0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One,
0: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
0: anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi è qui. Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
1: Non ti serve altro.
3: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
4: Number One Classics, da lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Benvenuti nel programma più mattiniero che ci sia, gli scombriccolati del mattino tra le 5 e le 7, dove le risate sono l'unico modo per sopravvivere all'alba.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio, e tu senza di

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ma vi adoro, scombricolati del mio cuore, adoro, baci baci da Dani da Brescia.
2: Arrosticini, arrosticini, mi piacciono molto arrosticini, arrosticini, mi piacciono anche i sofficini, sofficini, mi fanno passare il gusto di mangiare il resto.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Viva la combricola! Viva la combricola!
2: Buongiorno scombricolati, Manuela, Sergio e Patrizio, ritenetevi segnalati al Ministero della Sanità per aver contagiato tutte le onde radio di tutta Italia e non solo, per averci fatto prendere il virus della scombricolite. Siamo tutti scombricolati e mannea scombricolite. Buongiorno.
3: La combricola.
4: La combricola.
3: La combricola.
5: Gli scombricolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombriccolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno a voi tre. Una di queste notti ho sognato che vi ascoltavo ed eravate proprio voi tre, tutti e tre. Ho subito dovuto alzarmi e prendere un Gaviscon, bruciore e indigestione.
2: Se la domanda è A, sei favorevole al polimore, la risposta è B, B, B, B, B, B. Ciao Sergio Juan, da Credaro.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Ehi, Pati, vuoi giocare con noi? Na, na, na,
2: na. Ma chi è quel matto che vuole due mogli? Cioè, c'hai già un mal di testa, ne vuoi due?
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
4: Gli scombriccolati del mattino. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
5: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
4: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su RadioNumberOne.it.
5: WhatsApp. La musica che cerchi.

0: domenica.
1: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
2: Buongiorno Radio Number One con Bricola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Pum, miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
3: È un mondo difficile quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti e che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
4: Per 100 milioni di dollari per andare sulla luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla luna, che sulla luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Slambers West. Ma quale app, ma quale Bluetooth? Io ho la macchina che è tutta blu, ma è già bello se c'è il pomellino del cambio, ragazzi. E mica c'è i soldini per cambiarla, io sono povero come una talpa. Vacca bestia. Comunque siete fortissimi, grazie per la vostra compagnia. Ciao a tutti, over da Verzo!
2: Nel mezzo del mattin di nostra vita mi ritrovai con gli scombricolati. E poi? Oh mamma, quanti fagiani! Quanti fagiani! Anch'io sono diventata una fagianella. Ciao ragazzi, buona giornata, vi adoro!
3: Ma quale ristorante di Russo? Vuoi mettere una piedina con un po' di squacquarone? Un po' di cruda, la rucola, un barbecue di Lambrusco, gli fai vedere a tutti quanti come funziona e come gira il mondo dalla parte giusta.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: shoes.
1: Qui gli Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
2: 10 ragazze per me possono bastare, 10 ragazze per me io le vado a cercare, poi basta che non mi ricordo. Ciao raga.
3: Ma perché? Perché? Perché riesco sempre a essere in ritardo?
4: No, ragazzi, non si può andare avanti così, per piacere. Sto male, io sto lavorando e sento voi che fate stesse cose, cioè ragazzi qua, cioè, no, si rischia troppo ragazzi, voi siete matti.
5: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
1: La combriccola.
2: Ah, la combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: combriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Yogi, mi è sembrato di vedere un ranger.
2: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
3: Sta per iniziare la combricola. Con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
4: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli Scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
2: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
3: Buongiorno da Gigi.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sirone, poi ne riparliamo. Baci baci!
2: Help me! Sono pigro e ingrasso! Aiuto, dottor Pautasso!
0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

radio number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Scombriccolati del mattino.
2: Sta per arrivare sugli scombriccolati la rubrica "Ma questa l'ho detta io", dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati, non per

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: E alla mattina quale venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
2: Veglia al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
3: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
4: Gli scombriccolati del

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Sironi e Pat Romano ci faranno divertir.
2: Buongiorno combricola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione, ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Perché la persona se non fa venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince, finì da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
2: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao combricola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Scombriccolati, pensione? Sì, fra 2 mesi pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao.
2: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
3: Ah, ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione.
4: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino!

0: amici e agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
2: Buongiorno pazzi.
3: Tra poco un messaggio scombriccolato che più scombriccolato non si può.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Buonasera Luchino.
6: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
7: Buonasera Luchino.
6: E lei una dedica?
7: Ah, perché no, ma ora?
6: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
8: Non ci abbiamo più spazi, eh?
4: Happy hour. Lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
9: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo. Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato. Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti. Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.

0: Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da De Ninardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Avremo una giornata di lunedì che sarà instabile soprattutto sulle regioni di nord-est e su parte del centro Italia per il passaggio di un impulso instabile con fenomeni anche di forte intensità. Temperature massime in lieve flessione ma con valori comunque estivi. Al centro instabilità in intensificazione con temporali su interne toscane, Marche, Umbria ed entro sera in Abruzzo. Temperature stabili con massime tra i 28 e i 33 gradi. Al sud bel tempo prevalente su tutti i settori, pur con innocui annuvolamenti pomeridiani sull'Appennino, temperature stabili con massime tra i 27 e i 32 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno scombricoli, a me mi piace mettermi dei costumi abbastanza normali. Un anno sono andato in spiaggia sottomarina, avevo il costume da Zorro, io non capisco perché tutti mi continuavano a guardare. Ah, io stavo abbastanza bene, l'unica cosa era un fiettino de caldo e quando facevo il bagno che il mantello mi si introvigliava tutto in mezzo ai capelli, agli occhi, non vedevo più niente, neanche le meduse. Ecco, sono quello.

0: gioco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombricolati del mattino.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 1 giugno 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Medio Oriente, Israele avanza in Libano, l'IDF supera il Litani e prende Beaufort, la Francia chiede l'intervento dell'ONU. Dall'altro lato Trump conferma l'Iran non svilupperà l'arma nucleare e fissa i paletti, ma l'Iran frena sui negoziati. Secondo la CNN avrebbe già ripristinato le basi missilistiche sotterranee. Passiamo alla cronaca. Piemonte, speleologo incastrato a 120 metri di profondità in una grotta nel Cuneese, al lavoro da ieri a Garessio il soccorso alpino e speleologo. Le operazioni si presentano particolarmente delicate a causa della profondità e delle caratteristiche della cavità. Lo speleologo è cosciente e collabora con i soccorritori, ma ha una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio. Ebola, sospetto caso a Cagliari, paziente ricoverato in ospedale. La persona è rientrata dal Congo e accusava sintomi riconducibili al virus. Prelevata da medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere, è stata trasportata all'ospedale Santissima Trinità. Il test sarà analizzato allo Spallanzani. La procura di Milano ha disposto il fermo per Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato USA di Milano insieme alla società americana Cadel Construction. Demir, 46 anni ed è uno dei manager della branca italiana di Cadel, è stato fermato con la famiglia all'aeroporto di Orio al Serio. Gli operai, reclutati in India, prendevano meno di 3 euro l'ora tra insulti, percosse e minacce. Tragedia nel Foggiano, non si fermano al posto di blocco e si schiantano, muore un sedicenne. Erano tutti minorenni a bordo dell'auto che non si è fermata all'alta dei carabinieri, finendo poi contro un muretto. Vicenza, bottiglie incendiarie contro la casa del giornalista che difende Donna Patriciello. Adriano Cappellari negli ultimi anni ha seguito da vicino le vicende di Caivano, raccontando le problematiche del territorio. L'orrore a Bordighera, la morte di Beatrice, le due sorelline confermano le sevizie fondamentali per ricostruire le ultime ore di vita della bimba deceduta a 2 anni, le loro testimonianze. Agli atti dell'inchiesta sulla morte della piccola trovata senza vita il 9 febbraio a Bordighera, il racconto di entrambe le sorelle che ha contribuito a ricostruire le ultime ore della bimba uccisa dalla madre Manuela Aiello, arrestata insieme al compagno. Sport MotoGP, GP d'Italia, Marco Bezzecchi domina sul circuito del Mugello indossando il casco di Alex Zanardi e allunga il primato in classifica generale. Jorge Martin è arrivato alle spalle del compagno di squadra nel team Aprilia e adesso si trova a meno 17 dalla prima posizione in classifica. Un altro italiano e una Ducati sul podio, Pecco Bagnaia è arrivato terzo. Tennis, Roland Garros e Grande Italia, 3 italiani agli ottavi, Arnaldi, Berrettini e Cobolli, superati rispettivamente Collignon, Comesana e Thien, i primi due al Super Tie Break con 2 maratone, il terzo in 3 set. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
3: Scombriccolati del mattino.
5: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
6: Buongiorno scombriccolati.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Giomborno Scombriccolati, giomborno, giomborno a tutti. Un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombricolo anche loro. Si scombricolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo. Ciao Scombri.
2: Buongiorno Combricola. Quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po'. Ciao Federico.
3: Prossimamente sugli Scombricolati la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere.
4: Number one. Gli Scombricolati del mattino.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Camionaro, ciao Scombricoli!
2: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: che oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli Scombricolati del Mattino.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Buongiorno Scombricolati dal Bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacarte

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: La canzone del fabbro. Strenza il coltellai e con le pinze picca col martel, busa col trapen, che il venerà fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
3: Avete dormito bene? E allora ci pensiamo noi a rovinarvi la quiete. Gli scombricolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7. Tra poco inizia la combricola.
4: Radio Number One.

0: lunedì, sono le 7 in punto, tra poco inizia la combriccola su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. Intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo, chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
1: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con

0: Nicola Ale. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Patrizio Romano, come va?
1: Molto molto bene. Buongiorno Sergio Sironi, buongiorno Emanuele Adoriani, ci siamo tutti e tre, nessuno fa il ponte, giusto?
2: No, io ne ho fatti tre,
1: Tre ponti al prezzo di due, di uno.
2: Okay, no, l'unica cosa strana è che sono partito alle 5 e sono arrivato alle 4 a Bergamo.
0: Certo, non c'è nessuno che gira in giro. Siamo gli unici che girano in giro. Beh, per me non cambia niente, perché essendo in Canarias, diciamo, oggi è un giorno di lavoro normale, quindi diciamo sono l'unica non nera. Allora due sono neri. Vabbè, comunque non ho avuto una nottata molto particolare. Voi dovreste chiedermi a questo punto cosa hai fatto.
1: Cosa hai combinato? Dai, su, racconta.
0: Zanzare. Non una, non due, non tre, ma quattro. L'ultima l'ho uccisa attorno alle 2:30 del mattino, quindi ho dormito meno di 4 mano stanotte.
1: Ti ho battuto. Le mie 4 ore di sonno, va bene, ci sta.
0: Vogliamo sapere se c'è qualche primo della classe, se c'è qualche scombricolato in generale al lavoro come noi questa mattina, e lo chiediamo subito attraverso il 393.

0: something I want to talk about.
1: Madonna, Madonna, che sono stamattina, Madonna.
2: Io sono
3: Sabrina.
2: Io sono per Sabrina.
1: Io per Madonna.
2: Io sono per Madonna.
3: Io ciuccio Giulia.
1: Ci sta Monge. Ancora buongiorno, buon lunedì dalla combricola di Radio Number One. Eccoci qua, belli carichi a pallettoni. Anche i nostri primi della classe che ci sono, attenzione. Io pensavo. Sì, pensavo meno entusiasmo stamattina, invece grandi entusiasmi. Allora, partiamo da una nostra ascoltatrice affezionata. Io ho capito fino a un certo punto, da un certo punto in poi non ho capito perché credo sia dialetto. Vediamo un po', speriamo non sia niente di troppo pruriginoso. Ecco.
4: Buongiorno. Mi sveglio il suono delle vostre voci e penso la combricola. Ah, che bella mattina, c'è la combricola. E nel buio senti sussurrar, scemo, spezza il ciar, che la combricola alle 3 comincia. È lunedì, buona settimana a tutti.
1: C'è un pezzo che non ho capito.
3: Accendi la luce, che la combriccola è cominciata.
2: Dietro però c'è un rumore strano.
3: Il cane, il cane.
2: Ah, il cane, ok.
1: Il cane, il cane, il cane. Oppure
3: canario.
1: Il mob che è caduto dalla...
2: Il famoso cane canario, certo.
1: Dal comodino.
5: Buongiorno dagli orsi, orso da Legnano e anche orsa da Legnano. E noi adesso andiamo al mare, pappa, pero. Però stasera si torna a casa, pappa, pero. Vabbè, fa niente. Ciao a tutti, buona giornata. Sempre orsi.
2: Sempre orsi, sempre orsi. Sì. Beh, toccate fuga, classica.
3: Vero, vero, vero.
1: Si faranno tante di quelle ore di coda stasera tornando pappapero. Pappapero, esatto. Sentiamo, sentiamo, sentiamo.
6: Presente, hermano. Ciao, ragazzacci.
2: Ciao, ciao, ciao.
6: Dovrei aver staccato da 5 minuti dal turno di notte, ma qua non è ancora arrivato il cambio, non si sa perché. Quindi sono ancora qui che lavoro, in attesa che mi mandino qualcuno.
3: No.
6: Ciao, ciao.
3: Non c'è nessuno perché hanno fatto il ponte gli altri.
1: Te lo dico io perché? Perché quello che doveva arrivare è andato a fare la Baldoria.
2: La Baldoria.
1: E adesso, esatto, e adesso è bello sbronzo a casa che non sa nemmeno come si chiama.
3: Non sa neanche ridire.

0: nervosi, nervosi.
1: Nervosi, vorrebbero tutti essere altrove, tipo il nostro ascoltatore che sta andando al mare, papapero, e invece sono in città e vanno a lavorare, papapero.
2: Buongiorno Combricola, ebbene sì, non siete da soli, ci sono anche io, Monica di Mantova. Ci sarebbe da dire buongiorno un beep.
1: Tubo.
2: E Manu, anche io stanotte ho fatto una lotta tête à tête con le zanzare, che tra altre cose, ma che zanzare ci sono quest'anno? Sono invisibili. Loro ci sono, ma tu non le vedi, ma no. Loro ci sono. E sono più feroci che mai.
1: Sì, sì.
2: Ciao, buona settimana.
1: Ciao Monica. Ciao,
3: Monica. Piccole toste, piccole toste.
1: Sì, no, sì, no, sì, qua sì. Sono delle cavallette, ragazzi.
4: L'invasione, addirittura, le piaghe d'Egitto, le piaghe delle Canarie, che succede?
1: Sono come i droni, senti.
4: Cos'è il motorino?
1: Allora, attenzione ragazzi, c'è la Piera che vi provoca, attenzione. Preparatevi, sentite.
5: Ma buongiorno scombricolati, ma ci siete anche oggi, ma che meraviglia,
1: sì.
5: Niente ponte, beh nemmeno io lo sto facendo il ponte, tanto per me è sempre ponte. Manu, senti, da donna volevo chiederti, ma dove sono finiti i maschi? Ma insomma, lì dove sei tu, in Spagna, ma ci sono, li vedi? Tanti uomini e pochi maschi.
1: Hai
5: non
1: capito?
5: Vabbè, caliamo un velo pietoso per quanto mi riguarda.
1: Cos'è successo?
5: Comunque, buona giornata, Vi seguirò anche oggi, sono presente. Ciao.
4: Una bella buona provocazione questa. Dove sono i macho salfa?
1: Dove sono? Vogliamo sapere cos'è successo, sì, Piera. Vogliamo Piera sapere cosa è successo. Cosa ti porta a fare questa considerazione contro il genere maschile? Vogliamo sapere.
3: Parole forti, parole forti.
1: Parole forti. Sì, esatto, severe.
6: Buongiorno Combricola. Qual è la città che ne vince e ne perde? Bari. Ciao Federico.
3: Un bareggio.
1: Oh che bello, in La Spalma si è in playoff, ragazzi, ve lo volevo dire, così parentesi calcistica, apro e chiudo, da voi i giochi sono già stati fatti, da noi ancora no, e quindi siamo qua ad aspettare. Lenny Kravitz su Radio Number One arriva.

0: su Radio Number One con Emanuele Doriani e questi due bei maschioni. Altro che non ci sono più i maschioni.
1: Siamo due maschi alfa oppure no?
2: Io sono più omega che alfa.
0: No, tu sei un bel maschione, vamo là, altro che. Allora, della combricola di Radio Number One, vero Patro Mano, Sergio Sironi, e i primi della classe.
3: Buongiorno, scombinati. Qua c'è gente che fa il ponte dell'autostrada per andare avanti e indietro col camion. Qua si lavora, mica come certe persone che parlano in radio e non fanno niente.
2: Calmo.
0: Mamma, guarda, non è mattina per provocarli, non è mattina, te lo dico, sentiamo.
4: Cos'è? Ciao Radio Namberone.
0: Ciao.
4: Allora, io sto già lavorando come tutte le mattine. Faccio il mio sporco lavoro da pensionato.
0: Che
4: d'altra parte qualcuno lo deve fare.
0: Che meraviglia.
4: E il mio capo mi ha svegliato stamattina. Il mio capo è un biondo quadrupede, mi ha detto: oh, guaglio, dobbiamo uscire. E per cui siamo usciti un quarto d'ora prima del solito. Però ragazzi, sono a spasso per le campagne.
0: Che bello.
4: Ho già visto un paio di lepri con i piccolini. Il cane si diverte, io mi diverto, ho imparato a usare la app di Radio Namberone, mi sento la combriccola anche quando vado in giro col cane. Ma cosa voglio di più? Il tempo non è bellissimo, ma è una figata perché si sta da
0: fresco,
4: Dio.
0: Fresco.
4: Che vuoi di più dalla vita?
0: Niente.
4: La bella musica di Radio Namberone.
0: Esatto.
4: Ciao ragazzi, grazie di tutto. Buona giornata, Daniele da Carugate.
0: Ma che meraviglia! Tanto meraviglia.
1: Testimonial della radio, visto che ha pubblicizzato anche l'app.
2: Molto bene. Scaricatela l'app.
1: Scaricatela, è vero.
0: Ma ragazzi, è la vita del pensionato questa qua. Quanto manca?
2: Troppo.
0: Meglio non
1: pensarci. Mi sto già facendo un corso da Umarell, perché c'è l'Umarell perfetto.
0: Sto tranquillo, ce l'hai nel DNA.
1: Sì, grazie. La combriccola
5: di Radio Number One. Spinge, ci sei?
6: Yeah.
5: Ma come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
6: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
5: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
6: Umaro! Come osi? Ti maledico!
7: Pomeriggio Number One.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
7: Solo su Radio Number One.
9: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
10: Allora, hai deciso davvero?
9: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
10: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
9: Convenienza, consulenza e vicinanza.
11: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
12: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
13: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio Number One Media Partner. È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono?

0: One. Viabilità.
1: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico sull'autostrada 1 nel tratto Milano-Bologna in direzione Milano. Ci sono code, rallentamenti tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, in particolare appunto verso Terre di Canossa. Sull'autostrada A26 Genova Gravellona-Toce in direzione Gravellona si segnalano code tra i caselli di Masone e Ovada per un veicolo in avaria. Un altro veicolo è fermo e rallenta il traffico sulla 7, la Milano-Genova in direzione Milano tra Genova-Bolzaneto e Busalla. Abbiamo poi rallentamenti anche sull'autostrada 15, la Parma-La Spezia, direzione Parma, tra Pontremoli e Berceto. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo sull'autostrada 1 nel tratto Firenze-Roma un incidente tra l'allacciamento della diramazione Roma Nord e lo svincolo di Ponzano Romano in direzione Firenze. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
0: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: direttamente da Dalmine loro, eh? Hanno otto si
1: chiama. Hanno con 54 Ultra.
2: Adesso dobbiamo prepararci per la Conference.
1: La Conference League, certo.
0: Esattamente.
1: Forza.
0: Sì, cioè, lo so che vi aspettate la canzoncina, ma non è il momento perché dobbiamo essere seri. Il primo appuntamento con l'informazione, il Focus.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Buona mattinata dalla nostra redazione. Seri sì, però gli argomenti fanno anche un po' sorridere. Per fortuna soprattutto il primo argomento non ha provocato situazioni gravi per quanto riguarda la salute di alcuni poliziotti. Parliamo dei cavalli in fuga a Roma. Niente parata del 2 giugno per i 4 agenti della Polizia Locale di Roma ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio che hanno spaventato gli animali. Il comando generale ha già deciso di sostituire i vigili coinvolti con altri colleghi in vista della sfilata ai fori imperiali, inoltre rischiano la sospensione dal servizio. Il provvedimento disciplinare scatterà nel momento in cui i loro nomi verranno iscritti nel registro degli indagati della Procura di Roma, dove per oggi è attesa una prima informativa su quello che è stato l'incidente avvenuto venerdì sera nell'area di Caracalla. Il bilancio, lo ricordiamo, è di 4 cavalieri feriti, 3 militari dell'ottavo reggimento Lancieri di Montebello e un agente del reparto a cavallo della Polizia di Stato. Le loro condizioni non sono gravi, per fortuna. Gli inquirenti stanno però valutando i reati di lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. Dicevamo di argomenti che un po' fanno sorridere, beh, il secondo sicuramente, la celebre banana di Maurizio Cattelan è stata ancora rubata. È stata rubata, per meglio dire, stavolta. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, la celebre banana appesa al muro con quel nastro adesivo color grigio, se non erro, quello lì. Anche se la banana viene ovviamente sostituita ogni 3 giorni perché sennò si deperisce, il valore dell'opera, dice il museo, sta nel certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione al pubblico. Ha un valore estrinseco, anzi intrinseco. Creata nel 2019, Comedian ha subito un altro gesto simile lo scorso luglio quando un visitatore mangiò la banana e poi rivendicò il gesto sui social, però allora, come dire, fu subito individuato. Questa volta no, è un ignoto. La creazione di Cattelan, che esiste in 3 esemplari fin dalla sua prima esposizione nel 2019 a Miami, fu bersaglio anche della protesta di un altro artista che mangiò la banana per denunciare allora il prezzo dell'opera, all'epoca $120,000. 2 anni dopo, ricordiamo, però, un esemplare di Comedian fu acquistato a un'asta per $5,200,000 dal fondatore di una piattaforma di criptovalute Tron, che se la mangiò dopo alcuni giorni esclamando: è più buona delle altre. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Tears Dry on Their Own, canzone bellissima di 20 anni. C'ha 20 anni, 20 anni fa questa canzone qua usciva da Amy Winehouse, una bravissima Amy Winehouse. Allora, mi stavo domandando una roba. Cosa succede?
1: Ci sono misteri.
2: Ma
1: guarda,
2: perché la banana la paghi 5 milioni e le arance e i pomodori è quasi a 7 euro al chilo?
1: Perché quella è la banana di Cattelan, la paghi di più.
2: Perché chi lo sa cosa succede se la banana costasse 4 euro? Chi la vorrebbe più?
1: Non lo so.
0: Chi lo sa? Ma anch'io ho un mistero, caro Massimo. Massimo?
2: Massimo mistero. Massimo,
0: caro
2: mistero.
0: Massimo. Massimo, ma secondo lei, se io spendo 5 milioni di euro per comprare la banana di Cattelan, poi le banane di ricambio che devo sostituire ogni 3 giorni, me le fornisce Cattelan o me le devo comprare da sola?
2: Se non le fornisce Cattelan, cosa gli fai a lui? Ti ho dato 5 milioni, devi portarmi un container di banane acerbe che aspettiamo
1: mature. Ti porto il casco, il famoso casco di banane.
2: Cos'è, una moto?
1: No, sì, è una moto. No, la domanda sorge spontanea. Ma chi la banana la sceglie proprio Cattelan o qualcuno per lui?
0: Credo che la sceglie proprio Cattelan.
2: Chi sceglie le banane di Cattelan? E soprattutto, lo scotch ogni volta si cambia o si sfila?
1: Ha ragione,
2: e si rifila.
1: Anche quello.
0: E certo, scotch e banana. Io voglio che arrivi uno, capito, in smoking, un figone di quelli pazzeschi, capito, un modello in smoking, ogni mattina mi suona e ho la sua banana. Signora,
2: no, adesso no, aspetta un attimo. Ho la sua, uno la che arriva
0: ho la
2: in
0: sua
2: livrea.
0: Banana, signora.
2: Ho la sua banana, signora.
0: Certo.
2: Ma cosa passa nella testa di Manuela Doriani,
1: diciamo,
2: che si aspetta uno chauffeur, un maggiordomo in livrea che tutte le mattine la raggiunge e le dice: ecco la sua banana, signora.
0: Signora.

0: più te, si parla di amori finiti in questa canzone di Cesare Cremonini, ma invece parliamo di vacanze, va. Parliamo di cose felici. Scegli l'estate i grandi viaggi nei DGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Un servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. Per chi invece ama viaggiare c'è Viaggia Explorer, in piccoli gruppi, con una guida italiana, con esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: serenità questa canzone. Vi sentite più sereni dopo averla ascoltata anche voi? Coso sì. And Coso.
1: Sì. C'è una serenità pazzesca da questo.
2: Io mi sento proprio che da un momento all'altro arriverà un taxi.
1: Ah sì? Taxi driver, certo.
0: Da prendervi. Certo. Counting Crows con Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Il titolo di questa canzone, per quello Sergio diceva la roba del taxi, è del 2002 ed è una grande canzone di Radio Number One.
3: Attenzione. Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Eccolo qui. Allora, questa canzone dei Counting Crows era contenuta in un album che si chiamava Hard Candy ed era praticamente una hidden tracks. Sai cosa erano le hidden tracks?
1: Allora, io non riconosce le hidden tracks.
2: Io non ti ho mai offeso comunque.
0: Esatto. Sì, scusami, chiedo scusa. Allora, praticamente sono delle tracce fantasma che mettevano alla fine del disco. Okay. Anche Tiziano Ferro l'ha fatto, non ha messo una canzone, ma ha messo uno scherzo che faceva Mara Maionchi nell'album 111. E praticamente, nel senso, tu te ne accorgevi se, che ne so, facendo le pulizie di casa l'album finiva e partiva un'altra traccia. Sì. Perché sennò, non sapendolo, magari rischiavi
1: di non sentire. Come al termine di un film fanno qualche flash di backstage, qualcosa del genere. Okay.
0: Esattamente, più o meno lo stesso concetto. E quindi, insomma, non era una canzone poi così importante, fino a che non è stata scelta per il film Two Weeks Notice, e da lì insomma è stata rilanciata come singolo ed è stata aggiunta anche la voce di Vanessa Carlton, che nella versione originale non c'era, è vero. Adesso tu riesci a prendere i vecchi CD e a cercare qualche highlight.
2: Vado ad ascoltarli tutti.
0: Non ho dubbi, guarda, passerai la giornata così. Ma tu sei capace, però. Conosco, sì, saresti anche capace. Siena Spyro, questa è Radio Number One, arriva Material Lover.

0: fa anche così, scende su Siena Spyro in questa canzone che si chiama Material Lover su Radio Number One. Allora, c'è un nostro ascoltatore che si chiama Mirko, che mi ha raccontato una roba che mi ha fatto venire un nervoso. Allora, buongiorno Combriccola, oggi sono proprio contento perché ho chiesto una giornata di ferie per poter fare il ponte e loro hanno pensato bene di darla a un altro, così io oggi lavoro e lui fa il ponte. Ma che nervi, ma che nervosa,
1: ma è un'ingiustizia però, come direbbe Calimero.
2: Non so se in base a una certa meritocrazia oppure se hanno scelto a caso, non lo so.
1: È proprio questo qua che è un po'...
2: Che ne so.
0: No, vabbè, cosa c'entra lui, poverino? Tu hai chiesto le feste, io e te chiedi alle ferie, ne danno a me, non a te, e la colpa non è mica tua.
1: Ma no, mia. Intendo dire, poverino, lui che l'ha subita questa cosa, certo. Povero Mirko, ma no, non fare così, ci vorrebbe qualcosa per... No,
2: per tirargli sul morale.
1: Tirargli sul morale.
0: Al bar a bere, al bar a bere.
1: Dai, al bar a bere,
2: al bar a bere, sì, dai. Una magra consolazione, però insomma qualcosa offriamo, dai.
1: Esattamente. Il problema è che lui fa il barman.
2: Ma no, dai, al bancone.
1: Al bancone, al bancone, al bancone.

0: a State of Mind, canzone mitica di Alicia Keys insieme a Jay-Z su Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.

0: number one. Sono le 8:01.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Number One Notizie.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Il servizio di Laura Supino.
7: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
6: Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzini.

0: team di Noale una domenica storica. Terzo un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
1: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata una storia incredibile.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
4: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
5: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
6: Mamma, torniamo negli IGV Club in Sardegna.
7: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Il pezzo nuovo di Gaia che ci piace tantissimo si chiama Bossa Nostra su Radio Number One alle 8:10. Questa è la Combriccola con Sergio Sironi, Pat Romano, Hannibal Lecter fino alle 10. Cosa c'è il lunedì? Cosa c'è il lunedì?
1: Il tromboscopo.
0: Allora c'è anche una classifica, ragazzi, dei segni che trombano di più questa settimana. La volete sapere subito? La lasciamo.

0: Al fondo
1: alla fine. Allora non dimentichiamoci però, perché insomma siamo tre un po' rimba, Allora dunque Ariete, partiamo dall'Ariete, settimana dinamica ricca di stimoli. Sul lavoro arrivano occasioni per dimostrare il vostro valore, evitate di agire d'impulso. In amore c'è chi in coppia ritrova complicità, i single potrebbero fare un incontro intrigante. Quindi il Toro, in amore cercate il dialogo, una conversazione sincera può risolvere vecchi dubbi. Parola chiave, stabilità.
2: Hai capito?
1: Gemelli, con il sole nel vostro segno siete protagonisti della settimana. In amore lasciate spazio alla spontaneità. La parola chiave è entusiasmo.
2: C'è la parola chiave,
1: non l'avevo vista. Allora, Cancro, le stelle vi invitano a rallentare e ascoltare le vostre emozioni. Una decisione importante potrebbe maturare proprio in questi giorni. In amore cresce il desiderio di sicurezza e autenticità. La parola chiave è introspezione.
3: La vostra capacità di leadership emerge con forza. Sul lavoro potreste ricevere riconoscimenti o nuove responsabilità. In amore il fascino alle stelle, ma evitate atteggiamenti troppo dominanti. Parola chiave, carisma.
1: Oh.
3: Vergine, settimana favorevole per organizzare, pianificare e mettere ordine. Le questioni pratiche trovano soluzioni efficaci. In amore cercate di non analizzare tutto, a volte è meglio lasciarsi guidare dal corazon, dal cuore. Parola chiave, equilibrio. Bilancia, l'armonia torna protagonista, i rapporti personali si rafforzano, possono nascere collaborazioni interessanti. In amore è il momento ideale per chiarire sentimenti e intenzioni. Parola chiave, condivisione. Scorpione, le emozioni saranno intense e profonde. Sul lavoro mantenete la calma di fronte a eventuali provocazioni. In amore la passione cresce, ma richiede fiducia reciproca. Parola chiave, attenzione, trasformazione.
2: Sagittario, settimana invece vivace, scusate, e movimentata. Avete voglia di esplorare nuove opportunità e allargare i vostri orizzonti. In amore, chi cerca novità potrebbe essere sorpreso da un incontro inatteso. Parola chiave, avventura. C'è avventura. Capricorno, i risultati arrivano grazie alla costanza. È una settimana favorevole per portare avanti progetti a lungo termine. In amore cercate di dedicare più tempo alle persone care. La parola chiave è concretezza. Acquario, creatività e originalità vi accompagnano in ogni ambito. Le idee innovative trovano terreno fertile. In amore è il momento di esprimere ciò che sentite senza timori. Parola chiave, innovazione. Pesci, sensibilità e intuizione saranno i vostri punti di forza. Ascoltate il vostro istinto, soprattutto nelle questioni affettive. Sul lavoro possono emergere opportunità da valutare con calma. Parola chiave, intuizione. E adesso?
3: Chi tromba di più?
2: Ma non è proprio
1: Partiamo dalla posizione numero 3. Faranno zanzan le belerane solo magari un paio di volte, che comunque è meglio di niente, piuttosto che niente, ma piuttosto quelli dell'acquario. Tromberanno invece un giorno sì, un giorno no, sicuramente quelli del leone, tromberanno tutti i giorni, sì. Se gli regge, sì. Quelli dei gemelli.
3: Ma

0: Pop, Charlie XCX con I Love It su Radio Number One. Che botta di allegria che ci ha dato sia l'oroscopo che questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Ci siamo dimenticati il domandone stamattina.
1: È andato via un po' così, è andato via un po' come il pane.
0: Ci dimentichiamo sempre qualcosa. Però andiamo dritti su una notizia invece molto importante che ci racconta Pat.
2: Ma sì, beh, sfogliando l'almanacco nel giorno stesso, ho notato che 46 anni fa è nata la CNN, cioè il primo canale All News, quello tutte notizie H24 della storia. Il primo giugno 1980, quindi 46 anni fa, il tycoon e filantropo Ted Turner, che tra l'altro ci ha lasciati da poco, è volato in cielo da pochissimo, ha presentato al mondo la CNN Cable News Network, emittente di notizie via cavo, tradotto in italiano, da lui fondata ad Atlanta, in Georgia, che trasmette in tutto il mondo per mezzo della tecnologia satellitare. Allora mi è venuto in mente, parlando proprio di notiziari, di telegiornali, radiogiornali, notizie anche che ormai vengono diffuse dal mondo web, qual è la notizia di qualsiasi genere ma possibilmente slegata dalla politica, dai politici eccetera eccetera, non le solite cose
0: sui
2: politici,
0: se non andiamo in polemica.
2: Ecco, se non andiamo in polemica, che vi piacerebbe poter ascoltare oggi? Che ne so, il triplete dell'Inter Sergio?
1: Già fatto.
2: Che ne so, sbarchiamo su Marte, la già benzina fatto. Che costa 5 centesimi, dai, la notizia che vorreste ascoltare oggi.
0: No, guarda, sul diario De Canarias, che finalmente realizzino questo cavolo di treno super veloce o metropolitana, insomma chiamalo come vuoi, che collega il nord al sud dell'isola dove io abito.
2: Volete il TGV canario?
0: Abbiamo, sì, c'è il progetto che dura da tipo 20 anni e sembra sempre che lo faccia, inizino i lavori quest'anno ma non iniziano mai, un po' come il ponte sullo stretto, no?
1: Bello,
0: ecco.
1: Bello,
0: e
1: bello,
0: quindi
1: bello.
0: Speriamo, insomma, mi piacerebbe che iniziassero questi lavori, ecco questo.
2: Dai,
0: tu?
2: Qual è la... io vorrei sentire qualcosa che riguardi, vabbè, le mie tasche, quindi che cioè, ne so, che non bisogna più compilare il modello 730 o il modello unico o a giugno o a settembre, certo. Adesso ognuno ha la sua scadenza, e che quindi vengono eliminate le tasse. Basta,
0: ultima
2: tasse.
0: Ora quest'anno non si pagano le tasse,
2: esatto.
0: Buone vacanze.
1: Io quella notizia che vorrei tanto è che non si fa più il ponte sullo stretto, avvicinano la Sicilia alla Calabria, le
0: hanno trovato il modo per spingerle un
1: per
0: po'
1: spingerle
0: più
1: un po', per spingerle un po',
0: bottarella poi, da una parte, bottarella dall'altra,
2: poi naturalmente la faglia che si riforma,
1: esatto,
2: quindi.
1: Poi naturalmente ci sono quelli delle navi, diventano, no, lasciamo perdere, se no devono fare il giro, lasciamo stare.
0: Vabbè,
1: portato benissimo.
0: 393 444 0444 la vostra buona notizia di oggi, quella che

0: occhio maschio di Annalisa su Radio Number One. A tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dall'un

0: produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Eccoci insieme a uno sguardo veloce alla situazione del traffico sull'autostrada 7, la Milano-Genova. C'è un incidente tra Genova-Bolzaneto e Busalla, direzione Milano, che sta causando forti rallentamenti. Corre anche sulla A32, la Torino-Bardonecchia, tra Ulx e Bardonecchia, in direzione Bardonecchia. Sulla 9, la Renate-Como-Chiasso, corre in direzione Svizzera, tra Como Centro e Como Monte Olimpino, per un veicolo fermo. E poi abbiamo rallentamenti anche sull'autostrada 1, la Milano-Bologna, tra Modena Sud e Reggio Emilia, direzione Milano, e tra la A22 e Reggio Emilia, sempre verso Milano. Altri rallentamenti sulla 7, la Milano-Genova, tra Castelnuovo Scrivi e Casei Gerola, verso Milano. E ancora sulla 15, la Parma-La Spezia, abbiamo rallentamenti tra Parma e l'uscita di Pontremoli. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo sul grande raccordo anulare tra Salaria e Casilina, in direzione Casilina, è in corso una chiusura di corsia per lavori urgenti di manutenzione con forti rallentamenti. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Funk, si chiama così la nuova canzone di Francesco Gabbani che mi piace un casino. Sono le 8:32, il momento delle notizie, magari quelle che non vorremmo sentire, non so cosa ci racconterà. Ascoltiamo con attenzione Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, invece assolutamente una notizia che vogliamo sentire perché è stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio, siamo in provincia di Cuneo. Per fortuna dunque l'opera di salvataggio si è conclusa felicemente, l'intervento di soccorso si è concluso in particolare alle 5:40 di questa mattina, visto impegnati 42 tra tecnici, operatori del soccorso alpino e speleologo di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per salvare questo ragazzo, un ligure di circa 20 anni che era rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato poi affidato ai sanitari e trasferito in ospedale. Dunque un lieto fine che ci fa molto molto piacere. Abbiamo poi delle pillole di sport, MotoGP sulla pista di Casa del Mugello, il leader iridato Marco Bezzecchi trionfa con la sua Aprilia davanti a Martin e Bagnaia. Per Bezzecchi, che nel mondiale allunga più 16 su Martin, è la quarta vittoria stagionale, la decima in carriera nella top class. Tennis al Roland Garros di Parigi, oggi ben tre italiani impegnati negli ottavi di finale, apre Cobolli con l'americano Svaida, numero 85 al mondo, poi Berrettini con l'argentino Cerundolo, numero 56, e infine Arnaldi con lo statunitense Tiafoe, numero 22. Ciclismo, la passerella finale di Roma consacra Vingegaard, trionfatore del Giro d'Italia numero 109, nell'ultima frazione, dopo tanti tentativi, sprint vincente finalmente di Jonathan Milan. Basket, semifinale playoff scudetto, Brescia batte Milano 85-79, porta la serie di nuovo in parità sull'1-1. Stasera gara 2 tra Bologna e Venezia con i lagunari avanti al momento 1-0. L'Ital Volley maschile perde malamente 3-0 in amichevole contro la Turchia, gli azzurri con pochi big in campo hanno commesso molti errori, ora l'attenzione si sposta sui prossimi impegni di Nations League in vista dell'Europeo. Al momento è tutto ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Erano tutte notizie piacevoli da sentire, quelle del focus di Pat Romano. Soprattutto sono contenta per la serie, ogni giorno si impara qualcosa. Ho scoperto che esiste la grotta dei cinghiali volanti.
1: Questa grotta sì che si trova a Garessio, siamo in Piemonte, in provincia di Cuneo, dove hanno salvato questo speleologo ventenne, meno male, dai. Una vicenda a lieto fine. E tra l'altro abbiamo un'esclusiva, cara Manu. Siamo in grado di collegarci proprio con il custode.
0: Con la grotta.
1: Col custode di questa grotta dei cinghiali volanti. Tra l'altro non conosco nemmeno il nome. Buongiorno, lei chi è, scusi? Ma chiama Dana, per favore.
0: Buongiorno,
1: ma cosa sono sti grugniti? Deve essere il cinghiale quello. Non so se, ma lei vola ogni
0: tutto
1: tanto?
0: Tutto bene.
1: Ma cosa sta facendo? Cosa sono questi suoni gutturali misti a grugniti? Che...
0: È il suo modo di comunicare.
1: Ah, ok. Come mai si chiama, con una curiosità così spicciola, si chiama Grotta dei Cinghiali Volanti? Ha fatto il segno che hanno le ali. No, non sia scurrile però. Si scivola, è tutto bagnato lì, è umido, ha ragione.
0: Quindi uno vola per non scivolare.
1: Ah, è volato! No! Vabbè, interrompiamo qua il collegamento allora.

0: Soon, il pezzo di Selena Gomez su Radio Number One alle 8:42. Tra poco c'è una grande canzone.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole?
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
17: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, Neo QLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
18: Ecco la refurtiva McDonald's.
19: Che cosa abbiamo qui?
20: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
21: E ci sono anche i McFits irresistibili.
22: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
23: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
23: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
24: E i lavori?
23: Ma c'è Ristruttura Smart.
24: Così ti risparmi anche tu, eh?
23: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: canzoni di Radio Number One che spesso ci sbloccano anche dei ricordi. Questa era del 1984. Voi avete mai dedicato questa canzone a qualche ragazza all'epoca che vi piaceva, questa canzone di Fiction Factory?
1: No.
0: Perché pensavo, nel senso, dall'idea di una canzone molto romantica,
2: sì,
0: no?
2: Molto.
0: Feels Like Heaven, appunto, chissà quante persone magari l'hanno dedicata in quel periodo lì, pensando che fosse una canzone romantica e d'amore. In realtà è proprio tutto il contrario.
3: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Sorry, avevo dimenticato la sigla, perché questa è una rubrica proprio ufficiale. Allora, dicevo, Kevin Patterson spiegò che il brano era stato pensato come una sorta di anti-love song. Quando nel ritornello dice feels like heaven, cioè sentirsi come in paradiso, non descrive la gioia di stare con qualcuno che ti fa sentire in paradiso, ma la gioia e il sollievo di liberarsi di una relazione.
2: Se l'è levata! Si è levata dalle scatole, tutta cosa.
0: Sto bene adesso che non ci sei più. Che bello svegliarsi la mattina e non vedere più quella tua faccia lì vicino, capito? Sull'altro cuscino. Che bello non ricevere più i tuoi messaggi, le tue telefonate.
2: Brava Manu!
0: Ma chi per Patterson?
2: È una bella idea,
0: È una bella idea. È dal 1980 che ci trolla tutti, pensa un po'. Qua invece si parla d'amore, amore vero. Elisa, amore è su Radio Number One.

0: Radio Number One, si chiama Amore è, sono le 8:53, ho fatto la rima, attenzione,
1: rimone.
0: E la poesia.
1: Allora, stiamo parlando di CNN perché il primo giugno del 1980, 46 anni fa, è nato proprio il primo canale All News della storia televisiva. E allora vi stiamo chiedendo qual è la notizia di qualsiasi genere, ma possibilmente slegata dalla politica, dai politici, che vi piacerebbe poter ascoltare o leggere nella giornata di oggi. Dai.
0: Questa mi piace.
2: Ciao, Combricolati, sono la Elena. Oh. Allora, la notizia che vorrei sentire oggi, a questo punto vorrei sentire che volano i cinghiali.
1: Nella grotta dei cinghiali. Allora, volanti. È vero. Allora, poi c'è Patrizia da Torino che scrive: buongiorno, con Bricola vorrei ascoltare la notizia che il caldo africano ha voltato verso il più profondo del mare e si è spento là per sempre.
0: Da Torino. È perché fa caldo, vero?
1: C'è stato un caldo. Andò, fa caldo.
3: Buongiorno, scombriccolati. Io vorrei sentire notizia mondiale: Michael Jackson non è morto. Io lo adoro, dice Viviana. Adoro.
0: E beh sì, poi col film adesso già magari c'è chi non se n'era innamorato all'epoca, se n'è innamorato adesso. Allora attenzione, perché c'è un nostro ascoltatore che prima parlavamo appunto della canzone dell'84 che abbiamo ascoltato e quanta gente magari si è dichiarata su quella canzone. Lui dice: nel 1984 la ballavo, del resto non mi importava una cippa, non conoscevo neanche ancora Sironi, per cui non ero ancora pirla. Lui è un nostro ascoltatore,
3: mi dispiace.
0: Che ci manda la sua foto del 1984, capito? Quindi non pensava alle dediche d'amore, pensava a ballare e basta.
3: Ma è Claudio Baglioni?
1: Sì,
0: ma da che età si comincia? Età si comincia a pensare alla gnagna, voi che siete degli esperti in materia?
1: 12-13 anni.
0: E quindi
3: bugiardo, sì, sì. Bugiardo.
1: No, era prima. Prima 9-10.
4: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
6: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
7: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
9: Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: number one. Sono le 9 in punto.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israeliani. Israelo-americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'IDF, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola. L'uomo, che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli sul Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Inago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato sul giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: po' il mood della combricola di Radio Number One, che è il programma che state ascoltando, che adesso
1: sì, hai già capito,
0: è complicata. Allora, la canzone bellissima che abbiamo ascoltato, che tra l'altro è anche una bella novità, è di un gruppo australiano che si chiama Tame Impala. Tame Impala, il pezzo si chiama Dracula.
1: E Vlad l'impalatore era, il Dracula dell'epoca.
0: Dracula. È così. Tame Impala, tra un Tame Impala e l'altro, io volevo confrontarmi con voi su un mio problema casalingo.
2: Che successo?
0: Allora, ho una plic attaccata alla al soffitto. Allora, parte non arrivarci, però quello si risolve con una scala. Però dovrei cambiare una lampadina che si è bruciata, ma non riesco a capire come si smonta questa plic. Nel senso, non viene via, né va su, per cui si incassa, se si incassa la plic, ragazzi.
1: Ah, se si incassa lei e sono dolori,
0: Ne viene giù. Quindi
1: abbiamo il massimo degli esperti. Guarda.
3: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono Massimo Voltaggio, elettrauto di Bareggio.
0: Un elettrauto non serve a casa, però.
3: Allora, è lo stesso problema del faro. Se te devi cambiare la lampadina del faro anteriore, devi tirar via la batteria, il paraurti, il parafango è simile.
1: Addirittura smonti la macchina, più o meno.
3: Allora, te c'hai sulla plic.
0: Sì.
3: È come se fosse un faro, no?
0: Esatto.
3: Allora, devi tirar via il plafone.
0: Sì.
3: Col martello.
1: Martellate la plafoniera.
3: Parola
1: dai.
3: Di Massimo Voltaggio, fratello di Massimo della Pena.
0: Pam, gli do delle martellate.
3: Delle martellate, perché io risolvo tutti i problemi. Ti dico, l'altro giorno c'avevo uno con la batteria scarica, gliel'ho caricata talmente tanto che quando gira la chiave si accende anche la macchina di quello di fianco.
1: Pazzesco.
3: È una roba impressionante. Io o la macchina non parte o illumina la tangenziale. Io sono così con l'elettronica e l'elettrica, tutte le parti elettriche. Cioè. Guarda, ti dico solo, uno è arrivato col clacson che non funzionava.
0: È
3: andato via che quando ha schiacciato suonava l'inno di Mameli.
0: Facciamo le cose in grande, va.
3: Massimo Voltaggio, garanzia assoluta, vi aspetto.
0: Facciamo le cose in grande, non facciamoci mancare niente. Uè, mi sa che Massimo Voltaggio è di Milano, così dal mondo mi sembra di aver capito questa provenienza. Loro

0: buoni, il pezzo dei Maneskin su Radio Number One. C'è una buona notizia, non è ancora stata confermata, però circola. Che sia possibile un ritorno dei Maneskin nel prossimo Sanremo. Non lo so, poi se è una bufala o se è la verità, questo attenzione, sinceramente non lo so, però sembrerebbe
1: notizione.
0: Ma non sono l'unica ad avere delle notizie nella combriccola,
1: Sì, perché c'è anche questa notizia che riguarda il noto paroliere Mogol, che propone una sanzione di 50.000 euro, una sorta di sanzione etica, tassa etica, per chi diffonde brani musicali caratterizzati da testi volgari o che offendono le donne, perché lui dice impattano in una maniera negativa ad esempio sulle nuove generazioni, la volgarità, insomma questo modo di affrontare il mondo d'oggi che alcuni cantanti hanno, e poi anche sulla percezione delle donne all'interno della nostra società. Propone 50.000 euro di multa, che potrebbero essere pagate questi 50.000 euro dalle case discografiche o dagli stessi autori. Sì.
0: Beh, si annulla tutto il panorama trap praticamente.
1: Sì. Poi ci sarebbe magari da fare anche all'interno di questa disquisizione di Mogol una differenziazione, un distinguo, perché un conto è offendere le donne e un conto è mettere i testi che vengono definiti, tra virgolette, volgari, perché io mi ricordo anche negli anni 70 l'avvelenata di Guccini, insomma un po' di volgarità, di parolacce c'erano, però aveva un senso compiuto quell'avvelenata.
0: Ma anche tutto il panorama latinoamericano è simile alla musica trap, anche i testi appunto di Bad Bunny, che è molto amato, eccetera, cioè diciamo che
2: ma mi volete togliere mi volete togliere gli Squallor?
1: Ah, è vero, arrabbiao, è vero.
0: Esatto. È un po' un casino metterla in pratica, ed è un po' un casino trovare che cosa può essere detto e che cosa no, cioè nel senso non lo so, la vedo un po'.
2: È un po' complicato,
0: La vedo un po' complicata, però vabbè, sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori. 393 4

0: Grande con Weekend We Can Be Friends Radio Number One. Ogni tanto mi si arrovoglia la lingua nella copricola di Radio Number One. Ragazzi, ho una brutta notizia.
1: No.
0: Cioè, brutta per voi, bella per me.
1: No.
0: Allora, sì, nel senso che ai nostri ascoltatori delle multe di Mogol non gliene può fregare di meno.
1: No. Però ho un'ulteriore indicazione. Posso completare il discorso? Poi arriviamo,
0: certo, certo.
1: Arriviamo a quello che vuoi dire. Allora, c'è il comune di Lazise, siamo in provincia di Verona, che ha approvato un regolamento per vietare la musica contro la morale. Anche qui torniamo nel discorso etico del testo di una canzone. Un'iniziativa che anche lì ha sollevato molte polemiche, cioè mette dunque un divieto a un tipo di canzone, a un tipo di musica dal vivo o comunque diffusa evidentemente negli esercizi pubblici che va contro la morale.
0: Ho capito, voglio dire, nel senso, allora puoi decidere di non fare un concerto di Sfera Ebbasta in piazza Lazise,
2: okay,
0: ma non puoi impedire a tutti i disc jockey di Lazise di non suonare Sfera Ebbasta nelle loro serate, o alle radio che si ascoltano a Lazise di non suonare Sfera Ebbasta. Benvenuto Sfera Ebbasta, perché è il primo che è il primo esempio che mi viene di testi, diciamo, un pochino, insomma, delle volte anche un po' troppo, anche un po' too much. Cioè, come si fa a mettere in pratica una cosa del genere?
1: Sì, beh, io credo che le radio siano escluse, qui si parla ovviamente di regolamento comunale, quindi qualcuno che va nel comune Lazise fa quel tipo di musica, è chiaro.
0: Ah, ok, quindi esattamente non faranno mai un concerto di
1: sì
0: sera.
1: Però comunque è una censura, hai ragione, io sono d'accordo,
0: certo,
1: con te.
0: No, nel senso, come fai a metterla in pratica, cioè a prescindere dal fatto che sia giusto o sbagliata,
1: evidentemente, cioè, se qualcuno dovesse intraprendere una colonna sonora, una canzone, certo, con un testo eticamente non corretto, dovrebbe intervenire teoricamente la polizia locale e fermare tutto e sanzionare.
0: Quando arriva
1: chi
0: il controllo si ha, e oltre a controllare che tu abbia compilato il bordereau, se c'hai su Sfera Ebbasta, pam, 50.000 euro di multa. Vabbè, non lo so, mi sembra un po' così, non lo so. Vabbè, comunque a noi di queste cose qua non ce ne può fregare di meno, perché noi pensiamo solo all'applica, ragazzi.
3: Non toccate gli squallora. Occhio.
0: Ah no, era l'altro.
3: Io fossi in te cambierei tutta l'applica.
0: Certo. Ecco, e poi ce n'è un altro, giustamente, sempre sull'applica, attenzione.
4: Guarda che la tua plafoniera di sicuro tra il vetro e il muro c'ha tre ganci, uno di questi è a molla, lo tiri verso l'esterno, sganci il vetro e lo sfili dagli altri due. Ciao.
1: Sembra ciao. Facile, se ti cade il vetro?
2: Ma no, devi fare con una mano, tieni la plafoniera da 80 kg.
1: Sì, ho capito.
2: E con l'altra fai scivolare la leva.
1: Quando fai l'elettricista sembra tutto facile. Poi
0: Ma me l'ha detto con quella voce, io vado subito a smontare la plica.
1: Con lui però, con lui?
0: No, vado a smontarla per i fatti miei,
1: no,
0: però.
1: Ho capito, sento la voce, non so facendo.
0: Però mi ha convinto. Vado a smontare la plic incassata.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
5: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
6: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Salutiamo l'estate meteorologica che entra in azione da oggi, dal 1 giugno. Perché? Dobbiamo salutarla.
2: È una buona notizia.
1: È certo che è una buona notizia. Si apre però con un po' di instabilità, almeno su parte d'Italia. Il primo dei due impulsi atlantici è entrato in azione fin dalla serata di ieri sulle regioni settentrionali. Sì, è vero, confermo, rovesci temporali che si sono estesi rapidamente dai settori alpini e prealpini centro-orientali fino ai settori di pianura. I fenomeni sono risultati localmente intensi, come ad esempio ieri sera sull'Alto Piemonte, anche accompagnati da grandine. Poi nel corso della notte il fronte ha continuato la sua marcia verso il sud-est, lambendo la pianura piemontese, attraversando la pianura lombarda, portandosi poi verso Veneto ed Emilia-Romagna. C'erano anche un po' di bestie da quelle parti. Per oggi è prevista allora ancora un po' di instabilità tra la bassa Lombardia, il basso Veneto, il Friuli e l'Emilia-Romagna, con qualche rovescio. Caspita, questo è forte. Qualche ulteriore temporale intermittente, però. I fenomeni potranno risultare a carattere intenso e accompagnati ancora da grandinate. Maggiori aperture al nord-ovest con belle occhiate di sole. Fammi vedere i tuoi occhi, Sergio. Sì, vabbè, non c'è molto sole, però. No, la canicola sta andando via. La canicola sta andando via, si sta allontanando. Calo termico al nord. Sì, qualche pecorella smarrita c'è, con massime non oltre i 28 gradi in Valpadana. Domani puoi andare a aprire, ma sempre a quest'ora vanno a suonare la porta. Domani nuova instabilità diffusa con maltempo su tutte le regioni, con rovesci e temporali che saranno alternati a momenti di pausa. Fenomeni più probabili, ripeto, domani in prossimità delle aree montuose. Temperature in ulteriore calo, con massime anche di 8-10 gradi in meno rispetto ai valori di venerdì e sabato scorsi. Quindi la canicola va via. È tutto, ragazzacci.
0: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
4: E per la pulizia delle facciate?
3: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: il pezzo nuovo di Iram su Radio Number One alle 9.31. L'ultimo focus di oggi di Patromano, sentiamo cosa ha da raccontarci.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Parliamo di cose belle, vacanze al mare, però purtroppo sempre più costose. Perché secondo l'indagine annuale di Altro Consumo, nell'estate 2026 i prezzi degli stabilimenti balneari registrano un aumento medio del 6% rispetto al 2025 e del 24% negli ultimi 5 anni. In alcune località i rincari arrivano fino al 16% rispetto all'anno scorso. L'indagine ha riguardato in particolare 222 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane. Vi dico anche quali sono: Alassio, Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Anzio, Alghero, Gallipoli, Palinuro e Taormina Giardini Naxos, rilevando appunto le tariffe applicate per la prima settimana di agosto. Il punto di riferimento dunque è dal 2 all'8 agosto in particolare. Allora, Taormina e Giardini Naxos hanno registrato gli aumenti più elevati, fino al 16% rispetto al 2025. Seguono Alghero, e in compagnia dello straniero, più 14%, Gallipoli più 10%, più contenuti tra il 2 e il 7% gli aumenti nelle altre località che abbiamo appunto citato prima, che sono state monitorate da Altro Consumo. Inoltre aggiungo che Alassio si conferma la località più costosa all'interno di questa indagine, per una settimana in prima fila con ombrellone e due lettini. Nella prima settimana d'agosto si spendono in media 368 euro, mannaggia. La più economica invece, quindi il fronte opposto, è Lignano, con una spesa media di 164 euro. E adesso occupiamoci di immortalità. Attenzione, perché Putin, sì, lui, Vladimir Putin, e il desiderio di immortalità sono una cosa unica. Perché vuole investire 26 miliardi di dollari in ricerche. Non a caso ha sempre fatto della propria prestanza atletica Putin la sua prima arma di propaganda. E chi vuole mettere a coordinare tutto questo lavoro, che viene a costare 26 miliardi di dollari per puntare all'immortalità? La figlia. Vuole mettere a coordinare tutto la figlia. Una notizia che è destinata ovviamente a far rumore, a far parlare. Tutto proviene da uno degli incontri tra Putin e Xi Jinping, leader cinese, un incontro che si è avuto nei giorni scorsi, due settimane fa. Si sono svelati al mondo intero i piani, neppure troppo segreti, del presidente russo, che ci raccontano di un Putin ossessionato dal mito dell'immortalità, tanto da decidere appunto di investire sulla ricerca della longevità. Abbiamo detto 26 miliardi di dollari. Una volta, dice Putin, la gente viveva fino a 70 anni e ora a quell'età si ha ancora dei bambini. Ma non ha tutti i torti il Vladimir. Queste le parole pronunciate dal presidente, poi sottoscritte anche dal presidente cinese, che devono averlo toccato sul vivo, visto che lui di anni a ottobre ne compirà 74. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: let me go.
1: Mamma mia, che concentrato di gnoccaggine questa canzone qua. Miley Cyrus e Dua Lipa insieme. Tanta roba. Prisoner era il titolo di questa canzone che hanno fatto insieme un po' di anni fa. Dua Lipa si è sposata, ve lo dico. Sì, vabbè, a Londra.
2: Allora vado io. Ciao, ciao.
3: Avevamo ancora speranza, io e Sergio.
1: L'avevamo perché... detto che non ce n'era di speranza. E si è sposata a Londra. E poi andranno a festeggiare a Bagheria, Palermo, il prossimo weekend.
3: Hanno stravolto il programma. Questo mi fa inverminare. Ma perché quando, doveva sposarsi quando... a settembre a Palermo, invece hanno stravolto tutto.
2: Quando fa così mi fa arrabbiare.
1: Misteria. Fatto Romano, quando gli cambi le robe diventa pazzo.
3: Sì.
1: E vabbè, dai, è così. Non possiamo farci niente. Torniamo a bomba sulla proposta di Mogol.
3: Sì,
1: no?
3: Perché Mogol ha proposto questa sanzione di 50.000 euro per chi diffonde brani caratterizzati da testi volgari o che offendono le donne. E poi ci sono comuni come l'Azise che dicono attenzione, perché se venite all'Azise a proporre una canzone contro la morale, c'è un regolamento comunale che ve lo vieta. E noi vi metteremo il bastone tra le ruote.
1: Sì. Vorrei capire come fanno, però i nostri ascoltatori in linea di massima sono quasi tutti d'accordo. Sentiamo.
4: Buongiorno Silvia da Mantova, sono pienamente d'accordo. Sì, sanzione a chi scrive testi che insultano donne, ma anche uomini. E un'altra cosa che non condivido sono quei video di canzoni che insomma fanno sempre vedere la donna come oggetto, quindi insomma ecco, poco qualificante in generale e soprattutto insomma pessimo esempio per i ragazzini e le ragazzine che li guardano. Buongiorno.
1: Ciao Silvia, giusto, lei dice, sottolinea una cosa importante, anche gli uomini non vanno insultati, cioè le persone non vanno insultate,
2: c'è
1: un'educazione in generale nei confronti delle persone, ecco, non solo le donne.
5: Una volta c'era anche la censura, cosa che poi adesso praticamente non c'è più in nessuna situazione e non è che le cose siano proprio migliorate, anzi secondo me la censura faceva anche il suo dovere. Ciao a tutti, buona giornata.
1: Ciao a te.
3: Mi permetto di aggiungere che c'è stato comunque un tentativo perlomeno di censura nell'evento del Capodanno a Roma. Ad esempio a Roma sono state bandite le canzoni con testi che avevano delle parolacce all'interno, quindi un minimo di censura almeno in quell'evento
2: però,
3: c'è stato.
2: Perché allora se tu vai a vedere il concerto di Tizio sai già ci vai,
1: certo. Che cosa vai a vedere?
2: Cosa vai a vedere? Se invece questo viene in un concerto dove ci sono...
3: Sì, un evento generalista persone, tu dici, che esatto. Sì, sì.
1: Ci sono anche alcune radio che certe cose non le passano, esatto. O le passano bippate, ho sentito. Bippate, noi sì, ad esempio certe cose non le passiamo per scelta editoriale e però ce ne sono alcune che vengono bippate. Laddove c'è una parolaccia, sia sulle straniere che sulle canzoni italiane. E tra poco direi che torniamo a bomba sulla plic. Direi proprio. Sì.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
0: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
0: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
0: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
0: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
21: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
22: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
23: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
23: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
24: E i lavori?
23: Ma c'è Ristruttura Smart.
24: Così ti risparmi anche tu, eh?
23: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...
25: Iper

0: bene oggi più che mai questa grande canzone di Radio Number One, mentre parliamo di testi espliciti, violenti, con un sacco di parolacce magari. È arrivata questa poesia meravigliosa che Jovanotti ha scritto nel 1997, che si chiama Bella, appunto, una grande canzone di Radio Number One che si dice lui abbia dedicato, non ha mai confermato, però a Francesca, che è sua moglie, credo sia ancora sua moglie, mi sembra che sia, insomma, una coppia che dura veramente da tantissimo tempo. Canzone meravigliosa,
1: bellissima,
0: siete d'accordo?
1: Bellissima, molto bella, bellissima, molto bella, dedicata alla Manuela Doriani, tra l'altro.
0: Come non me
1: la
0: certo,
1: la dedichiamo noi due, la dedichiamo alla Manu.
2: Ma pensavo fosse la moglie di Jovanotti.
1: Ma no, ma è molto più bella la Manu Doriani.
0: Guarda, certo, allora quando poi abbiamo finito di dire cavolate, ma torniamo a bomba sul nostro concetto di oggi, che sono i testi espliciti,
1: giusto? Perché c'è Mogol che ha proposto questa sanzione di 50.000 euro per quelle canzoni, insomma, con testi molto volgari, molto violenti e anche che offendono le donne.
0: Sentiamo.
3: Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù del tempo, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Mogol, avremmo perso dei testi fenomenali, L'Avvelenata, testi appunto di De André e altri. Io piuttosto, a parte voi sulla violenza, ok, ma avremmo perso tantissimo. Sono piuttosto contro la cattiva musica o quella fatta in modi aiutati, diciamo. Certo. Forse bisogna puntare più su quello, sulla qualità della musica, che sul contenuto, che a volte può essere violento, ma perché serve in quella canzone essere così, nel senso, deve essere incisiva, deve spingere. Molti rapper, ma anche non solo, sono stati un po' cattivelli nel passato o anche adesso, proprio per dare un segnale, un messaggio forte, come nei film. Allora censuriamo pure i film con la violenza e eccetera eccetera. A volte serve stimolare le persone. Boh, si vede che si è alzato la mattina Mogol con un'idea strana in testa.
0: Ecco, io scusate se rido, però questo nostro ascoltatore ha mandato questo messaggio, ma prima di questo messaggio ha mandato una foto sua davanti all'armadio di casa, dove ha in mano praticamente la riproduzione della spada di He-Man dei Masters of the Universe in ferro. Che e niente, è lì con i piedi con questa spada in mano, e mi fa molto molto ridere, sì, che poi esprime.
2: Poi dice dei concetti meravigliosi.
0: Sì, per carità, però fa ridere, giustamente, molto, la foto, perché molto ci crede anche un casino, cioè sì, con questa foto. Bellissimo. Cambiamo argomento.
4: Ciao, sono Giovannino, il tuo tutorial per cambiare la lampadina della Flick.
0: Ciao!
4: Per questa operazione ti serve una pinza a pappagallo, un paio di tenaglie, del nastro isolante, un cacciavite a taglio, un cacciavite a croce.
0: Bene.
4: E due pezzi di carta con due morsetti.
0: Pezzo di cavo.
4: Bene, hai tutto?
0: Sì.
4: Benissimo, mettilo da parte, prendi una bella mazzetta, prendi la mira, scoppi il vetro della plic e cambi la lampadina. A posto, meglio di così.
0: E poi la plic è rotta, però.
1: Sono dettagli. Mamma mia,
0: precisetti, allora.
1: Il pelo nell'uovo.
0: Come sono noiose queste donne, sempre lì a cercare il dettaglio, il particolare, eh?

0: collaborazione il DJ olandese Martin Garrix, tra i più amati in tutto il mondo, con Ed Sheeran, che non ha bisogno di presentazioni. Repeated, il titolo della canzone che hanno fatto insieme, tra le novità di queste ultime settimane qui su Radio Number One. Abbiamo finito,
1: amici!
0: Abbiamo finito! Siamo in diretta anche domani mattina alle 7. Siete contenti?
1: Sì!
2: No, questo lo dici solo tu.
0: Troverete parcheggio proprio sotto la radio.
2: Quello sì,
0: ci metterete 5 secondi
2: quello
0: per
2: anche,
0: arrivare.
2: Però bisogna sempre fare alzataccia comunque. Ci tocca, dai.
0: Vabbè, insomma, ci risentiamo quindi domani mattina alle 7 in punto per la combricola di Radio Number One. Ringrazio Patrizia Romano.
3: Grazie anche Sergio Sironi.
4: Ma soprattutto grazie a lei, Manuela Doriani.
0: A domani.
5: La scienza dice che siamo figli delle scimmie. Secondo me alcuni sono figli di qualcun'altra.
6: La combriccola.
7: La combriccola.
6: La combriccola
8: di Radio Number One. Di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
9: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
10: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth. E poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
11: Radio Number One Media Partner. È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
14: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
13: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
15: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
16: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
15: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
17: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
18: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
19: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
2: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal 6° giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 10, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri 3 feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico, in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanzino la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera, in provincia di Imperia, decisive le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta, avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una 30ina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno, si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, 15ina i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri. Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número 1.

0: scopri tutti i vantaggi.
1: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
2: 3 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Fabiana con voi fino alle 13. Iniziamo insieme questo mese di giugno. Vabbè, insomma, lo iniziamo mentre quanti sono? 14 milioni di italiani sono in vacanza. Ma veramente sono in vacanza? 14 milioni di italiani, sì, si vede dalla città, si trova a posto, ci sono i negozi vuoti, si fa per dire, No, qualcuno è rimasto, qualcuno è rimasto. Allora, che oggi abbiamo preparato per voi tantissime notizie, tantissime curiosità, qualcuna devo dire è strampalata come al solito, ma assolutamente vera, acchiappate per voi dall'Italia e dal mondo. Partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
1: The Journalist.

0: domenica.
1: L'ultimo singolo di Saif, si intitola Buona Domenica, ad aprire il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist e gli Spacca Notizie. Fabiana con voi fino alle 13. Insomma, dicevamo poco fa, tantissime persone, 14 milioni gli italiani che sono partiti per questo ponte. Si vede chi è rimasto in città, gira beato nei negozi, può girare di qua. Io l'ho fatto, devo dire, sabato mi sembrava vero, cioè le scale mobili libere, potevi girare, ballare dentro i negozi, vabbè, con le facce magari un po' così, insomma, dei commessi, ma non c'era la solita resta, oddio, no, poi in realtà delle persone chiaramente ci mancherebbe, ci sono in giro per fiere, musei, chi ne più ne ha più ne metta. Attenzione però, perché una delle frasi che si sono sentite di più, diciamo, in questi giorni di festa è stata proprio quella: ma come, c'è il rincaro, diesel, benzina, eccetera, e poi 14 milioni di persone che sono in giro e si sono spostate per le vacanze. Poi si arriva a un punto che magari qualcuno dice: vabbè, ma allora non è vero che siamo così in difficoltà. In realtà, per questo ponte del 2 giugno le ferie sono brevi, insomma saranno pochissime le persone, no? Che rimarranno proprio fuori 4 giorni o 5 giorni, e comunque saranno all'insegna del low cost, anche perché ci sono stati, c'è stata una raffica di rincari, secondo assutenti alberghi e motel più 3,5%, villaggi, vacanze e campeggi più 5,4%, c'è stato un aumento considerevole nei traghetti, nei trasporti aerei, nei treni, e quindi ragazzi, diesel, benzina, per cui anche se uno poi fa la vacanza, mordi e fuggi, e vabbè, insomma, un po' di soldi li spendi, no? All'incirca, secondo me, sui 600 o 700 euro ti vanno via. Vabbè, dai, poi ci torniamo tra poco, c'è la musica di

0: Zara Larsson, Lush Life, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, stavamo parlando della scelta degli italiani che si sono spostati per questo ponte del 2 giugno, 14 milioni di italiani e qualcuno che è rimasto qua, non vogliamo adesso chiamarli ovviamente rosiconi, però un po' sì, insomma uno che dice vabbè ma come vi lamentate, non ci sono i soldi, aumenta la benzina, però insomma 14 milioni di italiani sono tantissimi. In realtà diciamo che quelli che danno la spinta sono soprattutto gli stranieri che evidentemente non hanno problemi di soldo e rimangono anche per più giorni. Gli italiani fanno delle vacanze low cost, anche perché ci sono stati praticamente aumenti un po' ovunque, no? In vari settori, dai treni agli aerei ai traghetti. Il 93% degli italiani ha deciso di rimanere in Italia per dare una mano importante anche al problema dell'overtourism. E insomma ci sono ovviamente delle destinazioni che sono quelle che vanno per la maggiore: la Campania, la Sardegna, la Toscana, il Lazio e la Puglia, di cui tra l'altro poi parleremo perché è alle prese con un problema incredibile. Mentre all'estero diciamo che i trend principali riguardano un po' le solite destinazioni, no? La Spagna, la Francia, la Croazia, la Grecia, l'Egitto, il Regno Unito e l'Albania, ma insomma in questo caso chi può spendere più soldi. Per il resto diciamo che insomma bisognerà fare i conti un po' anche con le strutture ricettive. Magari qualcuno può dire vabbè insomma io ho aspettato questo ponte da un po' per godermi delle vacanze da solo, con amici, con la famiglia, mi sono messa via qualche risparmio, mi accontento di, come dire, di strutture ricettive non extra lusso. No, lo dico perché questa mattina leggevo della Santanchè, che sapete che ha inaugurato a Forte dei Marmi le sue super tende, quelle fighissime, 12.000 euro e sono andate praticamente a ruba. Vabbè, che dire, ragazzi, però in quel caso voglio dire non ci sono evidentemente dei problemi di soldi in tasca. L'importante insomma è che le abbiate passate nel migliore dei modi, anche se stanno per finire e poi domani si faranno i conti con i rientri, anche se molti cantieri, abbiamo letto, per le strade e autostrade d'Italia, per fortuna, sono stati rimossi. C'è Alfa.
1: Inizio sempre con un A.

0: L'ultimo album di Harry Styles si intitola Kiss of the Day Disco Occasionally, cioè lui praticamente bacia tutto il giorno e ogni tanto fa musica. Vabbè, Harry, dai, sta in giro tutto il tempo per il tour. Allora, stiamo parlando del ponte degli italiani, vacanze brevi, low cost, insomma, diciamo che la grossa spinta viene data anche dal turismo straniero, quello sicuramente, però 14 milioni di italiani, nonostante i rincari che sono praticamente un po' in tutti i settori del turismo, si sono mossi, quindi facendo contenti naturalmente le strutture turistiche per l'Italia. Ci sono delle località che insomma sono andate per la maggiore. Sentiamo un po' che cosa ne pensate voi.
1: Ciao Fabiana.
0: Ciao.
1: Guarda, la gente per me può fare ciò che vuole. Soldi, mica soldi, gasolio, non gasolio. Mm-hmm. Fatto sta che io per principio, quando ci sono questi ponti,
0: non vai.
1: Mi sposto.
0: Ah, ok.
1: Perché so che cosa si va incontro. Cioè, mia sorella è partita sabato mattina.
0: Sì, è arrivata oggi.
1: Piacenza,
0: no.
1: E per arrivare a Senigallia ci ha messo quasi 8 ore.
0: No!
1: Stiamo dando i numeri.
0: Oh, no. Cioè,
1: grazie. Rinuncio. Ciao.
0: Sì, devo dire che quel tratto lì di autostrada conosco molto bene, anch'io sono arrivata una volta a quota 7 ore e mezza, quindi praticamente quasi raddoppiata. Purtroppo quando c'è casino è un inferno.
2: Ma come? Ma come dici te, gasolio rincara, tutto rincara, e poi la gente in giro non c'è nessuno. Però
0: sì.
2: Io faccio panettiere, lavoro sempre e non riesco a spendere i soldi. È per quello che forse ho un po' più soldi degli altri. Stavolta una vacanza era una volta sola, adesso ogni weekend sono in giro. Va bene.
0: Va bene.
2: Ciao, buona giornata. Ciao Fabiana. Emilio Prestine.
0: Ciao Emilio. Vabbè, insomma, come dice giustamente la nostra amica, lavorare va benissimo, ci mancherebbe ogni tanto, però i soldi che uno guadagna se li deve anche spendere, no? Perché sennò, insomma, mica solo di lavoro si può vivere. Rimanete con noi perché tra poco vi porto in Puglia, dove c'è un tema urgentissimo. Allora, in Puglia non si trovano i bagnini e quindi stanno pensando ad una soluzione alternativa. Quale? Ve la dico tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
5: Buonasera, capo.
4: Ariecco la cervella artificiale.
6: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
4: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
7: Ma buonasera, Luchino.
4: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
7: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e 2 secondi.
4: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche 3/3.
5: Lei è un cretino.
3: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
9: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
14: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
14: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
5: Acci, in arrivo.

Campidoro per Fulminacci, Valedetto a me, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Dopo i Palazzacci Tour inizia anche la parte dell'Aperto Tour per questo periodo estivo. Devo dire grande successo per questo ragazzo, giovane, ma bravo. Allora, stiamo parlando della Puglia che si trova alle prese con questo problema, cioè 800 chilometri di litorali bellissimi, insomma, per chi conosce la Puglia, tantissimi turisti che arrivano dall'Italia e dall'estero, ma in Puglia mancano i bagnini. C'è questo veramente problema e a lanciare l'allarme è Antonio Capacchione, presidente nazionale del sindacato italiano balneare, che dice: mancano i bagnini, il problema è serio, sempre più allarmanti, i ragazzi non vogliono più farlo. Negli anni 80-90, ma forse più 80, insomma, c'era il mito del bagnino, no? Magari ti facevi quel lavoro lì stagionale per mettere via qualche soldo, è un lavoro che molti ragazzi adesso giovani non vogliono fare, dura solo 4 mesi, però insomma ti impegna da lunedì alla domenica, quindi weekend compresi. La cifra, secondo diciamo i ragazzi che hanno provato a farlo ma poi hanno mollato subito, è troppo bassa, 1.400 euro. E quindi che cosa dice il presidente nazionale del sindacato italiano balneari? Dobbiamo ricorrere ovviamente ai lavoratori stranieri, anche extra europei, pur di garantire il servizio di salvataggio, e ci mancherebbe, nel senso, noi avevamo parlato tantissime volte anche del supporto tecnologico, no? Però insomma droni eccetera possono essere sicuramente, come dire, vanno ad aiutare, a coadiuvare insomma il lavoro del bagnino, ma non possono assolutamente sostituirlo. Insomma, è finito il fascino non solo diciamo di questo mestiere per i ragazzi, ma io in effetti devo dire che in spiaggia quando li vedo un po' annoiati lì sotto, lì che stanno lì fermi, immobili, niente a che vedere con naturalmente Baywatch, le spiagge quelle lunghissime americane. Ma soprattutto si ritorna sempre al solito tema, no? Il fatto che sicuramente si guadagna poco, o perlomeno per qualcuno è poco, 1.400 euro per qualcun altro magari invece non è assolutamente poco, ma poi soprattutto si ha meno tempo libero perché si è impegnati, a parte che si è impegnati di giorno, perché poi la sera si ha il tempo per poter fare quello che si vuole. Ma insomma, tra le tante professioni di cui abbiamo parlato che non hanno più fascino verso i ragazzi, c'è anche quella del bagnino. Adesso siamo curiosi di sapere anche dove andranno a prendere i bagnini extra europei, cioè da quali paesi, per capire chi è intenzionato ad andare in Puglia, dove tra l'altro insomma uno passerebbe anche del tempo meraviglioso, perché lì si sta benissimo. Maroon 5, Wiz Khalifa.

0: Soleroy, Coletta, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Stavamo parlando della Puglia che ha le prese con questo problema dei bagnini, non si riescono a trovare più i bagnini e quindi si sta cercando di capire, anzi sicuramente si prenderà questa via, di cercare bagnini all'estero. Allora, diciamo che il contratto collettivo prevede stipendi intorno ai 1400 euro netti al mese, però molti giovani dicono vabbè non basta, intanto perché è anche un lavoro di grossa responsabilità. Per questo il sindacato, io trovo che questa potrebbe essere sicuramente diciamo un'uscita intelligente, ha proposto da tempo che il brevetto di assistente bagnante possa diventare titolo preferenziale nei concorsi pubblici, così potrebbe rendere più attrattivo diciamo il percorso formativo, no? E poi naturalmente insomma, anche perché ci sono dei dati, attenzione, che dimostrano che nelle spiagge libere ci sono molti più incidenti, annegamenti rispetto diciamo ai bagnanti davanti agli stabilimenti balneari che sono controllati appunto dai bagnini. Parlavamo prima dell'intelligenza artificiale, come dice giustamente il presidente dell'associazione nazionale, insomma quando ci sono problemi non si tuffa di sicuro il drone che ha solamente una funzione di controllo, no? Ma si tuffa il bagnino, quindi diventa sicuramente importante la figura.
1: Ciao,
0: allora sentiamo che cosa dice questo nostro amico.
2: Ciao Fabiana, non penso secondo me che siano solo problema dei soldi per fare bagnino, sentivo già da un po' chiacchierare questo problema qua, io volevo far solo una domanda, ma non è polemica, è proprio per sapere se come funziona, nel senso quali conoscenze, competenze, responsabilità deve avere un bagnino per fare il bagnino. E un ragazzo di 18, 19, 20 anni, magari bravissimo nuotatore, se la sente di farlo? Punto di domanda.
0: Grazie a te, penso che facciano ovviamente dei corsi e che siano assolutamente preparati, però insomma il tema diciamo della responsabilità, no? E anche del percorso formativo sicuramente è un tema da tenere in considerazione, e speriamo che insomma poi venga introdotta diciamo questa novità che possa riportare anche i nostri ragazzi diciamo italiani, non solo quelli esteri, a continuare a fare questa professione anche importante, magari estendendola anche come periodo, perché c'è anche nell'aria questa proposta, non solamente nel periodo estivo, ma un periodo estivo diciamo che si allunga un po'. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo una grande canzone, poi vi porto al Museo Pompidou di Metz, dove hanno di nuovo rubato la banana di Cattelan. Ovviamente ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
5: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
10: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
11: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole?
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno.
1: non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

Minor, 1975, Never Can Say Goodbye, grandissima canzone della regina indiscussa della disco music. Tra l'altro non in tanti sanno che questa canzone è stata lanciata nel 71 dai Jackson 5, bella anche nella loro versione, quando c'era un Michael Jackson piccolo, ma insomma portata a grande successo dalla straordinaria voce di Gloria Gaynor. Allora, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie, Fabiana con voi fino alle 13. Vi porto adesso al centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, dove la celebre banana di Maurizio Cattenan, avete presente, una famosa banana col nastro adesivo attaccata al muro che non ha evidentemente vita facile, è stata di nuovo rubata sabato 30 maggio e si è accorto un agente di sorveglianza del museo. Il museo ha fatto sapere che ovviamente atti vandalici come questi danneggiano il rispetto delle opere. Tra l'altro la banana chiaramente viene sostituita ogni 3 giorni, ma il valore dell'opera risiede, sta nel certificato di autenticità. Allora, è stata creata nel 2019 Comedian, però diciamo che da quando è stata creata è stata bersaglio continuamente, diciamo, di gesti così anche provocatori. Lo scorso luglio un visitatore la vide, la mangiò e poi rivendicò il gesto sui social, vabbè, insomma, preso così un attimo da un'esaltazione personale. E questa creazione, tra l'altro, di Maurizio Cattelan, che esiste in 3 esemplari, praticamente fin dalla sua prima esposizione è stata bersaglio della protesta anche di un altro artista che mangiò la banana per denunciare il prezzo dell'opera, che all'epoca si aggirava intorno ai $120,000. 2 anni dopo, un esemplare di Comedian fu acquistato ad un'asta per una cifra veramente pazzesca, $5,2 milioni, da Justin Sun, fondatore della piattaforma di criptovalute Tron, e anche Sun mangiò poi alcuni giorni dopo la banana, aggiungendo che praticamente questa banana insomma era più buona di molte altre. Quindi pensate a questo imprenditore che spese veramente una follia, quasi $6 milioni per questa creazione, opera di Maurizio Cattelan, per poi mangiarsela in diretta mondiale. Un folle. Ci sono i The Colors.

0: Il singolo nuovo dei The Colors, Rolling Stones, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, preparatevi perché tra poco sono sicura che la notizia che vi darò, insomma, non vi piacerà, soprattutto a quelli che possiedono animali. Allora, è solo una proposta, ma c'è questo sindaco praticamente di San Giorgio sul Legnano, nel Milanese, che fa questa proposta. Lui vorrebbe mettere una tassa di 20 euro su chi ha animali per darli a chi fa figli. Il perché ha già suscitato polemiche, ve lo spiego tra poco, come sempre qui su Radio Number One.
1: The Journalist, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Sei luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, un minuto alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ventenne ligure rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso si è concluso questa mattina intorno alle 5:40. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Bordighera, si svolgeranno entrambi dopodomani mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere, lei a Torino e lui a Imperia, perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta di 2 anni dell'Aiello. Rischiano fino a 24 anni di carcere. Cavalli in fuga a Roma, niente parata del 2 giugno per i 4 agenti della polizia locale di Roma ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio che hanno spaventato gli animali. Inoltre rischiano la sospensione dal servizio. Il bilancio, lo ricordiamo, è di 4 cavalieri feriti, 3 militari dell'ottavo reggimento Lancieri di Montebello e 1 agente del reparto a cavallo della Polizia di Stato. Le loro condizioni non sono gravi. Gli inquirenti stanno valutando i reati di lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. La celebre banana di Maurizio Cattelan è stata rubata. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, la celebre banana appesa al muro con un nastro adesivo. Anche se la banana viene ovviamente sostituita ogni 3 giorni, fa sapere il museo, il valore dell'opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione al pubblico. Lo sport, tennis, a Roland Garros di Parigi, oggi ben 3 italiani impegnati negli ottavi. Apre tra pochi minuti Cobolli con l'americano Svaida, numero 85 al mondo, poi Berrettini con l'argentino Cerundolo, numero 56, e infine Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe, numero 22 del ranking. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Bob Sinclair con Kisa, I Can't Wait. 11:04 minuti, buon lunedì a tutti voi. Primo di giugno, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Fabiana con voi fino alle 13. Allora, c'è questa notizia di questo sindaco del primo cittadino di San Giorgio sul Legnano nel Milanese che ha già scatenato qualche polemica. Allora, intanto vi dico che cosa ha detto. Lui ha praticamente intanto chiesto una donazione volontaria ai cittadini in base al numero di animali domestici presenti nelle famiglie del paese, destinata, attenzione, a sostenere le famiglie che invece hanno dei figli. Questa è la proposta di Claudio Ruggeri, sindaco di San Giorgio sul Legnano, che ha lanciato questa idea attraverso questo editoriale che è stato pubblicato in pratica su questo periodico comunale. Allora, la frase che ha fatto un po' così arrabbiare, diciamo, le persone, soprattutto che hanno animali, è stata questa qua. Ha detto: ognuno è libero chiaramente di fare ciò che desidera. Lui dice che vede continuamente coppie che preferiscono allevare un animale di compagnia, forse perché è meno impegnativo, forse per timore del futuro, ma ha aggiunto: dubito che il labrador di casa vi possa un giorno pagare la pensione. E fin qua nulla da dire, giustamente lo farà sicuramente il figlio o la figlia di qualcun altro che dovrà pagarla indistintamente, sia ai propri cari che l'hanno messo al mondo, sia chiunque altro. Ha poi fatto diversi ragionamenti, insomma, sulla pressione fiscale che ricade soprattutto, diciamo, sulle famiglie che hanno figli, dai rifiuti ai costi dei servizi scolastici, in particolare la mensa. Per cui la sua proposta è stata questa: donate 20 euro all'anno, che è una cifra, diciamo, dai, cioè, voglio dire, si può fare, no? Ha lanciato una provocazione e pensate che in questo paese di cui lui è sindaco sono registrati circa 850 cani, senza contare i gatti o altre specie animali. Per cui lui dice: se ognuno li versasse sarebbe un bello aiuto per i 280 alunni delle scuole primarie. Allora, qualcuno ha detto no, pessima idea, qualcun altro ha detto sì, anche perché sarebbe, ovviamente non è un obbligo, no? Diciamo, un gesto volontario sarebbe sicuramente un aiuto. Voi che cosa ne pensate, diciamo, di questa proposta, che rimane un'idea di questo sindaco, che è stato criticato, vabbè, ma tanti sindaci ci sono abituati. Poi ne riparliamo tra poco dopo Fergie.

0: coppella.
1: Quando Fergi, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo raccontando qui a The Journalist questa uscita del sindaco che ha suscitato, come al solito, diciamo, ha spaccato un po' l'opinione pubblica. Il sindaco di San Giorgio sul Legnano, in provincia di Milano, si chiama Claudio Ruggeri, e dice: io vedo sempre di più coppie che preferiscono allevare un animale di compagnia perché, dice, hanno paura magari del futuro, è meno impegnativa. Adesso, senza entrare, diciamo, nelle dinamiche personali, perché insomma sono scelte che dipendono da tanti fattori, dice però: dubito che il labrador di casa vi possa un giorno pagare la pensione. Parla della pressione fiscale che è molto pesante, diciamo, sulle famiglie, ma io aggiungerei non solo sulle famiglie, insomma, che hanno figli, per cui lui dice la sua proposta è: donate 20 euro all'anno. È un invito, naturalmente non esiste nessun obbligo, anche perché, diciamo, nella sua comunità, il suo comune a San Giorgio sul Legnano, sono stati registrati circa 850 cani, senza contare i gatti o altre specie animali. Quindi la sua proposta è: donate 20 euro all'anno. Quelli che hanno i cani dovrebbero donare 20 euro all'anno alle famiglie che hanno figli. Non tutti naturalmente sono d'accordo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: A prescindere che è una scelta in entrambi i casi, sia quella di avere un animale domestico, sia quella di avere dei figli. Anzi, magari c'è chi desidererebbe avere dei figli e non li può avere. E quindi trovo veramente questa cosa una cazzata pazzesca, perché comunque se uno desidera avere più figli sa benissimo che la vita a oggi costa tantissimo. Quindi al sindaco, scusa il francesismo, ma posso dire solo una cosa: ma va che guerra, ciao.
1: No, adesso, senza arrivare così, perché povero, c'è da dire che il sindaco ha detto in maniera molto educata, ha espresso il suo pensiero, cioè non ha detto: domani dovete dare 20 euro alle famiglie. Ecco, no, ha fatto una proposta, ha lanciato un'idea che, tra l'altro, insomma, qualche nostro ascoltatore condivide. Sentiamo.
3: Ciao Fabiana, ma secondo me l'idea è anche buona come concetto alla base, però colpisce un po' discriminatamente solo una categoria. Allora, prima di quelli che hanno gli animali, la farei pagare alle coppie single che non hanno figli, perché anche loro, la loro pensione del futuro verrà pagata da qualche altro figlio di qualcun altro. Quindi è un po' difficile andare a beccare la categoria giusta, perché quelli degli animali sono semplicemente una tra le tante possibili che potrebbero dare un contributo.
1: Infatti, ma insomma, sicuramente, diciamo che è una proposta, no, sindaco, un po' originale. Immagino che sapesse, insomma, che poi avrebbe sicuramente diviso un po' l'opinione pubblica. Tra poco sentiamo ancora che cosa ne pensate voi. Intanto ci sono Fabri Fibra e Gio-

0: Alice Warren, Fever Dream, la musica di Radio Number One. Allora, siamo rimasti a questa idea di questo sindaco che si chiama Claudio Ruggeri di San Giorgio sul Legnano in provincia di Milano, che ha lanciato questa idea che ha diviso e spaccato l'opinione pubblica. Cioè lui propone tassa di 20 euro su chi ha animali per darli a chi fa figli. I Labrador, dice, non vi pagheranno la pensione, i bambini degli altri sì. Peraltro propone lui donazione volontaria in base al numero di animali domestici presenti nelle famiglie del paese, destinata a sostenere quelle che invece hanno figli. Ovviamente, che ve lo dico a fare, non è un'idea che è piaciuta moltissimo a chi ha animali, ma secondo me anche a chi ha animali, come ci dice giustamente una nostra ascoltatrice, e figli, perché insomma ci sono tantissime famiglie che hanno animali e figli.
1: Anche a chi non può avere figli e che decide di avere un animale al posto di un figlio, no? Perché dovrebbe pagare il figlio degli altri per un problema che ha lui. Non l'ho capito. Quel sindaco lì, nient'altro da fare, non può pensare a qualcos'altro nel comune.
0: No, beh, in realtà diciamo che è solo un'idea, adesso per chiudere l'argomento, e anche perché nel suo comune ci sono, come dicevamo prima, tantissimi cani, animali domestici, e quindi ha pensato che potesse essere, diciamo, un'idea per sostenere le famiglie che hanno figli, perché la pressione fiscale ricade molto di più sulle famiglie che hanno bambini. Allora, noi vi abbiamo riportato l'idea, adesso vediamo se avrà successo questa proposta del sindaco, nel caso vi aggiorniamo. Intanto rimanete lì, perché tra poco vi darò tutte le info invece sul tempo delle prossime ore, soprattutto di domani, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi, dimmi, no.
3: Senti qui, allora, sentiamo. Preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche
4: te?
3: Il mio cognome, quindi secondo
4: sì,
3: me
4: ho capito,
3: funziona.
4: Ma secondo te?
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni. Torni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
8: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.

0: to the flow now. Sologenic, photogenic, shoot.
1: Radio number one, meteo.
2: Alle 11:24 minuti, questo lunedì, primo di giugno, diamo un'occhiata al tempo che farà e che coinvolgerà naturalmente tantissime persone che ritorneranno a questo ponte del 2 di giugno. L'estate meteorologica parte in controtendenza rispetto al mese di maggio e propone scenari instabili e più freschi per l'Italia. Il meteo di domani: al nord instabile e perturbato fin dal mattino, al nord-ovest con occasione per rovesci temporali anche intensi accompagnati da grandinate. Tra pomeriggio e sera peggiora anche su Lombardia, Triveneto ed Emilia, in centro variabilità con qualche isolato temporale pomeridiano nelle zone interne, a fine giornata o nella notte temporali in arrivo anche sull'alta Toscana. Temperature in netto calo al nord, in contenuto calo al centro, stabili al sud. Quindi insomma le temperature diminuiranno di un bel po', di circa 9-10 gradi. Per tutte le altre informazioni, come sempre, vi rimandiamo al sito di Trebimeteo.
3: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
4: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Thunder.

L'ultimo singolo di Somber si intitola Potential alle 11:30 minuti. Buon lunedì 1° giugno a tutti voi, sia che siate in giro per il ponte o che siate a casa a lavorare. Insomma, ragazzi, non è che sono tutti proprio in giro per il ponte, c'è anche gente che lavora. Allora, Fabiana è con voi fino alle 13. Attenzione, perché chi è partito per il ponte del 2 giugno, noi avevamo già parlato qui a The Journalist un bel po' di tempo prima, ha la possibilità di richiedere il rimborso per le lunghe code o quando ci sono cantieri. Quindi scatta da oggi, proprio lunedì 1° giugno, il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi di traffico o ritardi causati dai cantieri. C'è però un problema, perché il Codacons, all'entrata in vigore, diciamo, di questo nuovo sistema, ha lanciato un avvertimento e ha fatto notare che sui siti delle principali concessionarie autostradali non sarebbero ancora disponibili informazioni sulle modalità per chiedere gli indennizi, quindi manca la piattaforma unica. Quindi, per dire, voi siete lì in coda e sareste titolati, diciamo, a chiedere il rimborso, se poi andate a guardare però non c'è spiegato come si deve fare. Intanto, molto velocemente, per quanto riguarda diciamo la circolazione, quando scatta il rimborso? Il meccanismo è progressivo. Quindi gli automobilisti avranno diritto ad un rimborso del 50% del pedaggio in caso di blocco del traffico compreso tra 50 e 119 minuti. La percentuale salirà al 75% per attese comprese tra i 120 e i 179 minuti e raggiungerà il 100% del pedaggio pagato quando la paralisi della circolazione supererà le 3 ore. Mi viene in mente il nostro amico di prima, che insomma ci raccontava della sorella che ci ha impiegato 8 ore per raggiungere una destinazione, e quindi in quel caso credo che ci sia assolutamente la possibilità di chiedere un rimborso. Cosa diversa se vi battete in qualche cantiere, e quindi insomma è un capitolo a parte, anche qua scattano i rimborsi. Vi dico tutto tra poco, intanto c'è Kylie Minogue.

0: Bianca.
1: Bianca, la voce di Noemi. Allora, stiamo parlando praticamente di questa data, cioè oggi, qui a Radio Number One, a The Journalist, lunedì 1° di giugno, giornata importante perché scatta il rimborso automatico del pedaggio per i ritardi a causa dei cantieri e del blocco del traffico sulle autostrade. Allora, dovrebbe essere già attiva, però, questa app di autostrade che vi può sicuramente, diciamo, guidare per i rimborsi, perché in realtà nei giorni scorsi erano uscite notizie non chiarissime anche riguardo, diciamo, i cantieri. Dipende, insomma, bisogna leggere attentamente che tipo di cantieri, quanti minuti di ritardo hanno causato, ma non erano previsti per esempio code per traffico relativi ad incidenti o eventi meteorologici. In realtà in queste ultime ore mi sembra di capire che ci siano stati per esempio dei cambiamenti. Chi rimane bloccato in autostrada non beneficia di un servizio, dice Zaccheo, e subisce un disagio. Così nel caso di cantieri abbiamo stabilito che il rimborso è sempre dovuto, indipendentemente dall'entità del ritardo. Per i percorsi al di sotto dei 30 km, cioè quelli effettuati da chi prende l'autostrada per motivi di pendolarismo, se c'è un problema legato al blocco del traffico per incidente o maltempo, per i disservizi che non dipendono dal concessionario, quindi in questo caso da autostrada per l'Italia, autostrade per l'Italia, quindi incidenti, evento atmosferico, incendio, abbiamo previsto comunque rimborsi pari al 50% del pedaggio se il ritardo è compreso fra i 60 e i 119 minuti, del 75% nel caso il blocco sia compreso tra i 120 e i 179 minuti, infine dalle 3 ore in poi se c'è rimborso integrale del pedaggio, quindi del 100%. A parlare naturalmente all'autorità, Zaccheo, autorità regolatoria dei trasporti. Allora, andate a vedervi questa app, anche perché ci saranno tantissime code, speriamo non troppo lunghe per voi che ritornate, ma sicuramente, insomma, sul sito di Autostrade per l'Italia, comunque scaricando l'app, troverete tutte le informazioni che vi possono essere utili. E speriamo naturalmente che però il viaggio di ritorno sia tranquillo. Insomma, bisogna mettere in conto che ci saranno diverse code. C'è la musica di Sam Fender.

0: Sam Fender, rimanete con noi, tra poco in arrivo una grande canzone, poi vi portiamo a Milano dove praticamente è stato terminato il restauro del toro in galleria, ma sui social scoppia la polemica. Vi dico tutto tra poco qui a The Journalist.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
8: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
9: Puoi provare Meclon.
8: Come?
9: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
8: Aspetta,
10: come si chiama?
9: Meclon.
11: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: E dove andate quest'estate?
16: In Trentino, con i bambini.
15: Ah, vi piace camminare?
16: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma è Kamik.
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Oh,

Aguilera Beautiful, protagonista del nostro spazio come sempre, tutto dedicato alle grandi canzoni qui a Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie. Allora, qui a Milano è stato completato il restauro del famoso toro, quello dove tutti sopra fanno un giro perché gli zebedei del toro porterebbero fortuna, e praticamente è stato terminato il restauro di questo mosaico che è uno tra i più amati dai cittadini non solo di Milano ma anche dai turisti. L'assessore comunale alle opere pubbliche Marco Granelli ha pubblicato sui social una foto ringraziando anche l'artista che ha portato a compimento questo restauro. Però che cosa è successo? Sui social si sono tutti un po' arrabbiati perché hanno detto ma il toro non è come quello di prima, cioè gli manca la roba principale, cioè gli zebedei. Adesso noi dove giriamo quando ci mettiamo di sopra per farci portare fortuna? In realtà, dopo le prime polemiche, il comune ha fatto sapere che in realtà gli attributi ci sono e sono stati restaurati con tessere realizzate con marmo rosa, solamente che il mosaico al momento è ancora coperto per stabilizzare il lavoro del restauro. Quindi a breve si mostreranno gli attributi del toro di nuovo non solo ai milanesi ma a tutto il mondo, e quindi potremo ritornare di sopra a fare i giretti così per farci portare fortuna. Meno male, dai, c'è Olivia Rodrigo.

0: Red, questo è il titolo del nuovo singolo di Olivia Rodrigo. Rimanete con noi, tra poco qui a Radio Number One in arrivo tutte le ultime notizie.
1: The Journalist è sempre con te
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

0: mattinata a tutti voi a Radio Number One. Sono le 12 e un minuto. Ci sono le notizie.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon.
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana. Italiana del pet food.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Patrizio Romano. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ventenne ligure rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. L'intervento di soccorso si è concluso questa mattina intorno alle 5:40. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Bordighera, si svolgeranno entrambi dopodomani mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere, lei a Torino e lui a Imperia, perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta di 2 anni dell'Aiello. Rischiano fino a 24 anni di carcere. Cavalli in fuga a Roma, niente parata del 2 giugno per i 4 agenti della polizia locale di Roma ritenuti responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio che hanno spaventato gli animali. Inoltre rischiano la sospensione dal servizio. Il bilancio, lo ricordiamo, è di 4 cavalieri feriti, 3 militari dell'8° reggimento Lancieri di Montebello e 1 agente del reparto a cavallo della Polizia di Stato. Le loro condizioni non sono gravi. Gli inquirenti stanno valutando i reati di lesioni colpose aggravate ed esplosioni pericolose non autorizzate in luogo pubblico. La celebre banana di Maurizio Cattelan è stata rubata. Il centro Pompidou di Metz, nell'est della Francia, ha presentato una denuncia contro ignoti dopo il furto dell'emblematica opera Comedian, la celebre banana appesa al muro con un nastro adesivo. Anche se la banana viene ovviamente sostituita ogni 3 giorni, fa sapere il museo, il valore dell'opera sta nel suo certificato di autenticità e nel protocollo che governa la sua presentazione al pubblico. Lo sport, tennis, a Roland Garros di Parigi, oggi ben 3 italiani impegnati negli ottavi. Apre tra pochi minuti Cobolli con l'americano Svaida, numero 85 al mondo, poi Berrettini con l'argentino Cerundolo, numero 56, e infine Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe, numero 22 del ranking. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
9: Evviva!
8: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
9: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
10: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
11: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
12: Mamma! Torniamo negli GV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

Olivia Dean, sicuramente tra i personaggi nuovi della musica internazionale più belli. Allora, sono le 12:09 minuti, siete con Radio Number One in questo lunedì 1 di giugno. Fabiana con voi fino alle 13 qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, tempo di dichiarazione dei redditi e noi come ogni anno andiamo a sfrugugliare, andiamo a vedere se ci sono delle variazioni, soprattutto nelle categorie, anche perché ogni anno viene pubblicata, diciamo, questa classifica molto interessante che ci porta questo ritratto delle categorie più affidabili, più amiche del fisco e quelle che non sono molto amiche del fisco. Allora, tra le prime, le amiche del fisco, intanto bisogna fare una premessa che insomma c'è stata, diciamo, come dire, un'affidabilità fiscale delle partite IVA in aumento rispetto al passato negli ultimi mesi. Partendo da questo, da questa precisazione, da questo presupposto, dobbiamo dire che le categorie amiche del fisco sono medici, commercialisti, consulenti del lavoro. Adesso già io vi vedo che voi siete che dice ma allora, ingegneri, professioni sanitarie. Tra le seconde, quelle che invece si fanno sfuggire facilmente, fatture, scontrini, allora chi troviamo? Ci sono ristoratori, ambulanti, tassisti, noleggiatori con conducenti e concessionarie. E appunto, diciamo, mettendo avanti il dato assolutamente positivo dell'affidabilità fiscale in aumento, ci sono sicuramente, diciamo, anche delle categorie che non si comportano molto molto bene, no? Quindi l'affidabilità è in crescita, ma non per tutti, perché ci sono delle categorie che tipo vanno bene gli psicologi, i geometri, gli architetti, gli studi legali, ma la quota di contribuenti affidabili è in calo tra i venditori ambulanti, agenti di commercio, concessionari auto e soprattutto, bisogna dire la verità, il calo è ancora più significativo per le farmacie. Ma come? Ma come per le farmacie? Praticamente il mio negozio di riferimento insomma, però di questo calo ne avevamo già parlato, è il calo più significativo di tutta questa classifica. Ci torniamo tra poco. Western Disco, allora.

The Sun, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, tempo, dicevamo, di dichiarazione dei redditi. Ci sono delle categorie che hanno visto aumentare la loro affidabilità fiscale dichiarativa, mentre ci sono delle categorie che hanno registrato un calo dell'affidabilità dichiarativa. Allora, per essere precisi, sono esattamente ambulanti, concessionari di auto e agenti di commercio, ma la flessione più marcata spetterebbe alle farmacie con un meno 20,3%. Questo, diciamo, viene spiegato dagli esperti, non significa per forza il segnale di irregolarità. Secondo l'analisi, riflette spesso la contrazione dei fatturati post pandemia, che ha spostato i parametri economici su cui si calcolano gli ISA. Vabbè, insomma, diciamo che comunque sono delle categorie che in questo momento sono sicuramente tenute d'occhio, non solo comunque queste categorie, perché nella scarsa affidabilità fiscale ci sono anche altre categorie tipo tabaccai, bar e pasticcerie, negozi di arredamento e macellai. Va bene, cioè va bene nel senso, naturalmente non va bene, però voglio dire, questo è quello che sappiamo, anche perché il periodo è quello lì, no? Giusto di andare a vedere quanto avete dichiarato, se i contribuenti in Italia insomma si stanno comportando sicuramente bene. Vabbè, quello lo sapremo, perché questo riguarda naturalmente le dichiarazioni dei redditi 2025. Credo ad occhio, di così a memoria, di ricordare che così non ci sono grosse sorprese rispetto a qualche classifica che probabilmente vi avevamo già dato lo scorso anno. Quindi magari c'è qualche categoria che ha peggiorato, che è salita in pole position, ma insomma mi sembra di capire che più o meno le professioni fossero quelle. Ci sono i Comacose.

0: Però ogni volta che ascolto questa canzone poi mi viene in mente, no, tutta l'intervista che abbiamo fatto e come cose, l'arredamento, tu hai scelto quello, tu hai scelto quell'altro. Secondo me non torneranno più a trovarci. No, vabbè, insieme no, di sicuro, dico, ma neanche separati. Ma no, dai, dai. Allora, come cose, rimanete con noi, perché questo caldo infernale, che a quanto pare, insomma, diminuirà nei prossimi giorni, anzi già da domani, con le temperature che scenderanno di almeno 10 gradi, ci ha riportati, almeno devo dire a me tantissimo, ma immagino anche voi, a cercare frutta dissetante, quindi anguria e melone. Allora, c'è qualcuno che ci dice come riuscire a riconoscere se sono maturi al punto giusto. Se voi naturalmente avete già degli scamotage, dei trucchi, mandateci i vocali e ci fate sapere quali usate per riconoscere l'anguria, ma soprattutto il melone, perché il melone bisogna essere particolarmente dotati anche di naso, ma a quanto pare non solo. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
9: Allora? Hai deciso davvero?
8: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

capire, nuovo singolo di Madame con Marrakesh qui a Radio Number One. Allora, tantissimi di noi quando vanno al supermercato dal fruttivendolo, no? Cioè veniamo così immortalati dalle telecamere nei supermercati mentre facciamo cose strane, cioè avviciniamo il melone al naso, diamo bussiamo l'anguria e la gente ci guarda e dice: ma cosa fa questa? Ma in realtà sono tutti trucchetti, quindi se lo fate già fate bene, per riuscire a portare a casa un'anguria come si deve, e idem vale per il melone. Allora, ci sono dei trucchetti semplici che adesso vi riporto e che insomma sono utilissimi per non sbagliare. La macchia di terreno. Allora, partiamo dall'anguria. Dovete guardare la parte inferiore dell'anguria. Deve essere presente una macchia che varia dal giallo crema all'arancione. Se è bianca o addirittura non c'è, vuol dire che il frutto è stato raccolto troppo presto. Il suono. Dovete bussare delicatamente, senza sfasciarvi una mano, sulla buccia con le nocche o il palmo della mano, perché un frutto maturo dà questo suono sordo e profondo. Io devo dire che l'anguria non l'ho mai bussata, vi dico la verità, però insomma sono andata sempre un po' così a caso. Se il suono è vuoto, probabilmente è acerba. E poi, cosa importante, il picciolo. Un picciolo secco o arricciato indica che la maturazione è terminata naturalmente sulla pianta. L'aspetto della buccia. Cercate angurie opache. Una buccia troppo lucida è spesso indice di un frutto acerbo. Ah, vedi. E poi le striature devono essere ben definite e regolari, e anche la prova del peso. A parte che io le angurie enormi, cioè intere, di solito non le prendo mai, no? Le prendo quelle tagliate a spicchi. A parità di dimensioni dovete sempre scegliere l'anguria che risulta più pesante al sollevamento. Ah, quindi l'anguria leggera non va. Quindi picciolo, peso, aspetto della buccia che deve essere opaco, la macchia di sotto e il suono che deve essere sordo. Questo naturalmente vale per l'anguria, poi per il menone c'è tutto un altro iter. Ve ne parlo tra poco. C'è l'Anis Marisette.

però poi sì, dai. Tiziano Ferro, sono un grande alle 12:37 minuti in diretta qui a Radio Number One. Anche lui mangerà i meloni all'anguria, sì, secondo me sì. Allora, gli esperti ci hanno detto come sceglierli per non sbagliare sia dal fruttivendolo o al supermercato. E allora, il melone, attenzione, perché deve essere pesante, profumato, cedere leggermente alla pressione e avere un picciolo secco. Quindi dovete prendere in mano più meloni di dimensioni simili, cioè, capito, tipo giocoliere al supermercato, voi prendete in mano più meloni, dovete scegliere quello che vi sembra più pesante, perché vuol dire che è ricco di succo. Dovete poi avvicinare il naso alla buccia, premere leggermente. Se emana un aroma dolce intenso, va bene. Se non odora di nulla o è acerbo, mentre se puzza di alcol o fermentato o è troppo maturo. Poi, allora, bisogna esercitare una leggera pressione con il pollice nella parte opposta del picciolo. Se cede, morbido e maturo; se è duro come una pietra, è acerbo. E la buccia come deve essere incavata. No, anzi, se la buccia rimane incavata, è passato. Però, ragazzi, qua bisogna andare veramente a fare un sacco di cose. Adesso non le fate ovviamente tutte, ne bastano pochi di passaggi, perché sennò uno entra al supermercato, cioè sta tre quarti d'ora solo a scegliere il picciolo, il profumo, cioè, no? L'anguria e il melone. Però poi, insomma, una volta che l'avete imparato, queste cose vi vengono così naturali, e quindi va bene. Anche perché poi quando li compri che sono maturi, così un po' duri, non ti danno soddisfazione. Allora, noi siamo pronti per ascoltarci un po' di musica, cioè Sheeran.

0: Fire con Ed Sheeran. Allora, tra l'altro pochi minuti fa è uscita questa notizia dell'allunamento del tour di Claudio Baglioni, Grand Tour, ha spiegato molto molto dispiaciuto che ha una polmonite interstiziale, quindi è costretto a rinunciare al tour che tornerà nel 2027, quindi facciamo un grande in bocca al lupo a Claudio Baglioni, questa maledetta polmonite interstiziale che va assolutamente curata, insomma, ha annunciato, diciamo, questo rinvio del tour a tutti i fan che lo stavano aspettando. Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

I Mr. Mista, Broken Wings 1985, una canzone che ha fatto veramente il giro del mondo per questi, diciamo, componenti della band che, insomma, leggendo un po' la loro biografia, non sono nati come comunemente nascono tantissime band nei garage, ma insomma erano già dei musicisti affermati, preparatissimi, che si sono messi insieme per creare questo gruppo. Allora, mancano pochi minuti alle 13, prima di salutarvi un aggiornamento, perché sapete che insomma dopo il ritiro di Sinner, sul quale è calato un silenzio doveroso, diciamo la verità, in attesa che si riprenda, l'hanno immortalato mentre va in Vespa a Monte Carlo, ha fatto degli esami e sta aspettando insomma di capire, perché c'era molta incertezza se potrà giocare a Wimbledon o meno. Immagino che aspetti anche il parere o i pareri dei medici, che sono assolutamente importanti. Beh, sappiamo solo che insomma ad un certo punto ha detto sono morto, ha forse chiesto un po' troppo al suo fisico, al suo corpo. Dicevo però, oggi giornata assolutamente importante, perché a Roland Garros a Parigi scendono in campo i tre italiani, anzi uno è già in campo, Flavio Cobolli, che è in vantaggio di 2-7 su Zachary Spaida. Poi oggi nel pomeriggio scenderanno in campo Berrettini con Serundolo e Tiafoe con Matteo Arnaldi, e quindi insomma avranno sicuramente tutto il tifo di chi ama il tennis, e naturalmente adesso non lo so se qualcuno riuscirà ad arrivare in finale, ma insomma il fatto che resistano ancora tre italiani in questo torneo sicuramente ci fa molto molto felici. Allora ci sono Serena Brancale, Levante e Delia. Sento una...

0: una delle canzoni dell'estate, di quest'estate 2026, con Serena Brancale, Levante e Delia. Vabbè, insomma, bellissima questa canzone che ci tiene belli svegli. Anche se, addirittura c'è stato qualcuno che l'ha criticata perché, insomma, secondo gli analisti, cioè adesso ci sono anche gli analisti dei testi delle canzoni, il sud non è più così. Ma chi ve l'ha detto? Chi ve l'ha detto? Andatevi a fare un giro. Allora, mancano pochi minuti alle 13, sono già pronti gli amici di One Match che tra poco saranno con voi. Intanto io vi auguro un buon pomeriggio, un ciao da Fabiana, e poi naturalmente noi ci risentiamo domani mattina come sempre con The Journalist a partire dalle ore 10. A domani.
1: The Journalist, gli spacca notizie.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
7: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
8: Radio Number One Media Partner. È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
9: Liberi di viaggiare!
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
11: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
12: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Va sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Radio Number One, un minuto circa alle 13, le notizie, poi One Match.
1: Radio Number One, notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
3: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
2: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
4: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanch'io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
2: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
4: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
2: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
4: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
2: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: e scopri tutti i vantaggi. One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: Buon lunedì 1 giugno, siamo su Radio Number One e questa è Radio Number One e questo è One Match. Ci siamo anche oggi Andrea, Brum Brum e Ferrari e
2: lo zio Francesco Nasti, gli indefessi, più fessi che inde, diciamolo pure, vero?
1: Ci piace così tanto fare dei match succulenti e gustosi che non potevamo esimerci oggi,
2: ma
1: primo
2: certo.
1: di giugno. E anche domani.
2: Ma anche domani, esatto. Domani. Siamo gli unici che non fanno ponti, quindi siamo con voi, sempre in diretta, perfetti, precisi, anzi per la precisione, per far vedere che siamo in diretta, sono le ore 13:03, 4
1: no,
2: in questo istante.
1: In questo istante, bravissimo, bravissimo, zio. Sei così. Pronto? Oggi sfida importantissima, possiamo già dare il là a, a quello che
2: guarda,
1: è il mese, no?
2: Ti rispondo così, ho già l'acquolina in bocca, ti piace come spoilerone?
1: Mi piace, mi piace. Allora questo è One Match, rimanete con noi, c'è anche la nostra musica favolosa.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Runway.
1: La carica di Lady Gaga ad oggi su Radio Number One con Runway, e sì, è la carica di One Match, perché comincia una nuova puntata, un nuovo appuntamento con Andrea Brum Brum Ferrari, lo zio Francesco Nasti. Prima ha detto lo zio che ha l'acquolina in bocca, e oggi
2: proprio,
1: infatti
2: sento così il solletico, lo sgargantos.
1: E oggi infatti parliamo di due modi opposti, vogliamo dire così, di vivere il cibo, di approcciarsi al momento del nutrimento, no? Che è fondamentale,
2: sì, però,
1: per noi.
2: Entra un po' più nello specifico il nutrimento, ma in un punto di ristorazione, mettiamola
1: sì,
2: così.
1: Sì, sì, sì. Diciamo che se doveste scegliere per una serata speciale, preferireste un buffet libero oppure una classica cena servita al tavolo? Interessante questo, interessante.
2: Molto interessante, perché sapete, sono due filosofie di vita. Se vuoi, anche quando vai in vacanza, no? Al ristorante dell'albergo, ci sono queste due modalità. Immaginatevi, o anche in un ristorante classico, immaginatevi lì. E da quale parte vi piacerebbe stare? Da quelli che

0: bella cenettina, un pranzo. Quando vado al ristorante o quando sono in vacanza, mi piace essere servito, mi sento veramente in vacanza così. Vuoi mettere questo momento speciale dove ti senti ospite, non organizzatore, dove ogni portata crea un po' di attesa, dove puoi stare seduto e goderti la serata e non fare il maratoneta avanti e indietro dal buffet? Poi senza parlare con nessuno, perché poi nel momento in cui non è che ti alzi insieme, vai e chiacchi, una passeggiata, che diventa un momento di running. Quindi preferisco essere servito ogni tanto.
1: Ma perché sei più anziano, dai.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Io sono totalmente, assolutamente dalla parte del buffet libero, così puoi regolarti in qualsiasi momento, senza attese particolari, senza costrizioni, senza che magari ti arrivi un piatto con una porzione ridicola. Quindi viva la libertà estrema, meglio quei classici aperitivi, cene dove giri tra i tavoli, sei in piedi, parli con le persone, stuzzichi di qua e di là, ma soprattutto ai buffet: 1. Mangio ciò che voglio, 2. Mangio quanto voglio, 3. Posso anche assaggiare tante tante cose, non ci sono limiti, quindi io sto da quella parte lì, caro zio.
0: Ingordo, a te te finirà di traverso, a forza di aggredire i buffet, perché voi li aggredite i buffet, non è che andate a prendere qua.
1: Ma ne vado
0: voi
1: fiero.
0: Li aggredì proprio. Hai capito? Questo è l'atteggiamento che non ci piace, così non deve essere. Vabbè, votate voi.

0: Su Radio Number One ancora un buon pomeriggio a tutti, buon primo di giugno, tra poco arriva l'estate, la senti, senti il profumo dell'estate che sta arrivando?
1: Io sento invece il profumo di piatti gustosi e appetitosi.
0: Sì. Allora, ragazzi, è una cosa... Sì, lo so che è l'ora, ma tu non puoi sempre essere lì sul pezzo, sul buffet, sempre a mangiare, sempre... Tu hai detto una cosa nello schierarti nel tuo angoletto.
1: Sì.
0: Hai detto che tu col buffet ti regoli. In realtà non è così, cioè quando ti servono ti regoli perché quella è la portata, quella è la porzione. Tu invece quando tu abbondi, tu abbondi.
1: Sì, abbondo, ma comunque mi regolo fino a non stare male, diciamo. Quindi diciamo che funziona.
0: Si dice
1: così.
0: Sempre così, sì, sì.
1: Quindi questo è il duello tra chi dice mi servo da solo e chi dice mi faccio servire. Diversi messaggi che sono arrivati al nostro numero della diretta 393-444-0444, tra cui questo.
2: Sempre servito e riverito. Ciao ragazzi, Angelo D'Aleffe, buon lunedì.
0: Grande Angelo D'Aleffe, sono d'accordo con te, servito e riverito, mi piace.
1: Ma siamo già in parità perché c'è un messaggio che dice di Agostino: io in vacanza preferisco il buffet che sono libero da orari e vincoli. Qui si tratta sia della vacanza che non della vacanza, magari devi scegliere una serata
0: normale.
1: Esatto, con gli amici.
0: Un pranzo normale, Visto che sveniamo queste cose, io e Andrea andiamo ogni tanto a pranzare assieme e andiamo in un posto dove c'è sia il buffet che il servito, è vero?
1: Sì, ma è vero, però siccome sono a dieta ferrea non posso abbuffarmi come vorrei, però in
0: e
1: un mondo ideale...
0: E cosa fai?
1: Ordino.
0: Allora dillo, ordini,
1: al
0: vedi
1: tavolo,
0: e non
1: sì,
0: vai al buffet. Ti ho messo nell'angoletto.
1: Ti ho messo perché
0: Scacomatto.
1: è la circostanza, capisci? Quindi non lo so.
0: Dai, adesso non so come riesci. Bravo.
1: Ma secondo me bastano i messaggi degli ascoltatori, credimi, al 393-444-0444. Intanto Brescia con Dai che fai qui su Radio Number One.

0: Nash con Dai che fai su Radio Number One. Dai che fai, zio, provalo un buffettino. Che tanta roba,
1: ma meglio,
0: credimi,
1: essere serviti. Ma leggiamo almeno un messaggio così al volo, sì. il primo che arriva. Ciao ragazzi, sono consapevole che quando torno a casa mi devo mettere a dieta ferrea, ma se c'è un

0: buffet.
1: Bravo, infatti questo match è per il valore assoluto delle cose. È chiaro che tutti vorremmo rimanere a stecchetto perché abbiamo una prova costume da sostenere tra poco tempo, però in valore assoluto anche secondo me il buffet è molto molto meglio.
0: Ma l'hai fatta tu la prova costume?
1: No, è un po' presto, dai.
0: Io ho fatto la prova ciabatte e va benissimo.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
0: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno, ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno, spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4, bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooro.it.
14: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
15: Io lo faccio per proteggerti.
14: È un momento difficile e tu te ne vai.
15: Meritiamo di più, tutti e due.
14: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
15: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
16: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
17: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
5: Effetti comunque.

0: Magnetic the Bowser su Radio Number One, una delle mie canzoni preferite di questi mesi, devo essere sincero.
1: Incredibile.
0: Mi fa scatenare.
1: Siamo d'accordo,
0: sì.
1: Incredibile, siamo d'accordo una volta ogni tanto. Sulla musica devo dire che io e te siamo quasi sempre d'accordo. Allora, sì. Ragazzi, stiamo parlando di un match gastronomico. Stavo parlando, ho detto non è che ci stiamo menando, stiamo parlando. Vabbè, ci stiamo anche menando. A proposito,
0: ma perché le prendo sempre io in tutto ciò? Vabbè.
1: Modalità, le prendi tu, io mai. Di modalità, meglio essere serviti al tavolo o andare a servirsi al buffet? Direi di far partire un bel round round baby round round.
0: Eccolo il round, vai, ascoltiamo.
2: Buongiorno, sono Angela da Lugano.
0: Ciao.
2: Dai, ogni tanto uno strappa la regola, alla regola e buffet, cioè ci abbuffiamo, una bella buffata ogni tanto fa bene. Boh, a me piacciono i buffet, che mangio un po' di tutto. Ciao ciao.
0: Grazie Angela, grazie.
1: Tanto ringraziamo Angela che è la nostra opinion leader, perché io quando sento i suoi messaggi divento l'uomo più felice del mondo. Mi
0: siamo,
1: si apre la giornata e da un strap, come ha detto, strappo alla regola e diamo un strappo alla regola.
0: Ma c'è ragione, anche perché ci sono vari esempi quotidiani, per esempio ci sono gli indecisi cronici, no, quando si va a cena. Inviti qualcuno e chiedi: ma tu che cosa preferisci, carne o pesce, per dire, no, stasera? Non riesce a decidersi. Se ci fosse l'opportunità del buffet, allora può risolvere
1: prendi
0: tutto.
1: Carne e pesce, invece no, quello certo. È bello, cioè, no, invece te lo portano, non è che decidi, c'è la portata che è o carne o pesce, quindi vabbè. Comunque ascoltiamo un altro messaggio.
0: Sì, un altro messaggio, questo.
3: Ragazzi, io preferisco essere servita. Sì, decisamente. Ami da Bergamo.
1: Ecco, vedi il piacere di essere serviti. Ci si sente anche un po' signori, vero? Le posso versare del vino? Venga come te che te lo hai pigliato, lo bevi a canna, già al buffet, dai, che non si
0: può. Ma come fai a dire che non è una cosa meravigliosa?
1: Bravo, perdere.
0: Come fai a dire che non è una cosa meravigliosa?
1: Ah, per favore, babuzzi come buttate sul buffet.
0: The Weeknd, Can Feel My Face.

0: Can Feel My Face su Radio Number One in questo lunedì primo di giugno. Tra l'altro una sfida veramente tosta fra chi preferisce essere servito e riverito al tavolo e chi invece preferisce i buffet, vero zio Nasti? E questa è un po' la sfida di oggi.
1: Esatto, dai, un messaggio al volo, il primo sì. Che ti capita un audio, vai.
0: Vediamo un piccolo round, messaggio vocale.
2: Ciao raga, io e mio papà votiamo lo zio Nasti, sempre serviti.
1: Grandissimi, dei signori.
2: Damiano Fabrizio Domimodrone.
0: Ciao, grazie lo stesso.
1: Bello sapere che papà e figlio stanno ascoltando la radio insieme e che votano per me. Andiamo, sai cosa c'è? Visto che sono in svantaggio, contando poi, io ti chiamo il momento tradimento. Sì, rispondi. No. Sei il coraggio delle tue azioni dolose al buffet e vergognati anche un po', perché un po' bisogna anche vergognare, che al buffet uno va spavaldo, ma dovrebbe anche un po' vergognarsi. Allora, momento tradimento.
0: Ma io sono pronto.
1: Mica devi essere pronto, è a tradimento, se no che cazzo era, telefonato, è momento telefonato, è a tradimento. Senti, quando sei servito, la serata diventa speciale, perché è vissuta con calma, sei lì, chiacchieri, stai, cioè diventa proprio una serata speciale. Quando vai a buffet, che speciale è?
0: Quando vai a buffet,
1: essere in campeggio,
0: quando
1: dai.
0: Vai a buffet invece è molto speciale perché puoi tornarci più volte, se hai ancora voglia di quel piatto lì, puoi prendertelo ancora.
1: Allora, che differenza c'è tra essere a casa, alzarsi, andare a prendersi le cose e metterle al tavolo e invece essere magari in un ristorante? Quindi senti ospite quando sei servito, invece tu ti senti organizzatore quando vai a buffet.
0: Senti qui, no? Il buffet è come la radio, perché è una sorpresa unica, è una sorpresa, ma al buffet non sai cosa ti trovi e puoi scoprire dei piatti nuovi, così come le canzoni in radio.
1: Ma figli, come un altro aspetto, quando sei al tavolo e vieni servito, tu puoi conversare, favorisce la conversazione l'essere serviti al tavolo.
0: Anche qui ti tiri la zappa sui piedi, perché proprio tu, da rimorchiatore provetto, quando vai da un tavolino all'altro... Lì sì che si parla e si conversa tanto. Hai assaggiato questa cosa qua? Il buffet la prendi insieme, glielo porti nel piattino. Insomma, puoi anche fare tante conoscenze e quelle conoscenze lì che tu...
1: Ma non di chi hai al tavolo con te. Lì proprio ti cadi più.
0: Allora non vai con una...
1: Poi, ogni portata quando ti viene servita crea un'attesa, e quello è il bello, no? Cioè tu sei lì, chissà cosa arriva, sarà bello da vedere, sarà buono, non lo sai, e invece ti arriva ed è sorpresa. Tu al buffet c'è niente da sorprendere.
0: Guarda, l'attesa è proprio la cosa più snervante che ci possa essere. Molto meglio fare abbastanza alla svelta e poter andare al buffet e riesci a prenderti tutto quello che vuoi, gustarti con comodo e senza aspettare tanto.
1: E chiuderei con: una cena servita valorizza il lavoro dello chef. Che si fa magari un mazzo così, cerca di creare tutto, l'impiattamento, la coreografia, la scenografia, il balletto, che ne so. E tu invece al buffet ti butti una valanga di roba tutti insieme e fai un pastone che non si può guardare. Dai,
0: io rimango convinto a tutti i costi del fatto che il buffet sia molto più dinamico. È una cosa che io prediligo sinceramente, quindi molto
1: adesso
0: meglio...
1: si chiama dinamica,
0: certo, varietà dinamica.
1: Una buffata.

0: Another 54 Ultra, scusate, qui su Radio Number One con Talk to You, e lo zio Nasti preferisce a quanto pare stare seduto, essere servito e riverito quando è al ristorante, e boh, dopo un po' si gira i pollici perché aspetta più rispetto alle poste. Ma volete mettere rispetto al fatto di essere davanti a un gustosissimo buffet? Continuate allora a votare, il numero per i vostri messaggi è 393 444 0444.
1: One Match. E tu? Da che parte stai?
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 €. In negozio, app e sul sito.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: Le TLC con No Scrub dal 1999, la grande canzone su Radio Number One. L'hai ballata un po'. That's when it's got to be.
1: Sì, it's gonna away, it's gonna away.
0: E faceva così, eh. Adesso tu non conosci lo slang. Comunque, torniamo alla sfida, dai, sì. Una roba. Un round veloce, messaggi, una scarica, dai.
1: Una scarica di messaggi, vediamo se votano per me, quindi il buffet, oppure lo zio Nasti, se preferiscono essere serviti al tavolo.
2: Ciao ragazzacci!
1: Ciao!
2: Assolutamente servito e riverito.
1: Ma no.
2: Al buffet, yeah. Quando c'è, mi incazzo solamente perché vedo gente che riempie i piatti l'inverosimile e ne mangia la metà, quindi spreco doppio.
0: Vero.
2: Ciao Fabietto di Carvico!
0: Cioè, ovviamente, ciao, è vero, ciao. Lo spreco non l'avevamo considerato, giusto?
1: Sì, poi è vero che c'è anche tanta gente, però bisogna. Esiste anche una letteratura sui buffet, no? Quindi magari analizzi, capisci qual è il momento giusto per intervenire. Va, andiamo avanti.
3: Io voto zio Nasti, servito tutta la vita. Ma cos'è sta storia di andare al buffet? Sembra che ti devi spostare tu perché voglio prendere io. Ma no, il pranzo, la cena deve essere un relax, una cosa di benessere. Quindi servito. Non esiste altro. Massimo dalla provincia di Torino.
1: Ma dai, ma è benessere, esatto. Anche il buffet, è benessere anche il buffet. Dai, un altro messaggio.
4: Sto giro, ragazzi, il voto va a Brum Brum.
1: Oh, finalmente.
4: Perché anch'io, quando vado, se c'è qualcosa in un buffet che veramente mi piace, tipo insalata di mare, roba fatta di mare, ne prendo, magari mangio solo quello senza
0: intanto.
4: Quando sei a tavola, magari anche se non è una roba che mi piace, la devi prendere se ti devono servire. No, 100% buffet. Ciao ragazzi, Roby da Cantignaga.
0: Ciao Roby, bella questa, bella scarica di messaggi. Continuate a votare, sono gli ultimi voti, saranno determinanti. 393 444 0444.
1: L'ultimo singolo di Sienna Spyro si intitola Material Lover.

0: Inegrita con gioia infinita su Radio Number One per chiudere questo appuntamento di One Match, perché se non sbaglio, zio, siamo già arrivati alla fine.
1: Ma pensavo che era una dedica quella di Inegrita per me, gioia infinita, ma ufficializziamola, andiamo, vai.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Non ci posso credere, ma tra buffet ed essere servito al tavolo, il vincitore è lo zio Nasti, che ha preferito essere servito al tavolo. Bravo.
3: Bravo, zio.
1: Ragazzi, devo dire che la classe non è acqua, credere. Vi faccio i complimenti per essere saliti un gradino più in alto. Siamo dei signori, noi di Radio Number One.
0: Ma tu che cosa preferisci, ma Stefano Federici?
4: Quando si parla di cucina io sono sempre pronto, nel senso...
0: ma ho capito, ma preferiresti essere servito al tavolo oppure il buffet dove ognuno può prendere quello che vuole, che puoi sperimentare?
4: Se c'hai tanta fame io scavalco chiunque, proprio non ho ritegno.
1: Eccolo lì.
0: Hai capito, zio?
1: Siete degli animali, ragazzi. Voi siete delle bestie. L'uomo è una bestia.
0: Purtroppo il voto di Ste non cambia le carte in tavola. E niente, grazie zio Nasti per questo primo appuntamento della settimana insieme.
1: Grazie a te Andrea Brum Brum Ferrari. Noi torniamo domani a 1:00 precisi e puntuali, anche se è festa, in diretta qui su Radio Number One. E adesso
0: Stefano Federici con il suo pomeriggio Number One. Ciao a tutti, grazie.
4: Ciao. Grazie a voi per aver partecipato, ragazzi.
1: Esatto.
0: Ciao.
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
0: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: prestissimo il primo PN1 di questa nuova settimana insieme a voi, ma prima ascolto con voi, amici e amiche del pomeriggio Number One, le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare il sud di Beirut. L'Iran, dal canto suo, chiede la tregua in Libano per poi dare il via all'accordo con gli Stati Uniti. Il presidente americano Trump cerca di rassicurare ai critici, dico di rilassarsi. Alla fine andrà tutto bene come sempre. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ventenne ligure rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità in una grotta sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Bordighera, si svolgeranno entrambi dopodomani mercoledì gli interrogatori di convalida dell'arresto per Emanuela Aiello, 43 anni, ed Emanuele Iannuzzi, 42 anni, in carcere, lei a Torino e lui a Imperia, perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta di 2 anni dell'Aiello. Rischiano fino a 24 anni di carcere. È stato ritrovato il corpo del 12enne di origini senegalesi disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Svelati al mondo intero i piani neppure troppo segreti del presidente russo Vladimir Putin, che ci raccontano di un uomo ossessionato dal mito dell'immortalità, tanto da decidere di investire sulla ricerca della longevità 26 miliardi di dollari. A coordinare il lavoro sarà chiamata sua figlia. Il Grand Tour La Vita Adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista, la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure, lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano. Tennis, ottavi di finale al torneo Roland Garros di Parigi. In campo adesso c'è Flavio Cobolli, che è in vantaggio 2-7-1 sullo statunitense Svaida, e anche nel quarto set sta conducendo per 3-0. Verso le 15:30 toccherà Matteo Berrettini con l'argentino Cerundolo. Non prima delle 17:30 sarà la volta di Matteo Arnaldi contro lo statunitense Tiafoe. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Signori, tocca a noi, c'è la sigla da cantare.

0: ce l'hanno cantata, l'abbiamo sentita molto volentieri qui su Radio Number One. Mi sono immaginato tutte le persone che nelle scorse ore hanno preparato il trolley per partire magari con in sottofondo la canzone che amano. C'è chi è partito ad esempio con le canzoni di Ultimo, chi come Amanda da Genova adora Alfa e ha ascoltato proprio il suo artista preferito scendendo lungo lo stivale direzione Puglia. Ciao Amanda, un abbraccio a te e a tutti gli amici pugliesi e liguri all'ascolto del PN1. C'è Serena da Torino, da Rimini abbiamo Marco 1, Marco 2 e Gè.
1: Ciao Ste, oggi direttamente ti ascoltiamo da Rimini e ti faccio fare un saluto direttamente da un romagnolo.
2: Un enorme saluto dalla Romagna e da Rimini Dog.
1: Ciao Ste, un bacio.
0: Un abbraccione a Mr. Rimini Dog, a Mr. Marco, un bacione a Marco e Jessica, alla piccola Penny, grazie naturalmente per quello che ci state raccontando in diretta, 2:09 in questo istante. La situazione

bene, caro dottore, con questo argomento, ovvero le feci di piccione, diciamo che potrei anche chiuderla qui. Grazie naturalmente per quello che ci state raccontando. Giornata di festa, ci scrive Federico, qui si lavora. E allora salutiamo tutte le persone che, come Federico, come sottoscritto, in questo giorno di lunedì, in questa giornata di lunedì 1 giugno, che è una giornata di ponte, perché domani poi 2 giugno sarà festa, salutiamo le persone che stanno comunque lavorando all'ascolto di Radio Number One. È dai nostri un abbraccio naturalmente anche ad Enrico da Torino, a tutti quelli che ci stanno raccontando quello che stanno facendo in questo istante. 393-444-0444. Tra pochissimo io parlerò di una coppia che con un gratta e vinci è scoppiata, perché lei è scappata con il gratta e vinci per non dividere i soldi con il fidanzato, ma poi c'è stata l'ennesima sorpresa. Ve lo racconto tra poco. Prima c'è Hit Rita Ora.

0: è intitolata Hit questa canzone di Rita Ora, 14:13. Signore e signori, un abbraccio a quelli che stanno arrivando in ritardo all'appello.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
1: Una giornata, tutti i giorni una giornata di festa quando inizia il VN1.
0: Grazie caro.
1: Massimo da Torrazza.
0: Grazie per la tua gentilezza, Massimo.
2: Ciao sì, ciao ragazzi. Io sto lavorando, ma guarda, va meglio così, non c'è in giro nessuno in strada, va tutto via liscio. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Buona giornata anche a te e buon lavoro naturalmente anche a Gilla e a tutte le persone come Gilla stanno lavorando, ce lo stanno raccontando. Signore e signori, è successo ancora nel nostro bel paese. Vi avevo già raccontato una storia simile alcuni giorni fa, ma adesso andiamo a Carsoli per parlare di questa vincita fantasma che ha trasformato una storia d'amore in un caso surreale tra fughe, sospetti e numeri a quanto pare letti male. Un mesetto fa più o meno avevo raccontato di una coppia che aveva vinto al Gratta e Vinci e lei era scappata con il tagliando vincente, lei o forse lui. Questa volta è successo in provincia dell'Aquila e in tanti ne stanno parlando, anche perché nei paesi piccoli queste cose poi giustamente catturano più di altri l'attenzione. Tutto è iniziato alcuni giorni fa con questo ragazzo che si è

presentato dalla compagna con un dono diverso dal classico mazzo di mimose, no? Oppure dal classico mazzo di rose. Era un gratta e vinci. E i due cosa fanno? Lo grattano insieme in un bar e tra numeri e simboli credono di aver centrato il jackpot da 500.000 euro. Quindi pensate l'entusiasmo che esplode immediatamente, anche il barista chiamato a verificare il biglietto conferma: questa è una vincita clamorosa, stappano le bottiglie. E poi, secondo il racconto del fidanzato, tra i due esisteva un accordo preciso: in caso di premio i soldi sarebbero stati divisi equamente. Ma qualcosa purtroppo per lui è cambiato nel giro di poche ore, perché la donna è scappata con questo biglietto vincente. Ma cosa succede? Il controllo per la vincita ha poi ribaltato il tutto, perché il numero 13 grattato male in realtà era un altro numero, era un 43, quindi errore visivo causato da un quadratino grattato male. Però giustamente lui ha detto: e se fosse stato vincente il biglietto, lei me l'avrebbe nascosto. Quindi lei è scappata con questo tagliando non vincente ed è finito un amore per colpa del gratta e vinci.

0: Vi ho parlato di quello che è successo in provincia dell'Aquila, dove questa ragazza è scappata con il gratta e vinci per non dividere i soldi col fidanzato, ma poi si sono accorti che il biglietto non era vincente, c'era un errore, era il numero 13, invece lì segnava il 43, quindi c'è stato un qui qua qua, lei è sparita con questo biglietto. Lui ha chiesto alla guardia di finanza un controllo e il controllo ha parlato chiaro, nel senso che il biglietto purtroppo non era vincente per questo errore visivo causato da un quadratino grattato male. Cosa fareste voi in caso di vittoria al gratta e vinci? Quindi parliamo di vincite importanti, dividereste con la persona che amate il malloppo oppure scappereste?
1: Io adesso vado a comprare un gratta e vinci.
0: Appunto, cosa fareste in caso di vittoria? Cioè dividereste oppure scappereste come ha fatto questa ragazza? 393 444 0444. C'è Katy Perry.

Katy Perry, 14:22, stiamo per teletrasportarci nel Mar Rosso in Egitto. Volevo salutare Marco dalla provincia di Brescia che ci scrive: io sono dell'idea che l'occasione fa sempre l'uomo ladro, visto che qualche istante fa ho detto ma voi in caso di vittoria il gratta e vinci, parliamo quindi di vincite piuttosto importanti, no? Come era il caso di questa ragazza che è scappata con il tagliando da 500.000 euro, lei pensava fosse vincente e invece non era così per un errore di numeri. E dividereste con la persona che amate il malloppo oppure scappereste? E in tanti sono dell'idea di Marco dalla provincia di Brescia che l'occasione fa sempre l'uomo ladro. E allora...

0: dei supercampioni o chi vorrebbe essere, diventare nei prossimi minuti il supercampione del PN1, chi ambisce anche ad entrare nella top 10, alla classifica dei primi 10, potete giocare, affrontare la Sfinge che è pronta per il collegamento. 393-444-0444, in bocca al lupo, ascoltate bene e rispondete.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche dell'enigma, riecco la vostra peggiore amica la Sfinge dall'Egitto, pronta per l'enigma di oggi. Aprite bene le vostre orecchie perché parliamo di viaggi, di vacanze. Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Oggi si parla di viaggi, di vacanze, di persone che ambiscono a visitare soprattutto quel posto. Sfinge, tocca a lei, ce lo racconti ancora.
2: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: 393-444-0444, va fatto un tipo di ragionamento, quello con la R maiuscola.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1,
4: pomeriggio Number One.
5: Ogni sera dalle 23 all'alba
6: immergetevi in Number One Nights,
5: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
6: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
5: Number One Nights, solo su Radio Number One. Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
5: Francesco Gabbani,

0: Francesco Gabbani, 2:33, buon pomeriggio, buon lunedì, è iniziato giugno, la Sfinge c'è purtroppo per noi con il primo indovinello, oh no, mi scusi dottoressa Sfinge, il primo enigma di questo mese che ci accompagnerà lentamente verso l'estate 2026, con lei si parla di viaggi, vacanze, di mete.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo!
0: C'è una classifica con le mete, diciamo, più ambite da parte non solo degli italiani, ma soprattutto delle persone che non vivono in Italia, e all'interno di questa top 10 c'è anche lei. Dovete raccontarlo voi, però.
2: Per me è la Cina, Luciana da Como.
0: Luciana da Como non è la Cina, non è la Cina, cioè c'è la Cina in classifica, ma la Sfinge pensava di sentirsi raccontare altro da voi. Per me la Sfinge, scrive Federico, ci sta invitando in Egitto, al Cairo, a vedere le piramidi. Non è il Cairo.
2: Ciao Stefano carissimo, è per caso il Giappone?
0: Non è il Giappone, so che io e te andremo in Giappone prima o poi per vedere e soprattutto ascoltare, no, una nuova lingua. Non ho ancora capito quando mi vuoi portare in Giappone, raccontamelo come sempre su WhatsApp.
3: Marco dalla provincia di Brescia, secondo me la soluzione è la Cina. Ciao.
0: La Cina, no, non è la Cina, non è il Giappone.
4: Stefano, la parola vacanza non so più che significato abbia.
0: Aia.
4: L'ultima vacanza di 3 giorni sarà più o meno quasi 30 anni fa, dopodiché più nessuna vacanza.
0: E come mai?
4: E quindi non sono capace di rispondere a questo enigma.
0: Allora devi lavorare meno e viaggiare di più con la fantasia, entrare in agenzia e prenotare.
5: Disperato! Per me l'Italia, perché resta sempre il paese più bello del mondo per cuccare, e io che sono il cuccatore latino italiano 100% puro sangue, ti dico l'Italia. Rodolfo, il cuccatore anche del Golfo.
0: No, non è l'Italia, signori.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Qual è quella meta?

0: Portugal, The Man, 14:37, Stefano Federici davanti a questo microfono, la Sfinge in collegamento da Sharm el Sheikh, Egitto, il serpente che cerca di salire dalla cesta e soprattutto un nuovo enigma.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo!
0: Una meta ambitissima che almeno tutti una volta nella vita vorrebbero fotografare. Qual è? Qual è?
2: Sfinge! Lei è un comune che è in provincia di Nuoro in Sardegna, quindi anche lei è in Sardegna. Ciao Barbara da Como.
0: Ciao Barbara.
2: E c'è Laura che in viaggio. Ciao.
0: Un abbraccio a te e agli amici di Como provincia.
3: Ciao Stefano, questa è facilissima. No, c'è un bellissimo paese rurale in Slovacchia, 400 abitanti.
0: No, ho capito, a quattro lettere. Federico Ignazio, la terza non la diciamo, A di Ancona finale, va benissimo, grazie, ho capito, non è quella, no?
4: Allora, la Sfinge di oggi è Corea del Sud, Gianluca da Milano.
0: Non è quella, Gianluca, grazie naturalmente per esserci, per aver fatto sentire, ascoltare la tua presenza.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao Silvia.
5: Sono Silvia da Cuneo. Non è che l'Islanda per caso è in controtendenza con tutti i paesi caldi?
0: Non è nemmeno l'Islanda, Lara, è la Valle dei Re, non è nemmeno quella, stiamo naufragando, signori, è scattato l'allarme Mar Rosso, siamo in alto mare, signori.
6: Ciao, potrebbe essere la Grecia?
0: No.
6: Oscar da Senago.
0: Salutiamo gli amici della Grecia, le amiche di Karpathos, non è nemmeno la Grecia.
7: Ciao Ste.
0: Ciao.
7: Berenice in Egitto?
0: Berenice.
7: Cosa dici? Ci andiamo?
0: Partiamo.
7: Buona giornata Luciano da Brescia.
0: Non serve nemmeno il passaporto se sei cittadino italiano, quindi con la carta d'identità, se sei nato in Italia, si va a Berenice, non ci sono troppi problemi, andiamo, partiamo, facciamo, disfiamo.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei.

0: American Girls, il titolo della nuova canzone di Harry Styles, ce l'ha cantata adesso su Radio Number One e stiamo giocando anche con il primo enigma della Sfinge. Allora torniamo a collegarci con l'Egitto. Linea verde, prego Sfinge.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Siamo sommersi dai vostri messaggi, grazie per esserci, vi voglio tanto bene.
2: Buon pomeriggio Stefano, Marco da Val di Lana. Ciao, ma Marco, non sarà mica la Transilvania dove c'è Dracula? Ciao a tutti.
0: Ottimo ragionamento, sì, ci sta, almeno una volta nella vita vorresti dare un'occhiata a quello che ha combinato Dracula nei castelli della Transilvania, ma non è.
3: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza.
0: Ciao Vale.
3: Secondo me potrebbe essere la Norvegia.
0: Non è.
3: Per andare a vedere l'aurora boreale.
0: Non è la Norvegia.
4: Nuova Zelanda, Tania da Mantova.
0: Non è nemmeno quella.
4: La Sfinge.
0: Grazie Tania.
5: Maurizio da Bergamo, è Roma, Roma, Roma, Roma, la capitale.
0: Lo so, da Roma alle Maldive, secondo me sono quelle, ci scrive Dalila da Varese. No.
6: Secondo me è l'India, sempre da Milano, Gianluca con
0: non
6: sua figlia
0: l'India.
6: Martina.
0: Non è l'India, Gianlu, un abbraccio anche a tua figlia Martina.
7: Buongiorno, sono Mirko dal Lago di Como.
0: Ciao.
7: Secondo me l'enigma della Sfinge è la Statua della Libertà.
0: Quindi gli Stati Uniti d'America, no.
8: Ciao, non saranno mica le Maldive?
0: Non sono le Maldive, ci andrei anche domani. Se mi ci porti, io ci sono, preparo la valigia all'istante.
9: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere la Sardegna?
0: No. È stata detta, la Sardegna non è quella, non siamo in Italia.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
10: Pomeriggio number one.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
14: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole?
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: molti lo cercano, altri si chiedono dove sia questo amore che tante persone vorrebbero. Black Eyed Peas, siamo tornati all'indietro nel tempo, pezzone dell'estate 2003, andava di brutto anche in discoteca, soprattutto nel preserata, vi ricordo, ero sul lago di Garda in quell'estate, c'era questa canzone che faceva praticamente da partenza, no? Alla serata, poi il ritmo naturalmente saliva. Erano i Black Eyed Peas, siamo tornati in Egitto e allora la Sfinge è pronta a ripetere per l'ennesima volta questo enigma.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Ditemelo, è la Sfinge. Ci scrive Claudio dalla provincia di Torino. Tra l'altro Claudio appena tornato dall'Egitto, sintonizzato nell'immediato su Radio Number One. Che bello, ragazzi. Grazie per la fiducia, per la fedeltà. Anche la Sfinge è commossa.
2: Ibiza, Ibiza, Gigi Davide da me.
0: Ibiza, New York, Miami, Rio, la canzone di qualche tempo fa dei Desaparecidos, purtroppo non è quella. Andiamo all'estero.
3: Ciao Calinda da Transilvania. Per me è Barcellona.
0: Beh, lui conosce bene i castelli della Transilvania, conosce bene Dracula. Ti salutiamo, amico mio. Come ti chiami?
3: Ciao Calinda da Transilvania.
0: Clean dalla Transilvania, non è quella, comunque non è Barcellona. Grazie naturalmente anche a chi ci ascolta dall'estero.
4: Da Stefano
5: Mimmo da Bergamo.
0: Mimmo da Bergamo, mi raccomando, ripongo fiducia estrema in te, non deludermi.
5: La Calabria, casa mia. Io ci vado spesso.
0: Grande, Magalo. Grande Mimmo, un abbraccione, grazie per esserci. Non è purtroppo l'Italia, né tantomeno Sardegna, Calabria, Sicilia, splendida di regioni, ma diciamo che nel mondo in molti, in tanti, almeno una volta nella vita ci vanno e tra poco scoprirete qual è la meta, a meno che non lo scoprete da soli.
6: Buongiorno Stefano. Allora, secondo me l'enigma della Sfinge è l'isola dove io vado tutti gli anni, che non sicuro c'è. È quella l'isola non... Gao Mai.
0: pensavo fosse l'isola che non c'è, mi sono avvicinato parecchio.
7: Altra idea, potrebbe essere Cuba?
0: Non è Cuba, non è quella, è stata detta, purtroppo non è Cuba.
8: È la casa, Antonio da Mantova.
0: C'è chi non esce mai dalle quattro mura, quindi vede la casa come meta ideale per trascorrere le proprie vacanze, no?
9: Ciao, sono Bruno da Mantova, secondo me è la Polinesia.
0: No, bellissima, bellissima, anche la Polinesia è bellissima, ci vorrei andare, ma non è.
10: Parigi con la Torre Eiffel.
0: Come sei romantico. È nelle prime cinque in effetti Parigi, bravo Pitto.
11: Ciao Ste, Ivan da Verona. È per caso il villaggio di Babbo Natale?
0: Anche quello è visitatissimo, ma purtroppo la Sfinge ha detto
1: tra
0: no.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Raccontatecelo al 393-444-0444. Vorrei dedicare questa canzone a chi in questo momento è spaparanzato al sole sul lettino. Martin Garrix, Repeat It.

0: stupenda questa.
1: This heart is bleeding.
0: Che sonorità.
1: But I love this feeling. So real wine repeated.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, canzone che tecnicamente fu prodotta nel lontano 2014, forse 2015, restò lì chiusa in uno scaffale. Io la sentii tempo fa e quando ci fu anche la One Story, parlo di 4-5 anni fa, questa canzone mi catturò totalmente, catturò la mia attenzione e continuavo a dire: ma perché non viene licenziata, perché poi non viene messa a disposizione anche degli utenti? E da un mesetto forse è uscita. Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran. 2:56, c'è l'enigma della Sfinge.
2: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo,
0: raccontatecelo, qual è questa meta?
3: È il mare, Liam da Gromo.
0: Non è il mare.
4: Ciao, per noi è Montisola. Mara ed Elisa dalla provincia di Bergamo.
0: Montisola,
4: ciao.
0: Montisola dei famosi.
5: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
5: Potrebbe essere la Croazia?
0: No.
5: Penso della Val Seriana.
0: Non è nemmeno la Croazia, amico mio.
6: Ci provo ancora una volta. Gianluca.
0: Vai.
6: Da Milano. Secondo me la Svezia, per vedere l'aurora boreale.
0: Non è nemmeno la Svezia.
7: Ciao Stefano, io ci riprovo, sono sempre Valentino da Piacenza, ma mi viene il dubbio, sono un po' indeciso tra la Torre Eiffel oppure la Thailandia.
0: No,
7: ma sto sulla Torre Eiffel, quindi la Francia.
0: Io avrei preso un massaggio thailandese invece.
8: Ciao, sono Lorenzo da Pavia e secondo me la risposta è la casa.
0: La casa, no, no, è stata detta, non è la casa.
2: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
9: Su Radio
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
13: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
14: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
15: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
14: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano! Sempre aperti con orario continuato!
15: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
14: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
16: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
17: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info

0: pomeriggio, buon lunedì, benvenuti e benvenute, siete su Radio Number One. La prima ora del PN1 è scivolata via, tra pochissimo torneremo a giocare con la Sfinge, ma visto che sono le 15 e un minuto diamo spazio alle ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Così il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Tutto pronto per le celebrazioni che quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica. Aperti i giardini del Quirinale per le fasce deboli. Nel pomeriggio Mattarella riceverà i diplomatici accreditati in Italia e assisterà sempre al Quirinale al concerto dell'orchestra del Teatro dell'Opera. Israele amplia ulteriormente il fronte del conflitto dopo la presa del castello di Beaufort. Il primo ministro Netanyahu ha dato il via libera ai raid nella periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. La milizia sciita libanese risponde uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone lanciato proprio nei pressi del castello. Teheran condanna con durezza i raid israeliani in Libano. Violare la tregua su un fronte significa violarla ovunque. Ci saranno conseguenze, ha dichiarato il regime islamico. Tennis: Flavio Cobolli batte Zachary Svajda 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e cede per la prima volta ai quarti di finale del Roland Garros. Giocherà contro Auger Aliassime o Alejandro Tabilo. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: nostra seconda ora insieme. Buon pomeriggio, benvenuti anche a quelli che hanno acceso la radio da poco, si sono persi la prima ora anche con l'enigma della Sfinge.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
2: Ciao Stefano, per me è la Grecia.
0: Purtroppo no, tesoro.
2: Sono Daniela da Borno.
0: Non è la Grecia.
3: Ciao, secondo me la meta più ambita è casa mia, che qualcuno chiama anche Caresto. Ciao a tutti da Cisano Bergamasco.
0: Amiche di Cisano, buon pomeriggio, salutiamo voi e tutti gli ascoltatori che da Cisano Bergamasco stanno rispondendo all'enigma.
4: Potrebbe essere la muraglia cinese?
0: No.
4: Romeo da Mariano Comensi.
0: Non è quella, però è stato un bellissimo ragionamento il tuo.
5: La montagna, idraulico da Morbegno.
0: Ciao idraulico, no.
6: Marco dalla provincia di Brescia. Secondo me la soluzione è ancora più facile: la spiaggia e il mare.
0: Non è quella.
7: Per la Sfinge, forse è Bali. Se ho vinto, mi ci porti?
0: Mi piacerebbe tantissimo poterti dire che sei tu la numero uno per partire, magari tua compagnia per Bali. Purtroppo non è quella. Danilo, Mosca, non è nemmeno la Russia.
8: Non è quella. Le Bahamas. Marco Dovarese. Ciao ragazzi.
0: Bellissime, mi mancano le Bahamas.
9: Ciao Ste, potrebbe essere l'Olanda?
0: Non è nemmeno l'Olanda, signore.
10: Sono Simona da Cuneo, io dico che è la Lapponia.
0: Nemmeno la Lapponia.
11: È il mare, Liam da Gromo.
0: È il mare? No, è stato detto, non è quello, Liam.
2: Ciao Stefano, per me è la Grecia.
0: No, non è la Grecia. Allora, solitamente sui profili Instagram, quelli che sono fighi, insomma, si fanno la foto, magari anche in compagnia, proprio lì. Magari dall'alto verso il basso, guardando verso quella porta che poi è una delle porte più ambite. Forse fu inserita, no, questa località anche in un film dei Transformers della saga, quando poi loro dissero di essere atterrati in Egitto. In realtà erano vicini all'Egitto e questa città è visitata da tantissimi turisti. E se fai, diciamo, un sondaggio, no, su quelle che sono le mete che almeno una volta nella vita dovresti visitare, quasi tutti vorrebbero andare proprio lì. 393-444-0444.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei.

0: allora risentiamo l'enigma.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei.
0: Il serpente.
1: Ditemelo.
0: Siete terribili. Non voglio il serpento. Vorrei capire se qualcuno di voi, grazie naturalmente al suggerimento che è stato dato, ha capito qual è la meta. Dai, forza. Qual è? Qual è?
2: Potrebbe essere la colazione.
0: La colazione.
2: Perché non so voi, ma noi quando siamo in vacanza la colazione fotoniche. Ciao Laura De Vinzano.
0: Laura,
3: bevete di meno, bevete di meno la sera,
0: non è la colazione.
4: Ti provo.
0: Vai.
4: L'America. Anche se io adesso non ci andrei
0: in Luciano generale, in generale grandissima l'America. Luciano,
5: ciao Stefano. Secondo me la soluzione all'enigma è Roma.
0: No, non è.
5: Un
0: non
5: saluto
0: è.
5: Da Mauro, il tranviere di Parma.
0: Grande,
5: ciao,
0: tranviere,
5: ciao.
0: Grande. Saluto a te e tutti i tranvieri.
6: E se fosse Londra?
0: Londra,
6: sempre
0: no.
6: Sempre Renzo dalla Val Seriana.
0: Non è quella, amico mio.
7: La so, la so. È l'isola del Sarchiapone. Ciao, da Paolino. Dalla provincia di Vercelli.
0: Grande Paolino.
7: Ricordate, è l'isola del Sarchiapone.
0: Ciro, per me la valigia non è nemmeno quella.
8: La barriera corallina australiana.
0: No.
8: Filippo dalla provincia di...
0: No.
9: È la California, io sogno California. Un bacio da Grazia da Vigolo.
0: Dai, dai, che ce la fate. Dai, che ho dato un indizio importante.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: 393 444 0444. C'è Carly Rae.

0: di Carly Rae Jepsen, siete su Radio Number One. Stefano Federici davanti a questo microfono, la Sfinge in collegamento dall'Egitto con un nuovo enigma.
1: Tra le mete più ambite per le vacanze c'è anche lei. Ditemelo.
0: Ho fatto un esempio, il film, forse il secondo della saga Transformers, con una meta soprattutto stabilita per quanto riguarda l'atterraggio di un aereo, un vecchio aereo che poi trasportava alcuni Transformers diretti, secondo me, in Egitto, passati da quella città lì, che è una delle città, diciamo, più ambite nel mondo. E soprattutto ci sono tantissimi amici che sui loro profili Instagram hanno quella foto dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, con quella porticina lì, quella porta lì, qual è?
2: Sono ancora io, dopo l'indizio che hai dato mi viene da dire credo si chiami la porta dell'inferno, Valentino da Piacenza.
1: L'hai sparata grossa, umano.
0: Attenzione, perché abbiamo probabilmente qualcuno che l'ha azzeccata. Qual è, Daniela?
3: È Petra in Giordania.
0: Signore e signori, è giusta!
3: È Petra in Giordania.
0: In questo caso, tra le mete più ambite, dove almeno una volta nella vita i giovani e i meno giovani vorrebbero andare e ci vanno, c'è proprio quella, la Giordania, con Petra, naturalmente, che è vista, se almeno poi, da chiunque una volta nella vita. Io non ci sono ancora andato, vorrei comunque andarci.
4: Per noi è Petra. Ciao, Roberto e Laura Cavriana Mantova.
0: Anche Roberto e Laura da Cavriana entrano in top ten, bravi.
5: Ciao, sempre Bruno da Mantova, ci riprovo. Potrebbe essere Petra in Giordania.
0: Ce l'hai fatta, Bruno.
6: Ciao ragazzi, Claudio da Clusone, la località è Petra.
0: Anche Clusone Bergamo entra in top ten, attenzione a Mister S.
7: Ciao, sono Nicola dalla Furgone della Nazionale Italiana di Ciclismo. Secondo noi la città è Petra.
0: Preparati,
7: Giordania.
0: Preparatissimi, allenatissimi. Salutiamo te e tutti gli atleti della Nazionale Italiana di Ciclismo.
8: Io direi che si parla di Giordania.
0: Bravo.
8: In particolare di Petra.
0: Bravissimo, amico mio, bravissimo. Era Petra in Giordania.
9: Secondo me la città di Petra in Giordania. Marco da Ivrea, ciao.
0: A volte basta un piccolo aiuto per far cambiare tutto. Sono le 15:20, la risposta corretta era la Giordania come meta ambita da grandissime persone in tutto il mondo. Almeno una volta bisognerebbe andare a visitare Petra. E adesso torna la musica del PN1 con una voce delicatissima.

0: disco adatto per far l'aperitivo in vostra compagnia con questa voce eccezionale. Olivia Dean ci ha cantato questa canzone meravigliosa intitolata appunto So Easy to Fall in Love. Siete su Radio Number One, abbiamo parlato di una meta che almeno una volta nella vita gran parte degli abitanti nel mondo vorrebbe visitare, almeno quelli intervistati, ovvero Petra in Giordania, e la Giordania era la risposta corretta all'enigma della Sfinge. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche e andate ad ascoltare i minuti che vi siete persi. Tra pochissimo invece torneremo a giocare questo pomeriggio eccezionalmente con un cartone animato che piace a tantissime persone, quindi segnatevi il nostro numero WhatsApp 393-444-0444. Ma prima di farlo torneremo a parlare di un qualcosa che è successo nelle scorse ore a Desenzano del Garda, come protagonista un rapinatore che si è ferito da solo nella fuga.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto? Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: Ah, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi, eh?
5: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
6: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
7: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclement.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
8: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
9: Allora? Hai deciso davvero?
8: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di tre livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

con il suo nuovo progetto intitolato Fever Dream, appena sentito qui su Radio Number One. Come anticipato 3 minuti fa, vi accompagno sul lago di Garda. Siamo in quel di Desenzano, dove un rapinatore si è ferito nella fuga ed è stato soccorso dalla vittima, che neanche ha approfittato per riprendersi l'aria furtiva. Non ci sono più i ladri di una volta, lo dico spesso. Questo ladro di 27 anni senza fissa dimora si era introdotto nel locale rubando denaro e cellulari, ma visto si scoperto ha sfondato una vetrata per scappare, procurandosi però un profondo taglio al capo, una bella ferita. E il ristoratore cosa ha fatto? L'ha raggiunto, l'ha bloccato e, notando la copiosa perdita di sangue, ha scelto di tamponargli la ferita, chiamando poi i soccorsi e recuperando l'aria furtiva. Signore e signori, una brutta storia diventata bella nel finale, perché l'aria furtiva è stata recuperata. Le Sister Sisters!

0: Sister Sisters con Only the Horses alle 15.35 sulla vostra radio preferita, Radio Number One. Primo appuntamento della settimana e di un nuovo mese con il pomeriggio Number One dal lunedì al venerdì live qui su Number One dalle 14 alle 17. Vi ho accompagnato a Desenzano del Garda, dove un rapinatore si è ferito nella fuga, è stato soccorso dalla vittima che ne ha anche approfittato per riprendersi la rifurtiva. Il nostro massimo esperto, massimo in tutti i sensi.
1: Ho sentito di Desenzano. Mi sa che i ladri di oggi davvero non sono più quelli di una volta. È hanno vero. Il cervello più piccolo di quello di un piccione.
0: E adesso si gioca, visto che oggi è una giornata che ci accompagna, poi è un'altra giornata di festa, quella del 2 giugno. Ci sono tanti bambini, anche bambini di un tempo all'ascolto. Allora, eccezionalmente per oggi, abbiamo rispolverato un ricordo anni 90 legato a un cartone animato. La sigla di un cartoon da indovinare al 393-444-0444 per cercare di beccare la medaglia d'oro, il titolo di supercampione virtuale del pomeriggio Number One, oppure di entrare semplicemente in top 10. Ascoltate bene questa sigla e raccontateci adesso con un vocale qual è il titolo corretto di questo cartoon.
2: Attenzione!
0: Ci ha fatto sognare, anche perché lui aveva parecchie donne, era un bel ragazzo. Vogliamo sapere qual è il titolo di questo cartoon.

non sentivano questa sigla appartenente a questo cartone animato da 10, 15, forse 20 anni. L'avete risentita alle 15.37 in diretta nel primo giorno di giugno in questo Tutti contro Tutte in versione speciale cartoon. 393-444-0444. Tra pochissimo scopriremo chi sarà il super campione, ma scopriremo anche chi riuscirà a entrare nella top 10, la classifica dei primi 10. Ma prima si torna in America, a Los Angeles, con potenza.

0: Greg che vive ormai da alcuni mesi nella città degli angeli, Los Angeles, e lui è Somber e questa è la sua nuova canzone intitolata Potential. Stavamo giocando con il secondo tutti contro tutte con la sigla di un cartone animato. Se siete arrivati adesso su Number One, il cartone in questione è questo.
1: Attenzione!
0: I primi vostri SMS sono fantastici. Nessuno ha sbagliato a raccontarci qual è il titolo corretto di questo cartone animato riconoscibilissimo sin dall'inizio. E allora, signore e signori, attenzione, perché in parecchi hanno inviato nell'immediatezza il messaggio vocale. Tutti questi SMS, almeno i primi, hanno come orario di ricezione le 15:36. Lui o lei è il primo o la prima? Mi dicono lui?
2: È quasi magia, Johnny. Alessandro da Clusone.
0: Signore e signori, a Clusone la medaglia d'oro. Il primo, il più veloce, è Alessandro. Seconde.
3: Johnny. Ciao, l'ufficio più bello del mondo.
0: Johnny, sì, però il titolo corretto è quasi magia, Johnny.
4: È quasi magia, Johnny. Bravo. Giovanni da Castelgofredo.
0: Giovanni, secondo.
5: Buongiorno, è quasi magia, Johnny.
0: Bravissimo.
5: Matteo da Soncino,
0: terzo.
6: Per me è quasi magia, Johnny. Ines da Lumezzane.
0: Anche Ines da Lumezzane entra in top ten, quarta.
7: È quasi magia, Johnny.
0: Bravo.
7: Chantale Michele da Cardano al Campo.
0: Bravi.
8: È quasi magia, Johnny. Simone da Roncoferraro, Mantova.
0: Anche
8: ciao.
0: La provincia di Mantova, grazie a Simone, entra in top ten.
9: È quasi magia, Johnny.
0: Bravo, bravissimo.
10: È quasi magia, Johnny, dalla Valtellina.
0: E salutiamo anche gli amici della provincia di Sondrio.
11: Johnny, è quasi magia. Luca da Bergamo. Ciao ragazzi.
0: È quasi ciao, magia, Stefano. Johnny. Ciao caro, ciao.
12: È quasi magia, Johnny. Silvia da Varese.
0: Anche Varese c'è.
13: Il titolo è quasi magia, Johnny. Patrizia e Cristina da Sarnico.
0: Grazie ragazze, un abbraccio a voi, agli amici e alle amiche di Sarnico.
14: Johnny è quasi magia.
0: Bravo.
15: Ciao, sono Dario da Lodi, questo è quasi magia, Johnny.
0: Bravo.
16: È quasi magia, Johnny. Monica da Milano, baci.
0: Anche Monica da Milano c'è, questa era la top ten e molto altro. Torniamo tra pochissimo con una grande canzone.
17: Su Radio Number One c'è TN1.
18: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
19: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
20: Che facciamo questo weekend?
21: Stiamo a casa.
20: A casa?
21: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
20: E dove?
21: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
20: Porto le pantofole.
21: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
20: E dove andate quest'estate?
21: In Trentino, con i bambini.
20: Ah, vi piace camminare?
21: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
22: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.

and Maddox. Siamo nel 1986 con Spirit in the Sky. Questo è il titolo della grande canzone delle 15:45. Siamo tornati in live di questo primo giugno 2026. Adesso andiamo a Torre Maggiore, dove un torneo di calcetto è finito.

abitato di periferia con colpi di pistola, fughe, minacce, e il litigio è poi continuato nei pressi dell'abitazione di uno dei partecipanti. Quindi non è finita lì al campo, no? Hanno continuato anche all'esterno, quindi è continuato questo litigio nei pressi, diciamo, dell'abitazione di uno dei partecipanti, dove ci sarebbe stata una colluttazione e l'esplosione di altri 5 colpi di pistola. E nella vicenda è rimasto coinvolto anche il papà di uno dei giovani, intervenuto in difesa del figlio, che a quanto pare sarebbe stato colpito con il calcio della pistola al capo, insomma. Vabbè, non vorrei mai partecipare a questi tipi di event, perché insomma, se succede questo, sto a casa mia che è meglio.

8:43, dopo Amore vorrei salutare Charlie che è in viaggio verso Lisbona di rientro dal viaggio di nozze con Antonella. Hanno fatto il tour del Portogallo, Lisbona, Porto, Coimbra, Tomarra, Evora e infine Sagres nell'Algarve. Salutiamo naturalmente Charlie e salutiamo la sua dolce metà Antonella. Benvenuti nel PN1, accompagniamo naturalmente tutti quelli con e senza valigia fino alle 5 di questo primo giorno di giugno 2026. E a proposito di persone che sono naturalmente a casa di riposo, alcuni sono tornati al loro paese d'origine. A proposito, al mio paese, la nuova di Serena Brancale, Levante Delia. Mi sento.

0: Abdul per la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One
1: c'è PN1. Pomeriggio Number One.
2: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi. E paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: One. Radio Number One Media Partner.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: benvenuti e benvenute su Radio Number One. Siete nel PN1, sono le 4 e un minuto, diamo spazio alle ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Trump nelle ultime ore ha scritto sui social che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo che sarà molto buono per gli Stati Uniti e per chi è con noi, ha detto il presidente americano, che però ha chiesto alcune modifiche, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente e al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti attendono una risposta non prima di 3 giorni. Nel frattempo Netanyahu, premier israeliano, ha ordinato nuovi attacchi terroristici a Beirut, capitale del Libano. Considera l'offensiva una svolta nei combattimenti contro Hezbollah. Oggi si tiene una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano. Continuano senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, deceduta alla fine di dicembre in ospedale a Campobasso dopo un avvelenamento da ricina. Convocato in mattinata in questura, il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, da sempre molto vicino a Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, le due vittime. All'uscita il sindaco ha detto: «Mi fido del lavoro degli inquirenti, ci vorrà tempo perché la situazione è complessa». È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo ligure di circa 20 anni rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Un grande masso aveva bloccato la sua gamba. L'intervento dei soccorritori si è concluso questa mattina alle 5:40 e ha visto impegnati 54 tra tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico provenienti da varie regioni. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta e rimanda al 2027 tutti i concerti in programma quest'anno. In un videomessaggio racconta di aver accolto la prognosi di 90 giorni di riposo e cure per tornare poi nelle migliori condizioni. Tennis al Roland Garros, uno strepitoso Flavio Cobolli batte l'americano Svaida 3-7-1 e per la prima volta in carriera accede ai quarti di finale dello Slam parigino, turno al quale sperano di accedere anche Berrettini e Arnaldi, gli altri azzurri impegnati oggi rispettivamente contro Cerundolo e Tiafoe. Basket, alle 20 ci sarà gara 2 tra Virtus Bologna e Venezia. Venezia che dopo il colpaccio in gara 1 ha come obiettivo il bis. La gara 3 invece tra Olimpia Milano e Brescia sarà mercoledì alle 20. Qui la serie è sull'1-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
11: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
12: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
13: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: così di sconfiggere la Sfinge. Giocate?
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Riusciremo a far smettere di ridere la nostra peggior amica o miglior nemica, la Sfinge? Giocate con me. Ecco il primo fax. Questa parola nascosta è composta da 12 lettere. Sono 6 le consonanti e 6 le vocali. Ripeto, 12 lettere la compongono. Sono 6 le consonanti e 6 le vocali. Abdul, aspettiamo naturalmente il primo indizio da Sharm El Sheikh. Aprite bene le vostre orecchie, lo può essere una costa. Ripeto, lo può essere una costa. 12 lettere, 6 consonanti e 6 vocali. Non è difficilissima. Serve quel tipo di ragionamento

0: Some Help è il titolo di questa canzone dedicata alla nostra Ila che sta preparando i bagagli, anche lei in partenza, tanti obiettivi nella vita lavorativa e non solo, quindi auguriamo lei il meglio, come naturalmente auguriamo a voi tutto il meglio. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge oggi pomeriggio è composta da 12 lettere, abbiamo detto sono 6 le consonanti, 6 le vocali, e allora con il nostro Abdul torniamo a Sharm el Sheikh. Lo può essere una costa, e in tanti hanno detto una parola particolare, ma tantissimi, questa.
1: Ciao Ste, la parola di oggi è frastagliata, un saluto da Costa Rei.
0: Non è frastagliata, Sabri.
2: Ciao, Diego da Paderno. La parola è frastagliata.
0: No, ma tutti.
3: Ciao, Luigi da Bergamo. È frastagliata?
0: No.
4: Ciao, sono Sara da Corizzana. Frastagliata,
0: poi. No.
5: La parola nascosta è frastagliata.
0: No. No.
6: Ciao Valentino da Piacenza. La costa può essere frastagliata.
0: No, ma tantissimi, potrei andare avanti all'infinito.
7: Ciao Gabriele da Mantova. La parola potrebbe essere frastagliata.
0: No.
8: Potrebbe essere frastagliata.
0: Non è frastagliata.
8: Roberta da Primolo. Ciao.
0: Vi do un indizio importante, grazie al secondo fax che è arrivato proprio in questo istante da Sharm el Sheikh, grazie ad Abdul. Lo può essere una cucina. Lo può essere una costa, ma soprattutto lo può essere una cucina. 393-444-0444. Mamma mia, in cucina con i norvegesi de Bausa, Magnetic.

0: dance, ma soprattutto anche in disco, no? Un disco aperitivo, diciamo, questa di The Bauza, ragazzi che arrivano direttamente dalla Norvegia, era magnetica. Torniamo in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto composta a 12 lettere, 6 consonanti, 6 vocali, lo può essere una costa, ma soprattutto l'indizio che cercavate era questo, il secondo lo può essere una cucina. Io direi che potremmo dare anche il terzo indizio, visto che ormai avete azzeccato il tutto, ma hanno superato addirittura la top 10 come numero di SMS quelli che l'hanno azzeccata. È il titolo di una canzone di Rama e alcune di voi sorrideranno.
1: Ciao Ste da Predore, la parola è mediterranea. Ti voglio bene, sei il migliore.
0: Grazie Ila, stava preparando le valigie, è stata la prima a raccontarci in diretta la parola corretta, ovvero mediterranea. Lei, il titolo di supercampionessa, la medaglia d'oro a Predore Bergamo.
2: Ciao, siamo Marcella Ginevra e la parola è mediterranea.
0: Bravissimi, bravissimi.
3: Sì, dopo 1000 messaggi cancellati la sappiamo.
0: Vai.
3: La parola è mediterranea.
0: Bravissimo, bravissimo. È quello.
4: Ok, adesso è più semplice. Mediterranea, Mariana da Lugano.
0: Bravissima, bravissima. Mediterranea, Giamba e Sabri dalla Valle Camonica. E ancora la parola corretta è mediterranea. Siamo Monica e Simona da Brescia. Brave.
5: Mediterranea.
0: Brava, brava.
5: Sara da Castiglione delle Stiviere, ciao.
0: Anche Castiglione delle Stiviere c'è.
6: Potrebbe essere mediterranea, costa mediterranea, la cucina mediterranea.
0: Bravissima.
6: Margherita da Sovere.
0: Bravissima.
7: Stefano, oh. I piccioni mi suggeriscono che la parola nascosta è mediterranea.
0: Bravo, dottor Piccione.
7: Oh, saltallana.
0: No, vabbè. Complimenti anche al dottor Piccione. Ci sono Hugel.

0: 2, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo ci sarà l'appuntamento classico delle 16:25 con il traffico.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
4: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
9: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: 4:26 di questo lunedì, spazio all'informazione legata al traffico. Partiamo dagli incidenti e dalle code in Lombardia sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo. C'è un veicolo fermo in direzione Milano che causa rallentamenti. Ci sono code anche sulla tangenziale est di Milano per traffico intenso, problemi anche in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia con code segnalate tra Genova-Pegli e l'allacciamento con la 7 in direzione Genova. Vengono segnalati veicoli scortati per maltempo tra Arenzano e l'allacciamento con la 26, incidenti segnalati in diverse vie genovesi tra cui via Antonio Gramsci e il lungomare di Pegli. Il traffico è intenso anche in Piemonte sulla 26 Genova Gravellona Toce con code segnalate tra Gravellona Toce e Baveno in direzione Genova per tratto chiuso. C'è un veicolo fermo tra Casale Monferrato Nord e la diramazione Stroppiano Santià in direzione di Gravellona Toce, lavori in corso anche sulla 21 Torino Brescia in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
2: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
0: Cirano.

ascoltati del momento anche Runaway, la nuova di Lady Gaga, e Daci alle 4.31 continua il live questo primo giorno di giugno 2026. Molti italiani, lo sapete, ve l'ho detto 3 minuti fa, dormono male, c'è chi durante la notte si sveglia più volte infastidito da rumori, alte temperature, io ci sono dentro, incontinenza no per fortuna eccetera eccetera, che proprio giustamente non riesce a prendere sonno, conta le pecore e maledice qualunque cosa gli passi per la testa. Però secondo la ricercatrice Laura Boyarskaite esisterebbero caratteristiche urbane precise che aiutano il corpo ad abbassare i livelli di cortisolo, cioè l'ormone legato allo stress, e sarebbero delle città che molti preferirebbero perché in quelle città lì riescono a dormire veramente bene. E allora c'è una classifica, no, di queste città favorevoli, diciamo, al riposo, che hanno una forte presenza poi di parchi, acqua e spazi aperti. Se volete dormire bene, questa ricercatrice, ovvero Laura Boyarskaite, tra le città europee consiglia ovviamente queste che sono, secondo il suo pensiero, rilassanti. Ad esempio Vilnius in Lituania è una di quelle che lei preferisce, dove riesce a prendere sonno più rapidamente. Ma poi anche Dresda, siamo in Germania, oppure Poznan e Varsavia, due città della Polonia, e anche Riga in Lettonia, cioè località dove il clima più fresco ma anche il buio e i ritmi meno frenetici favoriscono un riposo più naturale rispetto a tante città italiane dove lo stress regna sovrano. Ripeto: Vilnius, Lituania, Dresda in Germania, Poznan e Varsavia in Polonia e Riga in Lettonia, località dove il clima più fresco e il buio, dicono gli esperti, autentico e i ritmi meno frenetici favoriscono un riposo più naturale. Se volete andarci, fatemi sapere. Andate, dormite e poi commentate al 393-444-0444. C'è Lizzo! I do my head toss, check my nails, baby how you feeling?

0: Izzo e Ariana Grande. Abbiamo detto che molti italiani dormono male, addirittura il 38% degli italiani non racconta, quando è intervistato giustamente a chi lo fa, di dormire bene, e c'è chi durante la notte si sveglia più volte. E allora una ricercatrice, la signorina Laura Boyars-Gaité, ha detto che ci sono delle città europee che sono considerate talmente rilassanti che dovreste provarle. Ad esempio, abbiamo detto, in Lituania c'è Vilnius, e giustamente avete commentato così.
1: Ma ciao, ma che bella scoperta, è ovvio che in Lettonia si dorme benissimo, chissà che letti che ci sono, anzi, che lettoni.
0: Esatto, questo era per quanto riguarda Riga, in Lettonia, come Poznan e Varsavia in Polonia. Poi c'è Gigi che ha visto una volta Rio de Janeiro e da quando è stato lì al carnevale ha dormito benissimo, quindi consiglia vivamente di fare almeno una volta tappa in Brasile, possibilmente 2 settimane, per avere un sonno veramente eccezionale. Mi immagino quello che avrei visto al carnevale. Grazie Gigi. Ci sono Madonna e Sabrina

0: Cree, cantante e ballerina canadese, appena sentita qui su Radio Number One. Grazie a questa canzone abbiamo raggiunto le 4:41, siamo rigorosamente in diretta come ogni lunedì dalle 2 alle 5 del pomeriggio, anche in questa giornata che fa un po' da ponte al ponte, ci sta conducendo fino alle prime ore del giorno 2 del mese di giugno, una bella festa con tante persone che ci stanno ascoltando da parecchie località di mare. Un abbraccio a Veri da Viareggio, a Forte dei Marmi con Arianna, a Milano Marittima, dove il tempo non è bellissimo oggi, qualche goccia di pioggia l'ha fatta. Abbiamo Beatrice e tante altre come sempre al 393 444 0444. Piccolo break e tra pochissimo una grande canzone.
1: Pomeriggio number one.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Ecco la refurtiva McDonald's.
18: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
17: E ci sono anche i McFits irresistibili.
19: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

1990, anno in cui si giocarono i campionati del mondo di calcio nel nostro bel paese, Italia 90, con In Excess, una grande canzone degli anni 90, appunto, che i nostri programmatori, che anche oggi sono al lavoro, Luigi al dovere, ci hanno fatto ascoltare in questo primo appuntamento della settimana e di giugno 2026 con il pomeriggio number one. Dal ponte al ponte di domani vi stiamo accompagnando mentre siete su strade e autostrade del nord Italia. Leggevo i saluti che arrivavano pochi istanti fa da Ferrara, in automobile c'erano Nico e Sofia, che salutiamo e abbracciamo. In quel di Milano Matteo invia un saluto a tutte le persone che lo conoscono. È bello, no, sentirlo? Saluto a tutti quelli che mi conoscono. Chi ti conosce? Bello comunque, grazie Matte. Loredana invece in movimento sulla sua automobile diretta a Modena, e ancora Debo il rientro da Cattolica. Salutiamo tutte quelle persone che magari

340-6634-044. Signore e signori, grazie naturalmente per aver scelto Radio Number One. Vi dedico la prossima canzone del DJ francese Kungs, con lui anche David Guetta, altro producer francese che ben conosciamo. E in mezzo ai due c'è Izzy Bizou con All Night Long su Radio Number One nel PN1.

0: Il tempo quando sono in diretta in vostra compagnia passa troppo velocemente, perché questa è l'ultima canzone, quella che chiude queste tre ore di diretta con voi qui su Radio Number One in questo primo appuntamento di giugno con il pomeriggio Number One. Se vi è piaciuto tornerò domani 2 giugno 2026 a partire dalle ore 14 qui sulla vostra radio preferita. Se vi siete persi qualcosa sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra trovate le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche e poi ascoltate l'ora che vi siete persi. Da Stefano Federici è tutto, a domani ore 14 con il PN1. Ciao!
1: Su Radio Number One c'è il PN1, pomeriggio Number One.

0: con accompagnatore. Sono le 17.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Trump nelle ultime ore ha scritto sui social che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo che sarà molto buono per gli Stati Uniti e per chi è con noi, ha detto il presidente americano, che però ha chiesto alcune modifiche, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente e al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti attendono una risposta non prima di 3 giorni. Nel frattempo Netanyahu, premier israeliano, ha ordinato nuovi attacchi terroristici a Beirut, capitale del Libano. Considera l'offensiva una svolta nei combattimenti contro Hezbollah. Oggi si tiene una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, chiesta dalla Francia, alleata di Israele ed ex potenza coloniale in Libano. Continuano senza sosta le indagini sulla morte di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, deceduta alla fine di dicembre in ospedale a Campobasso dopo un avvelenamento da ricina. Convocato in mattinata in questura il sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, da sempre molto vicino a Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, le due vittime. All'uscita il sindaco ha detto: «Mi fido del lavoro degli inquirenti, ci vorrà tempo perché la situazione è complessa». Domani si celebrano gli 80 anni della Repubblica. Nacque da un corale esercizio di democrazia, i valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività. È il messaggio che il presidente Mattarella ha inviato per l'occasione ai prefetti d'Italia. Il test per Ebola effettuato ieri sulle pazienti è rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state fatte allo Spallanzani di Roma. L'uomo era rientrato sabato in Italia e dopo la comparsa di alcuni sintomi è stato portato in ospedale per i dovuti accertamenti. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, fa sapere il Ministero. Attesi forti temporali sull'Italia in questi giorni, soprattutto nelle regioni del nord-est e sull'area del Triveneto. Forte l'instabilità dei primi giorni di giugno, previsto al nord un abbassamento delle temperature. Per quanto riguarda il resto dell'Italia, le temperature restano pienamente estive. Tennis al Roland Garros, uno strepitoso Flavio Cobolli batte l'americano Svaida 3-7-1 e per la prima volta in carriera accede ai quarti di finale dello Slam parigino, turno al quale sperano di accedere anche Berrettini e Arnaldi, gli altri azzurri impegnati oggi rispettivamente contro Cerundolo e Tiafoe. Basket, alle 20 ci sarà gara 2 tra Virtus Bologna e Venezia. Venezia che dopo il colpaccio in gara 1 ha come obiettivo il bis. La gara 3 invece tra Olimpia Milano e Brescia sarà mercoledì alle 20. Qui la serie è sull'1-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Questa cosa qui delle donne al volante, una donna al volante è certa, cioè Lilly, e sono io. L'altro è l'accompagnatore per questa settimana, perché Agnese giustamente si è presa una settimanina di vacanza. E allora chi è lui, questo uomo misterioso che ci ha accompagnato?
1: Sono tornato.
0: È tornato. Ma, ma sentilo, Alvise, ciao Alvi.
1: Ciao bellezza, come stai? Come va? Come va? Io sono contentissimo di essere tornato qui da voi dopo due settimane. Prima l'ho fatta una settimana con Agnese, adesso
0: esatto.
1: Facciamo questa settimana insieme.
0: Esatto, quindi Lilly e Alvise. E beh,
1: yes.
0: Sempre un A, l'iniziale è sempre A. Devo solo
1: vero,
0: abituarmi da Agnese ad Alvise. E va bene, noi abbiamo insomma in questo viaggio tanti argomenti con cui accompagnarvi, ma abbiamo anche la musica, vero Alvi?
1: Abbiamo la nostra musica, abbiamo la musica, e allora direi di iniziare senza ulteriori indugi con il primo singolo di oggi, che è quello dei The Colors, Rolling Stones. Benvenuti.

0: The Colors per aprire l'appuntamento con una donna al volante e un accompagnatore, cioè Lily Alvise. Eccoci qui. Eccoci qui, naturalmente. Parliamo di Marilyn Monroe oggi. Dobbiamo assolutamente farlo, oltre a fare gli auguri di buon compleanno a Claudio, al nostro Claudio Chiari. E amici, naturalmente, sarebbe stato il compleanno anche di Marilyn Monroe. Oggi, 1 giugno, avrebbe compiuto 100 anni. Era nata infatti nel 1926. Tra l'altro, lei è diventata un'icona e devo dire che il mito è stato alimentato anche dalla tragica e prematura scomparsa avvenuta soltanto a 36 anni il 4 agosto del 1962. Tra l'altro c'è ancora molta nebbia intorno a quello che è successo, non si capisce bene se è stato un suicidio, se è stato un omicidio. Vabbè, non è di questo che noi vogliamo parlare in questo pomeriggio, ma parliamo invece di quello che Marilyn Monroe si inventò per combattere il caldo, perché anche lei giustamente aveva caldo. E quindi cosa si era inventata? Durante la registrazione del film Quando la moglie va in vacanza, uno dei suoi film più famosi, lei confessò al vicino di casa di conservare la biancheria intima nel freezer, nella ghiacciaia, per mantenersi più fresca. E quindi, insomma, qualcuno ha anche studiato questo fenomeno e qualcuno si è chiesto: ma funziona? Ovviamente no, ovviamente no, perché dopo 5 minuti, 10 minuti che ce l'hai, hai le mutande a contatto con la pelle, hai ancora caldo esattamente come prima.
1: Però ti posso dire, con queste temperature che stiamo vivendo adesso, forse quei 5 minuti io me li voglio anche godere di frescura.
0: Beh, sai che non hai tutti i torti effettivamente. Vabbè.
1: No, poi tra l'altro, a proposito di Marilyn Monroe, è successa una cosa molto carina proprio in occasione di questi festeggiamenti, di questo compleanno, perché ogni anno si tiene una gara di sosia di Marilyn Monroe. Era stato stabilito un record in Australia di numero di sosia di Marilyn Monroe, che erano 1037, e quest'anno sono aumentate di 250 unità, quindi ci sono 1250 persone, ovviamente numero più, numero meno, che hanno deciso di imitare Marilyn Monroe nella loro vita e di farlo diventare a tutti gli effetti un lavoro, perché poi i sosia riescono anche a vivere di questo, venendo chiamati nei locali, in alcune esibizioni, in alcuni festival. E quindi questa gara di sosia di Marilyn Monroe è entrata nuovamente nel Guinness dei primati con un nuovo record di partecipanti. Bella questa cosa.
0: Bella, bellissima. Io tra l'altro so che anche a Sanremo c'è una giornata proprio durante il festival di Sanremo di sosia.
1: Sì, è vero,
0: ce
1: è vero.
0: Ce ne sono tantissime, avevo conosciuto Casanova.
1: Pensa.
0: C'è Bruno Mars.

0: Samurai J con la sua ossessione su Radio Number One, la donna al volante con l'accompagnatore anche oggi a tenervi compagnia, anzi da oggi a tenervi compagnia per tutta la settimana fino a venerdì. Sai Lili cosa stavo pensando? Che
1: cosa?
0: Effettivamente, dato che abbiamo parlato di sosia, di Marilyn Monroe, sia io che poi ho saputo anche per via traversa, anche tu, abbiamo i nostri sosia, anche noi, cioè a me dicono che somiglia Enrico Papi per esempio.
1: È vero, confermo.
0: Ma non è vero!
1: Sì, è vero, tu assomigli veramente tantissimo ad Enrico Papi, cioè uno potrebbe anche scambiarti veramente, se ti incontra per Milano potrebbe dire guarda c'è Enrico Papi.
0: Beh, però se non dico Moseca questa cosa non funziona. No. Ci vuole la parolina no. Magica altrimenti.
1: Io quando ero più giovane mi dicevano che ed ero molto più bionda, mi dicevano che assomigliavo moltissimo a Lorella Cuccarini e in effetti un po' c'era quella somiglianza.
0: Ma come poi, passi di danza come siamo messi?
1: Abbastanza bene, dai. Tutto sommato me la cavo, mi piaceva ballare, andavo anche ai corsi di ballo eccetera eccetera, quindi insomma dai.
0: Allora poi me la fai una coreografia, io ti dico, te la lancio, ti dico Moseca e tu mi inizi a fare una coreografia,
1: certo,
0: con le piroette fuori
1: no,
0: onda.
1: Come no, adesso mi spacco se faccio una roba così. Vabbè. Ma voi ce l'avete un sosia da qualche parte? Tra l'altro dicono che ne abbiamo 7 in giro per il mondo e quindi di solito sono anche vicini a noi.
0: Cioè esatto. No, ma guarda, noi uno l'abbiamo trovato a vicenda, quindi sì. Ci mancano gli altri 6.
1: Esatto, ma prima o poi li troveremo, insomma. Ascoltiamoci Dua Lipa.

0: per ritmo di Dua Lipa e della sua Illusion.
1: Rimanete con noi perché tra poco c'è il traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono
4: indietro la spalla di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fuso orario, no? Indietro, quindi sempre tutto il meglio e...
3: È chiaro, no?
5: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
2: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo Eco Mobility Hotel d'Italia.
7: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Torna il Lake Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1. Radio Number 1 Media Partner. È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
2: Sempre aperti, con orario continuato.
1: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731 comprooroDoro.it.
3: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
4: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, sono tornati gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
2: E allora vediamo cosa succede sulla tangenziale est di Milano. Ci sono 3 chilometri di coda per il recupero di mezzi incidentati tra Lambrate e Cam in direzione della 1. Anche sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente allo svincolo di Pianezza Collegno in direzione di Torino Nord a 5, Torino Aosta. Ci sono poi segnalati rallentamenti anche sulla tangenziale sud di Torino con coda tra Corso alla Mano e la tangenziale nord in direzione di quest'ultima. Sulla 1, la Firenze-Roma, ci sono rallentamenti per un temporale tra Valdichiana e Fabbro. Sulla 7, la Milano-Genova, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. C'è un veicolo in panne tra Binasco e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione di Genova. Sulla 22, la Brennero-Modena, ci sono code tra Vipiteno e il Brennero, il confine di Stato, in direzione del Brennero. Andiamo anche con la 10, la Genova 20 miglia, code a tratti per 4 chilometri per traffico intenso tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, code anche tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, e chiudiamo con la 5, la Torino Aosta Monte Bianco, con code a tratti tra Verre, Berres e Pont Saint-Martin in direzione di Torino.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora, buon viaggio!
3: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
4: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
5: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
4: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
6: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
1: Su Radio Number One.

0: Crash. Volevo capire qui a Radio Lameruane in questo lunedì 1° giugno se avete qualcosa da festeggiare o se siete in giro in questo momento per questo weekend così lungo. Noi ci siamo, ma ci siamo anche per i tanti che lavorano, vero Alvise?
1: Assolutamente sì, tanti che lavorano e che continueranno anche a lavorare per il 2 giugno in questo mega ponte che per alcuni è un ponte, per altri invece è il lavoro. E per tutti quelli che decidono di fare questo ponte, una delle mete che vengono prese in considerazione è anche la meta del parco di Monza. Parliamo di 720 ettari, quindi una roba immensa di questo parco, dove succedono tantissime cose, direi.
0: Sì, diciamo che anche se ci sono delle regole, anche se ci sono tanto di cartelli dove certe cose non si possono fare, c'è gente ad esempio che con la bicicletta così traghetta nell'ambro se ne va dentro, oppure c'è gente che arriva e si fa il suo orticello. Nel senso che è convinto che il parco di Monza sia un po' un orto e quindi va lì, prende i borsoni di aglio. C'è un aglio particolare, l'aglio orsino. Io francamente non sapevo
1: Alzo le mani, non so.
0: Del fatto che ci fosse l'aglio orsino, però cresce all'interno del parco di Monza e c'è gente che va lì proprio con le borse, butta l'aglio dentro queste borse e se torna a casa. E poi la cosa che è successa un paio di settimane fa, che veramente ha dell'inverosimile e di cui si sono accorti appunto chi fa la manutenzione insomma all'interno del parco, hanno piantato due piante di pesco. E praticamente la notte sono andati lì, probabilmente hanno piantato due piante di pesco davanti alla reggia.
1: No, ma poi la cosa incredibile è che li hanno piantati con una motivazione che è anche carina, ma che non era di competenza di queste persone. Cioè, hanno pensato che piantare questi due alberi di pesco davanti la reggia sarebbe stato bello da vedere per tutti quelli che andavano all'interno del parco. Che io dico, ok, come idea ci può anche stare, ma non dovresti essere tu, persona normale, tra virgolette, che non si occupa della manutenzione, non sei un agronomo, a dover prendere queste decisioni, mi vien da dire.
0: E comunque scambiare questo patrimonio per un orto privato non si fa. Tra l'altro il parco di Monza è veramente bellissimo anche per le famiglie, tu puoi entrarci in bicicletta, ci sono un sacco di posti ristoro dove ti puoi fermare, fare picnic, è veramente un posto meraviglioso. Ma perché ci dobbiamo inventare queste cose che non c'entrano nulla? Resteremo con questa domanda, caro Alvise?
1: Direi proprio di sì. Allora continuiamo con la musica, rimanendo con questa domanda e con Billie Eilish e la sua Birds of a Feather.

0: Styles, le American Girls. Lilly, se sei d'accordo, parliamo di viaggi, dai. Allora, scegliete l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria, all'estero, ovunque, con mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello a vostra disposizione e anche un servizio esclusivo dedicato ai bambini e ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, Viaggia Explorer, in piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche, i luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
10: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Dal Sigma.
11: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.

0: voglia di cantarla proprio questa canzone. 1977, la canzone che riportò gli ABBA in testa alle classifiche di mezza Europa, ma in realtà di mezzo mondo. Pensate che Take a Chance on Me, questa grande canzone, superò le vendite anche di Dancing Queen, il che è tutto dire visto che è sempre stato un grandissimo successo. E poi nel 92, attenzione, uscì anche una cover degli Erasure di questa Take a Chance on Me. Hai capito, Alvise, quante cose belle?
1: Canzoni che vivono tantissimi anni, tantissimi decenni. A proposito di chance, come dicono gli ABBA, e di possibilità, tantissime possibilità stanno avendo i nostri tennisti italiani dopo l'uscita dal torneo del Roland Garros di Jannik Sinner. Comunque non abbiamo smesso di tifare per Cobolli, per Berrettini e anche per Arnaldi. Cobolli ha già vinto la sua partita oggi, approdando ai quarti di finale del Roland Garros, ha vinto per 3-7-1, e Berrettini è in questo momento in campo e ha già vinto il primo set. Il secondo set lo stanno giocando e poi giocherà anche Arnaldi contro Francis Tiafoe tra un'ora, seguendo quello che è il calendario. Però dobbiamo capire quando finisce Berrettini, perché la partita si gioca nello stesso stadio.
0: Berrettini che sta giocando con Cerundolo, lo stesso che ha praticamente eliminato, gli è andata bene. Eliminato
1: però Sinner. È il fratello scarso vero dei Cerundolo, perché sono in due.
0: Sì, va bene. Comunque a me questo nome mi dà un fastidio che non puoi capire. Va bene, con Lilly e Alvise, in questo Donne al volante un po' rimaneggiato, qui a Radio Number One si continua con la musica, c'è Martin Garrix con Ed Sheeran.

0: su Radio Number One anche Damiano David, o Damiano David che dir si voglia, con la sua Zombie Lady in chiusura della nostra prima ora insieme, Lilly.
1: Ma pensa che emozione, una donna al volante e un accompagnatore, ci vuole sempre un accompagnatore per noi donne.
0: Sempre, sempre disponibile.
1: Va bene. Allora, attenzione, ci sono aggiornamenti che riguardano il traffico, perché siamo comunque due al volante, io e te. E allora, sulla A12, la Genova-Rosignano, c'è un incidente tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova. Quindi attenzione, perché poi ci saranno tutti gli altri aggiornamenti, naturalmente, che riguardano il traffico. Noi tra poco al Vise parleremo anche di noi italiani,
0: sì,
1: che scapperemmo volentieri da che cosa?
0: Da un sacco di cose, però io direi di non fare spoiler.
1: No, assolutamente non voglio fare spoiler. Io mi chiedo però, noi italiani da che cosa vorremmo scappare? Cominciate a pensarci, perché poi ne parliamo.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Liberi di viaggiare!
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
11: Allora, hai deciso davvero?
10: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
13: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
14: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
13: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
15: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa su tutti i fronti, incluso il Libano, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano. Presa di mira anche Beirut, l'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Giallo ad Amendolara, in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la strada statale 106 ionica. Probabilmente si tratta di braccianti che rientravano a casa dopo una giornata di lavoro. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza. Basket, semifinali scudetto. Dopo il successo di Brescia su Milano, che ha portato in parità la serie, si gioca stasera a gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 la Virtus Bologna ospita Venezia. Lagunari in vantaggio 1-0 dopo il successo esterno nel primo atto. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
8: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
9: Evviva!
8: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
9: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
10: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
11: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: Van con Lily, una donna al volante e accompagnatore al Vise. Eccoci.
1: A proposito di scappare, Lily, ci sono tante persone che scapperebbero in questi giorni, come giustamente tu hai detto, sono scappati magari dalle grandi città per andare a godersi di questo ponte nei vari paesini, soprattutto del sud Italia, ma tante persone invece deciderebbero di scappare da vari luoghi nel corso delle giornate normali, quindi non delle giornate di festa. Per esempio, un posto da cui scapperebbero gli italiani, e questo lo dico perché anch'io sono una di quelle persone, la visita dal dentista, quindi la temutissima visita dal dentista. Sì. Questa è una delle cose che a me proprio non vanno giù, però si deve fare. A un certo punto uno scappa una volta, due volte non può scappare.
0: Vabbè, questo è un classico, però scappare dalla visita dal dentista non è una cosa, ecco, che ti riempie di gioia quando sai che devi andare dal dentista, con tutto l'amore che possiamo avere per i dentisti che ci stanno ascoltando in questo momento, però la domanda vera di oggi è: gli italiani scapperebbero volentieri da che cosa? Perché sono stati fatti degli studi, dei sondaggi, e quindi a questo punto scatta la domanda.
2: Ma voi
0: da che cosa scappereste? 393 444 0444, pensateci un po' e poi ne riparliamo.

0: Buon vento a tutti da parte di Giovanotti e Alfa e anche da parte nostra di Radio Number One, della donna al volante, dell'accompagnatore. Tra l'altro, Lilli, piccola curiosità, yes. Giovanotti ha raccontato di aver scritto questa canzone ispirandosi ad un famosissimo manga che ormai va avanti dagli anni 90, vale a dire One Piece. E hanno scritto questa canzone, si sono ispirati a questa storia di pirati e adesso sta andando avanti e andrà avanti per tutta l'estate.
1: Beh, però è bella, eh? È proprio l'estate questa canzone, bellissima. Con Radio Number One, naturalmente stavamo parlando di questo sondaggio che è stato fatto. Gli italiani scapperebbero volentieri da, e c'è un nostro ascoltatore che dice: ma dove vuoi scappare? Mando vai. alla fine devi scappare da te stesso, cioè, quindi
0: è vero,
1: c'ha tanta filosofia in questo messaggio. Poi Maurizio dalla provincia di Torino: io scapperei sempre dal freddo, quindi se potessi abiterei in primavera e in estate qui in Piemonte, per poi scappare dall'altra parte dell'emisfero da settembre ad aprile, magari in Argentina oppure in Brasile.
0: Io sono il contrario, per esempio. Sì. Io scapperei dall'estate. Non sono un amante dell'estate.
1: Anch'io, non sopporto più il caldo. Allora, gli italiani scapperebbero volentieri da, c'è tutta una classifica tra questi: i vicini impiccioni, vabbè, ci sta. Il traffico e i ritardi dei mezzi, insomma, quello lo viviamo sulla nostra pelle ogni giorno. La burocrazia infinita, e qui veramente sottoscrivo, perché sto vivendo sulla mia pelle anche questa cosa in questi giorni, in questo periodo. Mamma mia, raga, quante cose bisogna fare per la burocrazia. E poi che altro, caro?
0: C'è tanto altro. Per esempio, una cosa da cui stanno scappando soprattutto i ragazzi della nuova generazione sono i colloqui di lavoro un po' strani, surreali. Ci sono tanti colloqui di lavoro che non vanno bene per vari svariati motivi, e quindi la nuova generazione soprattutto scappa a gambe levate. E poi una cosa che in realtà raramente ormai si fa, vale a dire la coda alle poste. Ci sono tantissimi italiani che scapperebbero volentieri da queste code che si fanno alle poste. Adesso con la prenotazione online in realtà è molto più semplice, però tanti scapperebbero volentieri per evitare tutta questa attesa.

0: presa proprio all'interno degli uffici postali.
1: Beh, anche il cenone di Natale con i parenti, devo dire.
0: Dipende che argomenti vengono presi, esatto. Però in quel caso.
1: E poi attenzione, non ultimo, ultimo ma non ultimo, la riunione di condominio.
0: Ah, sai, io non ne ho mai fatte in vita mia, per
1: delle
0: scelta.
1: Perle, guarda, non sai cosa ti perdi, le perle, veramente, prenderesti a scudisciate certa gente. Vabbè, comunque, Miley Cyrus, vogliamo continuare. Voi da che cosa scappereste? We were good.

0: Su Radio Number One, piccolo aggiornamento dal Roland Garros, perché è finito anche il secondo set della partita di Berrettini contro Cerundolo e Berrettini grande. In questo momento ha vinto anche il secondo set, quindi speriamo bene, incrociamo le dita.
1: Beh,
0: dai.
1: Sì, esatto, siamo buonini che di set bisogna giocarne ancora molto molto bene. Stavamo parlando di gli italiani scapperebbero volentieri da che cosa? Qualcuno al Vise ha detto un classico: la suocera.
0: La suocera.
1: La suocera. Poi c'è chi scapperebbe dalle malattie, c'è Roberto invece che dice: io vorrei scappare da quelli che fumano all'aperto quando ci sono i ristoranti all'aperto.
0: Ma quello che puoi fare?
1: Sì, però effettivamente è un po' fastidioso, cioè è un po' come essere in un ristorante al chiuso con gente che fuma all'interno, capito?
0: No, vabbè, ma un ristorante al chiuso con gente che fuma all'interno, per me quello è proprio irrispettoso a prescindere da tutto.
1: A parte che non si può, cioè, però,
0: esatto.
1: Però
0: esatto.
1: Voglio dire, se tu fumi fuori da un ristorante, però c'è gente fuori che sta mangiando, è la stessa cosa, cioè gli fumi.
0: Diciamo che norma di buona educazione vorrebbe che tu ti sposti ad un certo punto, vai via e vai a fumare da un'altra parte. Te lo dico da fumatore, eh?
1: Secondo te lo fanno?
0: Ma va!
1: Ma no, esatto.
0: Ma figurati.
1: È per quello appunto che Roberto si lamenta. Molto bene, molto bene, è sempre bello essere tutti felici e tutti andare d'accordo. È un po' come le riunioni di condominio. Vabbè, è un po' come
0: utopia.
1: È un po' come quello che ho detto a quel signore oggi, che era su una simpatica 500, ferma, andava a 2 all'ora su una strada in piena città, cioè in pieno centro. Io l'avrei... E questo mi ha detto: vabbè, io voglio andare così, ma sta a casa tua, ma stai
0: ma no,
1: a casa
0: ma,
1: tua.
0: Ma povero no, uomo, vabbè, se voleva andare no. A 2 all'ora, ma falla andare a 2 all'ora.
1: No, ma no, ma vai in bici, stai a casa, che fai qualcosa, ma levati. Cioè, vabbè, noi comunque di traffico parliamo tra poco, eh? State lì.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Ah, riecco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
6: Ma buonasera, Luchino.
3: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
6: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e 2 secondi.
3: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche 3 terzi.
4: Lei è un cretino.
2: Happy Hour. Al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
10: Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: Part 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
2: Beh, segnaliamo un incidente sulla tangenziale est di Milano in direzione della 1 all'altezza della barriera di Agrate Brianza. Code a tratti su questa stessa auto tangenziale tra Lambrate e Cam per traffico intenso. 2 chilometri di coda sulla 5, la Torino Courmayeur tra Verres e Pont-Saint-Martin in direzione di Torino. Code e traffico intenso anche sulla 8, la diramazione per Gallarate tra Castelletto Ticino e Besnate. Sulla 4 c'è un incidente allo svincolo di Agrate, quindi attenzione. Sulla 8 ci sono dei rallentamenti tra Fiera Milano e l'allacciamento con la 4, sempre in direzione di Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, code per 1 chilometro tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, sempre in direzione di Milano. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia, code a tratti per traffico intenso tra Finale Ligure e la 6 in direzione di Genova. Sulla 12 ancora code per un incidente, tra l'altro il traffico è congestionato tra Genova Nervi e la 7 in direzione di Genova. Chiudiamo con la 32, la Torino-Bardonecchia, dove ci sono code per 1 chilometro per traffico intenso tra la circonvallazione ULS e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Gaia.

0: accompagnatore Alvise,
1: eccoci qua.
0: Stavamo parlando di tutte quelle cose che da cui noi vorremmo scappare. La burocrazia è sicuramente una di quelle, ma la burocrazia che nasce quando tu vuoi andare in pensione.
2: Io sto aiutando mio marito a prepararsi tutti i moduli, tutti i documenti per andare in pensione. Che uno dice, è un artigiano mio marito, hai versato, hai pagato un commercialista, l'INAIL, l'INPS, sempre tutto qua. Quando è ora di andare in pensione, hai in automatico. No, devi portare tanta di quella documentazione se sei un artigiano, che mamma mia, cioè è una cosa assurda, Io sto iniziando a sclerare, poi per fargli ottenere determinate cose che gli spettano, non vi dico, uno ti dice una cosa, uno ti dice un'altra, uno sa la legge, l'altro non lo sa, l'altro ti chiama l'avvocato, l'altro ti dice il CAF, l'altro...
1: cioè, donne, è una situazione strana.
0: Sì, donne sull'orlo di una crisi di nervi, decisamente. Però è vero, la burocrazia, noi soffocheremo nella burocrazia. A volte ci rendiamo veramente conto di quanto siano assurde certe cose. Eppure è così. Quindi grazie per avercelo ricordato. E a proposito di, non burocrazia, però a proposito, visto che lei parlava di pensione, noi parliamo invece di stipendi e di buste paga.
1: Esatto. Parliamo di buste paga, di documenti in generale, ma nella busta paga c'è una grande novità a partire proprio da maggio di quest'anno, perché all'interno della vostra busta paga troverete un codice, che è il codice per riconoscere il contratto nazionale del lavoro. E questo serve per una cosa molto molto semplice: riuscire ad avere questo codice permette all'azienda, a tutti quelli che devono fare i controlli, di vedere se voi state percependo il salario giusto rispetto al codice del lavoro, rispetto al contratto del lavoro che voi avete appunto con il vostro datore di lavoro. Quindi con questo codice tutti quelli che devono vedere la situazione fiscale di ognuno di noi sanno perfettamente se noi stiamo prendendo la cifra giusta oppure no.
0: E dove si trova esattamente questo codice CCNL, sintetizzato naturalmente? Cioè questa
1: si
0: indicazione, sì, il codice identificativo del contratto collettivo nazionale. Si trova nella busta paga, dove dipende. Però attenzione, dipende anche qui, bisogna fare attenzione dei vari programmi informatici usati per compilare materialmente il cedolino, perché sai che poi ogni ufficio informatico magari utilizza un modus operandi diverso, oppure una selezione diversa, e quindi non è detto che lo trovi subito lì. Andate a cercare sto CCNL, andate a cercare sto CCNL e capirete se vi stanno dando insomma il salario giusto a seconda del contratto nazionale, oppure se qualcuno sta cercando di fare il furbo.
1: Esatto. Poi diciamo che le notizie che vengono riportate online ci dicono che questo codice, per informazione, lo potete trovare nella parte iniziale di questi documenti. Okay. Però come giustamente ha detto Lilli, non si sa.
0: Non si sa.

0: Dracula su Radio Number One. A proposito di contratti, di tutto quello che abbiamo detto con le buste paga, ricordiamo, e poi approfondiremo ovviamente nei prossimi giorni, che dal 7 giugno si potrà anche conoscere il salario dei nostri colleghi, di tutti quanti i nostri colleghi, perché è diventato ufficialmente una legge.
1: Io prevedo torte in faccia.
0: Io prevedo liti e matrimoni saltati all'improvviso.
1: Sì. Ma vedrai, succederà qualcosa. Beh, tra poco succede sì qualcosa qui a Radio Number One. Arriva una grande canzone.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
10: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.it.

0: Allora stai cantando tutta.
1: Esatto, è sing, io canto, scusa. Questa è la grande canzone.
0: Invece diamo un aggiornamento veloce sulla partita di Matteo Berrettini, perché siamo arrivati al terzo set. Come prevedibile, direi, anche questo terzo set sta andando un po' in cascina con Cerundolo, che lo porta a casa perché Berrettini deve recuperare delle forze. Lui non è ancora in grado di poter reggere sempre 5 ore di partita, lo ha fatto la partita scorsa. Adesso questo terzo set è nelle mani di Cerundolo, vediamo che succederà nel quarto set, sperando bene per il nostro Matteo.
1: Aspetta, non è ancora finito questo terzo set,
0: però c'è un break di vantaggio.
1: Siamo 5-3, però in questo momento 40-15 per Berrettini. Stiamo a vedere.
0: Vediamo.
1: Seguiamo.

0: Viera Conocido, canzone di 2 anni fa che ogni estate ormai ritorna nelle nostre orecchie, grande canzone di Karol G in chiusura della nostra seconda ora con la donna al volante, l'accompagnatore, tutti quanti voi, e poi Matteo Berrettini che invece mi ha smentito perché è riuscito a recuperare dal 5-3 al 5-5 nel terzo set, quindi incrociamo le dita e vediamo che succede.
1: Davvero, rimanete con noi, tra poco andiamo a Seul.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
8: Allora? Hai deciso davvero?
7: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
8: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
7: Convenienza, consulenza e vicinanza.
9: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo

0: che sembra sabato e sono le 19.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
3: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Number One Notizie.
8: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 al barile. Piazza Affari perde lo 0,85% in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Buoni segnali dall'industria italiana, l'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione per il quarto mese consecutivo, in crescita raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
9: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
10: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
9: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
10: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
12: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
13: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
14: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
15: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
16: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Armani con la sua Summer Funk in apertura della nostra terza ora insieme, Donna al Volante con accompagnatore fino alle 20, vi faremo compagnia e siamo in due. Sai che cosa dovremmo fare, Lilia, alla fine della nostra puntata? Dovremmo andare a mangiare fuori tranquillamente e serenamente per parlare di quello che è successo in questa puntata.
1: Ok, va bene, se proprio ci tieni, io volevo andare a casa mia, però vabbè.
0: Non sei tipa che va al ristorante?
1: Sì,
0: ti piace più andare al ristorante da sola o in compagnia?
1: Ma se posso in compagnia, francamente, cioè non è che mi diverte tantissimo andare da sola. Però perché vi stiamo dicendo questa cosa? Perché a Seul chi non cena in coppia, pensate, deve ordinare per due, perché se tu ci vai da solo al ristorante non ci puoi andare. O consumi per due o da solo non ci vai, e questo ovviamente ha scatenato diverse polemiche, perché non è esattamente quello che ad esempio succede da noi.
0: No, infatti da noi succede esattamente il contrario. Da noi i ristoranti si stanno adeguando per far mangiare anche le persone da sole, perché ormai la nostra vita è così tanto frenetica che non c'è proprio la possibilità di riuscire ad organizzarsi molto spesso per motivi di lavoro o altre questioni. Quindi i ristoranti organizzano proprio i tavoli per una persona, stanno cercando anche di ridimensionare il numero di tavoli, perché è chiaro che per un ristorante conviene avere più clienti possibile che pagano un conto anche molto più alto per riuscire a coprire le spese. A Seul questa cosa non la vogliono accettare.
1: No, decisamente no, e questo ha scatenato appunto diverse polemiche. Però ci stavamo chiedendo se i nostri ascoltatori hanno dei problemi ad esempio ad andare al ristorante da soli, ma al di là del lavoro, perché magari sei in giro per lavoro, ti devi fermare per forza perché magari sei da solo. Però in un sabato sera, tu immagina questa cosa, sabato sera sono tutti in coppia, in compagnia, insomma tantissime persone, tu vai al ristorante, sei da solo, la cosa ti mette a disagio oppure non te ne frega niente perché dici vabbè, vado, mangio e faccio quello che devo fare?
0: Non so cosa ne pensi tu da questo punto di vista, proprio in termini generali. Per quanto mi riguarda non ci sarebbe nessun problema, cioè me la vivrei tranquillamente.
1: Sì, se ho fame anch'io, però devo dire anch'io, però magari ecco, non è che è proprio la cosa più bella del mondo. Fateci sapere che ne pensate voi.

0: come ci piacciono, Pinguini Tattici Nucleari, questo è il loro nuovo singolo, Sorry Scusa Lo Siento, qui a Radio Number One con Lily, donna al volante, e con Alvise accompagnatore. Abbiamo un'ottima notizia.
1: Sì, abbiamo un'ottima notizia, Matteo Berrettini alla fine l'ha portata a casa. Io pensavo che perdesse senza possibilità di replica il terzo set, invece
0: l'ha recuperato.
1: Non solo ha recuperato, ma ha anche vinto, anzi stravinto con grande grande forza, e quindi Matteo Berrettini ritorna ai quarti di finale di un grande slam dopo tanto tanto tempo, e complimenti a lui soprattutto per la capacità di resistenza proprio al suo corpo, che è sempre stato quello che gli ha causato maggiori problemi.
0: Alle 19:30, quindi tra poco, inizierà anche la partita di Arnaldi.
1: Esatto. Tra l'altro, se Arnaldi dovesse vincere, ci sarebbe il derby ai quarti di finale proprio tra i due Mattei, quindi Berrettini e Arnaldi, e di conseguenza sicuramente in semifinale un italiano, quindi dobbiamo sperare che Arnaldi possa vincere.
0: Vabbè, oggi è passato anche Cobolli, insomma meglio di così non potrebbe andare. Stavamo parlando del fatto invece che a Seul ci sono ristoranti dove se vai a cena in coppia va benissimo, se vai da solo no, oppure devi ordinare almeno per due. Però non succede soltanto a Seul, succede anche a Barcellona, ad esempio. Alcuni ristoranti sono stati criticati proprio per aver evitato clienti singoli nei momenti di punta, preferendo aspettare i gruppi più redditizi. Ora, se io mi metto dalla parte di un ristoratore, non mi sento di dargli torto, insomma.
1: No,
0: effettivamente,
1: no,
0: se tu arrivi alle 21:30, quando il locale si sta riempiendo o comunque è pieno,

0: tavolo da solo, è ovvio che il ristoratore dà spazio a, insomma, a più persone,
1: a chi può portare più soldi in cassa. Quello ci sta. No, secondo me invece sai qual è un altro problema importantissimo di questa situazione? È quando magari si decide di andare a mangiare con un'altra persona, quindi il proprio compagno, compagna, marito, moglie che sia, e non si parla, cioè si sta al tavolo e non si parla. Ma a quel punto, dico io, non conviene andare da soli direttamente a mangiare, almeno ci si gode la serata con quello che si vuole fare, ma senza dover sentire magari la responsabilità di essere con un'altra persona che non si sta calcolando.
0: Ma sono soltanto io o capita anche ad altri, quando sei magari in un ristorante, tu stai chiacchierando eccetera, ti guardi un po' intorno perché succede, è normale, quando vedi queste coppie, perché ci sono, che non dicono una parola? Io non so, sarà anche deformazione professionale, non lo so dirti, però io guardo e dico, ma come fanno a non parlare, a non avere nulla da dire?
1: Ma che poi queste sono le coppie, se ci pensi, che si sfaldano dopo pochissimo tempo, oppure dopo anni continuano a mandare avanti una relazione per forza, non perché lo vogliano.
0: A me viene l'ansia, cioè se non parlo mi viene l'ansia. Vabbè, continuiamo, va.

0: Not My Fault, Runner Up con Megan Thee Stallion su Radio Number One quando sono le 19:21. Lilli, che bella questa giornata di sole che doveva, doveva piovere, in realtà non sta piovendo,
1: non dura,
0: meno male.
1: Non durerà. Cioè,
0: no,
1: poi...
0: perché?
1: No, non durerà, però stavamo parlando di ristoranti.
0: Sì.
1: Se, allora, a Seul, a Barcellona, ma anche in tanti altri posti, se vai al ristorante da solo non ti accettano, soprattutto negli orari di punta, dove appunto arriva il grosso della clientela, per intenderci. E ci scrivete in molti, in Germania se sei da solo a volte ti mettono al tavolo con altri. A me è successo in Francia, a me è successo in Francia una cosa così. Noi abbiamo vissuto in Germania, in alcuni posti può succedere, chiaramente in posti un po' più informali.
0: È una cosa carina, posso
1: vero?
0: Dire.
1: Sì, mi piace. Sì, sì, sì, sì, ma infatti io in Francia l'ho fatto molto volentieri. Divertente, conosci gente nuova, insomma, altre persone. Anni fa in Spagna, ci scrivi Giovanni, in un ristorante ho chiesto la paella e si poteva ordinare solo per minimo due persone. L'ho ordinata e l'ho mangiata tutta io.
0: Bravo Giovanni, ma così si fa, bravissimo.
1: Esatto. C'è Daniele da Sirmione, allora non apri un ristorante e al bar devi pagare due caffè. No, al bar è un'altra cosa, il ristorante però effettivamente
0: insomma, ha dei costi che sono diversi.
1: Ha dei costi un po' diversi, anche se io sono dell'opinione di Daniele, cioè se hai un ristorante e viene una persona devi accettare anche una persona.
0: Ma dipende sempre dal momento, secondo me è proprio un discorso di momenti.
1: Sì, sì, vabbè, lo so, ti ripeto, se ci mettiamo dalla parte del ristoratore, chapeau, ci hanno ragione.
0: Certo, certo.
1: Va bene, rimanete lì, tra poco il meteo, giusto per sapere se domani piove oppure no.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano! Come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Meteo.
1: Su Radio Number One quel momento lì, il momento di capire che cosa succederà nei cieli italiani nelle prossime ore. Allora colleghiamoci con i nostri amici di Trebi Meteo e lo facciamo dando il nostro benvenuto e ben ritrovato a Nico Schiodetto. Ciao Nikos.
2: Ciao, ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati. Ciao.
3: Allora, Nico, cosa ci dobbiamo aspettare per la festa di domani, per il 2 giugno, Nikos?
2: Beh, tanti temporali, sarà una festa guastata dall'arrivo di una nuova perturbazione e una prima è passata questa notte con dei temporali che hanno interessato qua e là molte zone del nord e anche domani, anzi domani saranno più forti e più diffusi, temporali in formazione già in mattinata, comunque insomma ci saranno delle piogge sparse anche appunto sotto forma di rovescio e poi una nuova passata ci sarà tra il tardo pomeriggio e la serata, anche più forte con possibili grandinate e colpi di vento, quindi massima attenzione domani tutto il nord Italia, sia nord ovest ma anche Venezia, Emilia Romagna, anche la Toscana, perché ci saranno episodi temporaleschi e quindi la situazione va un po' monitorata, nel senso state attenti perché c'è il rischio di colpi di vento e grandine anche di medie dimensioni. Temperature che tenderanno a calare rispetto alle ultime giornate anche di 6-7 gradi, domani massime dappertutto sotto i 28-30 gradi, anzi nelle aree temporalesche probabilmente a fatica andremo oltre i 25 gradi, in attesa poi di mercoledì dove piano piano la situazione andrà migliorando, quindi ahimè la giornata di domani forse sarà la peggiore di questo lungo ponte.
1: Mamma mia, giusto proprio nella giornata perfetta. Vabbè, in ogni caso, Nikos, grazie per averci dato tutti questi aggiornamenti. Io ricordo, anzi ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che per avere tutti i dettagli delle prossime ore potete andare sul sito trebimeteo.com oppure scaricare l'app gratuita per i vostri smartphone di Trebi Meteo. Grazie ancora Nikos, alla prossima.
2: Ciao, ciao, buona giornata a tutti voi.
4: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
5: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te. Richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
6: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: Elisa, amore è qui a Radio Number One. Questo è il suo nuovo singolo. L'anno prossimo la vedremo a Campovolo. Insomma, fantastico, davvero fantastico. Con Lily, una donna al volante, e con Alvise, accompagnatore. Sarà così per tutta questa settimana, perché Agnese se n'è andata in vacanza, ci ha mollato.
1: Beata lei,
0: esatto. Però stavamo parlando di ristorazione, di ristoranti che non accettano persone che vanno al ristorante da sole. Devi essere almeno in due o consumare per due. E sì, questo fa anche abbastanza ridere, insomma. Uno va al ristorante, doppi piatti di tutto, o sei veramente un mangione oppure fa abbastanza ridere. Però c'è un galateo a tavola che bisogna, insomma, rispettare. Ad esempio, dove mettere la borsa al ristorante, e questo vale per noi donne chiaramente. E allora, uno dei dubbi è sicuramente quello di dove mettere la borsa. Secondo il galateo, non dovrebbe essere appoggiata sul tavolo né lasciata appoggiata a terra. Quando possibile è preferibile utilizzare un supporto dedicato, ma non c'è sempre, il guardaroba, oppure uno spazio che non intralci il passaggio del personale di sala. Quindi, allora, per terra non la puoi mettere, sul tavolo non la puoi mettere, se la agganci alla sedia, se passa, magari i tavolini sono abbastanza stretti uno vicino all'altro, picchi dentro alla borsa e non va bene, dove la metto? Dietro la schiena la metto, sulla sedia.
1: No, più che altro pensa se magari in questi ristoranti non c'è neanche un guardaroba, perché ovviamente il galateo dice mettere sul guardaroba. Ma se il guardaroba non c'è, dove la metto?
0: Infatti, bella domanda. Vabbè,
1: un po' come negli aeroporti, sotto la sedia si mette la borsa e si risolve.
0: In mezzo alle gambe la metti.
1: Esatto,
0: non dà
1: esatto.
0: Fastidio a nessuno. Vabbè, insomma, vabbè. Discutibile, devo dire. Poi vai, Alvi.
1: Poi c'è anche un'altra cosa che è molto importante, cioè quella del tovagliolo, perché il tovagliolo è uno degli elementi della tavola, simbolo insieme alle posate, forchetta, coltello, eccetera eccetera. Andrebbe sistemato sulle ginocchia appena ci si accomoda e utilizzato con discrezione. Questa è la regola del galateo ufficiale, quindi utilizzare con discrezione durante il pasto. Sai, tipo i film, mi scusi, devo aprire un attimo, mi perdoni, tipo così, e lo poggi semplicemente sulle labbra. Questo è il metodo di utilizzo.
0: E poi, quando hai finito di mangiare, non lo devi ripiegare per benino, lo devi appoggiare vicino al tuo piatto, ma facendo capire che l'hai usato, insomma. Poi si può dire buon appetito? Su questa cosa si sta discutendo da tantissimo tempo, perché quando io dico buon appetito lo si dice. Vabbè. Per anni il galateo ha guardato con molta diffidenza questa espressione, però devo dire che ultimamente ancora di più. Cioè, o lo dici spontaneamente e ti viene fuori proprio il buon appetito e ti viene dal cuore, e perché, insomma, le persone che ti sono vicine le ami, oppure resta un gesto che bisognerebbe evitare, ecco.
1: Esatto, buon appetito.
0: Non va più di moda.
1: E poi un'altra cosa, che anche questa io personalmente non la sapevo, la scopro con il galateo, perché non tutti gli alimenti richiedono il coltello, perlomeno non tutti gli alimenti che sembrerebbero ovvi. Per esempio, il pane si spezza con le mani, non si utilizza il coltello per tagliarlo a fette, tipo.
0: Ma chi al ristorante?
1: No, a me capita, per esempio.
0: Ma ti metti a tagliare il pane al ristorante? Ma no, lo spezzi. Sì, lo mangi.
1: Teoricamente ti arriva già impacchettato nella maniera tale che tu possa mangiarlo tranquillamente.
0: Esatto, a meno che sia già tagliato quando ti arriva nel cestino insieme ad altri tipi di pane, insomma.
1: Ma invece una cosa che mi ha incuriosito è proprio la mancanza del coltello, cioè non devi utilizzare il coltello mangiando pesce e uova, soltanto la forchetta. Questa è una cosa stranissima, io non la sapevo, il galateo però dice questo.
0: Ma secondo me non la sanno in molti, però ogni tanto una ripassata al galateo va bene. E poi la conversazione è un po', torniamo un po' al discorso di prima. La conversazione deve essere, non dico brillante, ma insomma, deve andare al ristorante in compagnia, è proprio il piacere non solo di mangiare ma della convivialità e dello stare insieme, di chiacchierare.

0: Seas su Radio Number One alle 19:41 in questo primo giorno del mese di giugno 2026.
1: Esatto, rimanete con noi. Tra l'altro salutiamo Federico che dice, a proposito di Galateo a tavola, chi chiede qualcuno vuole assaggiare, lui non lo sopporta. E non sei l'unico, Federico. Restate con noi, tra poco una grande canzone.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale. Ministro per le Disabilità.
8: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: più belli di Bruce Springsteen, 1980, The River. Tra l'altro la stessa The River era un vero capolavoro. Hungry Heart racconta la storia di quest'uomo che abbandona la famiglia alla ricerca di chissà che cosa e poi chissà che cosa trova.
1: Alla si fine, possono trovare mille cose.
0: Alla fine è un po' così, insomma. Grandi canzoni qui a Radio Number One. Tra l'altro io ne approfitto sempre per ricordare l'appuntamento di questa sera, di tutte le sere, da lunedì al venerdì, di Number One Classics, dalle 22 alle 23, con la sottoscritta, dove si ascolta la musica degli anni 70, 80, 90. E anche questa sera ce n'è.
1: E chissà che magari tra un 10, 20, 30 anni la prossima canzone che ascoltiamo e la prossima artista che ascoltiamo rientrerà nel number one classic del futuro. Perché poi succede questo. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, su Radio Number One.
2: I

0: L'ultimo disco che ascoltiamo insieme qui all'interno delle Donne al Volante, con anche l'accompagnatore, quello dei Clean Bandit, 2014, Extraordinary, canzone che ormai ha sul groppone i suoi bei 12 anni e che abbiamo ascoltato con molto molto molto piacere. Giusto un aggiornamento dal mondo del tennis, perché abbiamo parlato di Berrettini che ha vinto la sua partita, è rientrato tra i primi 50 tennisti al mondo, ha incominciato a giocare anche Matteo Arnaldi, quindi vedremo che succederà. Sicuramente la partita durerà tantissimo, quindi poi gli aggiornamenti li daranno i nostri amici dell'Happy Hour.
1: E sono proprio loro che stanno arrivando in questo momento, ci daranno il cambio naturalmente, continueranno a farvi sentire ottima musica, ci saranno anche le vostre richieste, tanti argomenti, tanti cocktail, attenzione, beato te che sei lì e quindi te ne puoi fare offrire uno, caro.
0: Sì, io già sono predisposto per un bel gin tonic fatto bene.
1: Ok, fantastico. Io torno questa sera alle 22 per Number One Classics con il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Anche questa sera una selezione di tutto rispetto. Noi ci troviamo domani, caro Alvise?
0: Assolutamente sì, 17. Dalle 17 alle 20.
1: Sarai puntuale?
0: Puntualissimo.
1: Ma che bello, quando un uomo ti dice sarò puntuale, è fantastico. Va bene, buona serata a tutti, a domani.
0: A domani, ciao ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Liberi di viaggiare!
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Il 6 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: arrivato il momento dell'happy hour su Radio Number One, 15 secondi alle 20.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. A causa delle operazioni militari israeliane in Libano, l'Iran ha deciso di sospendere le comunicazioni con gli Stati Uniti e minaccia una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. Laura Carchidi.
3: L'Iran aveva chiesto il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti, ma a seguito dell'offensiva israeliana ha interrotto i colloqui immediati con gli Stati Uniti, lo hanno annunciato le autorità iraniane. L'azione militare israeliana nel paese dei Cedri è scattata qualche giorno fa a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aveva spiegato il primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha ordinato nuovi raid prendendo di mira anche Beirut, roccaforte di Hezbollah, dove è in corso un esodo dei civili. E poco fa l'Iran ha avvertito i residenti del nord di Israele di evacuare le proprie abitazioni nel caso in cui Israele dovesse portare a termine gli attacchi contro la periferia sud di Beirut. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti implica la cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, le parole del ministro degli esteri iraniano Arganci. Intanto Hezbollah ha risposto uccidendo un soldato israeliano e ferendone altri tre con un drone nei pressi del castello di Beaufort. E oggi una nave mercantile in transito nel Golfo Persico è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, ma secondo i media iracheni la deflagrazione è stata causata da un guasto meccanico.
2: In corso le celebrazioni per il 2 giugno, quest'anno ricorrenza speciale, quella per gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Indagini in corso in provincia di Cosenza, dove 4 persone, probabilmente pakistane, sono state trovate morte carbonizzate in un'auto presso un distributore di carburante lungo la statale 106 Ionica. Gli inquirenti hanno acquisito le immagini riprese da un impianto di videosorveglianza, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa. È morta la donna che 2 giorni fa era stata picchiata selvaggiamente in casa dal marito. La tragedia è avvenuta a Mister Bianco, in provincia di Catania. La donna, 49 anni, aveva subito un vasto trauma cranico ed era stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d'urgenza. L'uomo, arrestato, ora è accusato di femminicidio. Un aereo Cessna è precipitato in provincia di Bergamo durante una lezione di volo. 2 le persone a bordo, a quanto si è appreso l'istruttore, 27 anni, è morto, mentre l'allievo pilota di 20 è rimasto gravemente ferito. Al Roland Garros, ancora grande Italia, Coboli liquida l'americano Zvaida e vola ai quarti, la soddisfazione del tennista romano.
4: Sono esausto, credo di aver giocato una buonissima partita fino al 5-1, anche nel terzo non è che abbia da ricriminarmi niente, ha alzato il livello lui, però sì, sono un po' dispiaciuto per la fine, ma anche molto contento perché poteva andare anche peggio.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
1: Happy, happy hour, number one. Su Radio Number One, Happy Hour, number one.
5: Quindi, che giorno è oggi? È lunedì.
6: No, giusto, signor Gabbro.
0: Lunedì 1 giugno 2026.
6: Mamma mia, 1 giugno e poi tutti gli altri. Va bene, buona serata. Iniziamo già così proprio precisi come sempre. Qui alziamo sempre il livello. Proprio
7: lei è un
6: non avevo dubbi. Guarda. Va bene, è lunedì, inizio settimana. Salutiamo le donne volanti e mezzo.
0: Questa versione un po' particolare.
6: Cioè, nel 2026, stavo dicendo 2027, mi sentivo già avanti di un anno. Pensi come sono messo? Sarà la botta in testa dell'altro giorno. Che
0: no, è che lei viaggia con la mente, quindi è avanti.
6: Sì, sì, sono avanti un altro, sì, effettivamente. Sì. Va bene, allora salutiamo tutti gli amici che stanno già messaggiando.
0: 393-444-0444 è il numero da utilizzare per interagire con noi, per richiedere il vostro spazio del dedicato che arriverà tra un po', però ce ne sono ancora liberi, quindi iniziamo a far veloce.
6: Beh, cerchiamo di fare un po' veloce.
0: È lunedì.
6: Lunedì, ragazzi, poi è iniziato giugno, è il primo, apriamo un nuovo mese, sì, signor Gavro, cioè non è mica siamo qui a... ma il nuovo mese... Nuovo mese, vita nuova, non so.
0: Arriva l'estate, tra 20 giorni, ufficialmente.
6: E niente, va bene. Allora, salutiamo tutti quelli che stanno facendo il ponte e ovviamente anche quelli che sono dal dentista, perché anche lì è un ponte, anche quello, molto probabilmente. E salutiamo come al solito. Sì, me l'ha già detto prima, andiamo avanti tutta la sera così. Allora, attenzione perché questo è il programma che alza assolutamente il livello della radiofonia.
0: Un millimetro alla volta.
6: Alla volta. Allora, diciamo le cose come stanno. Attenzione perché prima cosa che facciamo.
0: Ecco, quella lì, prendiamo il giornalo sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno, poi il primo del mese, chissà quale sarà.
6: Chissà quale sarà. Allora, attenzione, e qui poi fate chiamare prima noi però, eh.
7: Attenzione.
6: Attenzione, perché... perché oggi è San Caprasio. Se può sentire. Quindi se avete un amico che si chiama Capra, faccio fatica anche a leggerla, Caprasio, o un amico che si chiama Caprasia, se c'era Sgarbi dice lei è un po' Caprasia,
0: se no si siete in montagna va bene anche i caprioli,
6: faccio un po' lei, attenzione perché vabbè niente dai, lo dico dopo.

0: Alleluia di Annalisa ci mancava, questa canzone estiva, vero? Buona serata, benvenuti, ce lo dico, signor Gatto.
1: Buonasera, buon lunedì a tutti, primo giugno, state ascoltando Radio Number One, c'è l'Happy Hour, vostro open bar preferito con questi due matti, poi la barista.
0: Poi ce la vai da barista, non ho capito, stasera. Non lo so.
2: Bella, finalmente l'aperitivo, fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
1: Chissà cosa ha fatto nel weekend.
0: Non vogliamo neanche saperlo, guardi, ma va bene. Intanto salutiamo, sì, scusate, non l'ho detto perché poi stavamo parlando del famoso Santo Caprasio, ma dopo ne parleremo poi nella prossima puntata. Però non abbiamo detto che giornata è oggi. Cioè, allora, ascolta.
1: Diciamolo perché alcune tradizioni vanno mantenute. Esatto. Sennò cosa stiamo a fare?
0: È la giornata mondiale dell'aria condizionata spenta.
1: Ma perché?
0: Perché così non prende delle malattie, perché dopo prende. Se è troppo forte, uno
1: con bisogna pulire i filtri, vero?
0: Esatto, esatto. Allora, nel frattempo, voi sapete che qui si alza sempre di più il livello e facciamo una cosa fondamentale all'interno di questo appuntamento.
1: Soprattutto inizio mese, vediamo, esatto, come andranno questi 30 giorni attraverso la lettura dell'oroscopo.
0: Sì, ma in particolar modo non guardiamo cosa sta dicendo.
1: No, perché noi leggiamo quello di oggi.
0: Appunto, cosa sta dicendo.
1: Sa, per introdurlo un po' con più enfasi.
0: Lasciare un po' di quella roba lì che dice, ah, adesso ci dice come andrà. No. Diceva, e oggi com'è andata? Vabbè. E poi voi ci farete sapere, certificherete o meno se gli oroscopari ci avevano ragione. Allora, giusto per non far torto a nessuno, da qualche tempo peschiamo noi, estraiamo dal nostro cilindro magico non il coniglio, ma il segno zodiacale da leggere. Allora, attenzione, perché adesso facciamo l'estrattura, come si usa dire. Eccolo qua, pesci. Ecco qua. Nel lavoro c'è più disponibilità e possono arrivare dei soldi.
1: Perché saranno tutti in ferie, dai.
0: No, bella questa cosa, perché nel lavoro c'è più disponibilità, possono arrivare dei soldi, perché se uno lavora i soldi non li prende, ma questo è un altro problema. Eventi in famiglia, nuove responsabilità, intuizioni valide, mamma mia. Allora, fateci sapere se vi ci ritrovate nella lettura di questo segno zodiacale dei pesci, che comunque sì, anche se siete di un altro segno e vi ci ritrovate, fateci sapere almeno dove hanno sbagliato gli oroscopari, giusto per non...
1: Soprattutto, ma ci hanno preso almeno qualcosina, ma, dai.
0: Secondo me non prende, però va bene, dai.

0: Let me live that fantasy.
1: Lord Royals. Oh, ma che bello, ma quanta gente c'è nel locale stasera. Pensavo che non. È vero, stasera cioè, che c'era il ponte.
2: No, è pieno,
1: non
2: è pieno,
1: quello
2: dai.
1: Di Baracca, il ponte, quello di. Poi nel frattempo salutiamo anche Enrico che dice: lui non ha fatto il ponte dal dentista, ma ha fatto solo il lavaggio.
2: Beh, meglio, dai, vuol cioè, dire che non c'erano problemi.
1: Non c'erano problemi, no? Se ogni tanto sai che devi fare la disinfestazione, che dicono due volte all'anno devi fare la disinfestazione. Che va bene per le carie, quelle cose lì. No? Stiamo facendo pubblicità ai dentisti, non so perché. Ma va bene uguale, sarà per il
2: poi
1: ponte.
2: Per l'estate bisogna avere un sorriso freschissimo e bianchissimo.
1: Mamma mia. Mamma mia, allora salutiamo nel frattempo il signor Maurizio che sta lavorando. Salutiamo anche Roby. Ciao Roby, ciao Roberta. Che dice: oh, ci vuole poco per essere felici. Io ho chiuso maggio con una stupenda manifestazione al Paesupolo all'aperto per aprire giugno. Giornata senza marito e figli, quindi sono a casa io e il cane.
2: Ha visto? Basta pochissimo.
1: Pochissimo, pochissimo. Salutiamo invece anche Anne, i laghi, la Brianza. Chi lo dice sa di essere, salutiamo tutti. Salutiamo anche Giulia e tutti gli amici che stanno messaggiando e stanno iniziando, cioè già da un po', a richiedere le loro canzoni alla musica. Attenzione, vi dico una cosa: provate a cercare dei titoli assurdi che cioè, li conoscete solo, cioè il disco che ha fatto vostra sorella, no? Perché non ce l'abbiamo, giuro. Però se volete fare delle richieste, facciamo delle richieste di dischi
2: fatte
1: esistenti.
2: Come si deve.
1: Dischi esistenti, non dischi che poi.
2: Però poi occhio, perché se Luchino si arrabbia.
1: Ah, guarda, no, perché ogni tanto. Fanno grosso, lei lo sa che ogni tanto fanno delle richieste che dice e chi è? Poi scopri che poverino, cioè ci mancherebbe, però cioè, anche no. Va bene, ho detto tutto.

0: capire anch'io, Madame Marrakesh, anche lei voleva capire, signor Gabbro.
1: Sì, ma non so se abbiamo capito.
0: No, però io ho capito una cosa, che tra un attimo arriva il primo spazio del dedicato, eh.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
3: Sì, ho capito, ma secondo te...
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale, ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
6: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
7: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop

0: 1. Radio Number 1 Media Partner.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: Radio Number One Meteo.
1: Anche il primo di giugno, una situazione, un'occhiatina alla situazione meteorologica della giornata di domani, tra altre cose festiva della nostra penisola. E allora attenzione, perché grazie a Trebi Meteo diamo un'occhiata alla situazione per domani. Al nord, mattinata già instabile su nord-est Emilia-Romagna, pomeriggio e sera con ulteriori temporali. Attenzione al centro, instabilità in intensificazione con temporali su interne Toscana, Marche e Umbria, mentre al sud bel tempo prevalentemente su tutti i settori. Ulteriori informazioni e per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
0: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center. Selected stores.
2: Il plasma non è un'altra donazione. È un gesto che suona come te. Richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
4: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Fino al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi, con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.

0: chissà cosa c'è dietro.
1: Guardi, non lo so, questo non glielo so dire. Guardi,
2: davanti a noi uno spazio del dedicato, siamo pronti a partire anche oggi.
1: Guardi, avremmo mille soluzioni stasera.
3: Lanciamogli contro il nostro
1: perché?
3: Robot.
1: Ma perché? Ma di quale? Che cosa? Non abbiamo ancora detto niente. Gandalf, torni in cucina, che è l'unico posto.
2: Ma non ha
1: non
2: chiesto
1: fa
2: ferie lui per il posto.
1: Non so,
2: no?
1: Io pensavo che lui facesse il ponte, non so, ma facciano. I vegani hanno. Glielo chiedo dopo. Hanno i ponti vegani. Non si può. Va bene, allora diciamo che è lunedì, è il primo di giugno, si è cambiata la stagione di quest'aria, quest'aria estiva, ci sentiamo tutti, siamo in bikini qua stasera,
2: sì,
1: mamma
2: sì,
1: mia, una serata da non perdere.
2: Dovreste vederci, meno male che non si può perché siamo in radio.
1: Niente,
4: non
1: no.
4: lo voglio sapere.
1: Neanch'io, guardi, lasciamo stare che forse è meglio. Allora, voi sapete che abbiamo un numero di WhatsApp.
2: 393-444-0444, chi sarà stato il più veloce ad aggiudicarsi il primo spazio?
1: Oh, allora, salutiamo anche Sammy.

0: grazie. Ho sbagliato a dire il nome, lo sa, era Samuel, non era. Non si vede che ho fatto.
1: Diciamo ciao Samu e ciao Sami.
0: Ma facciamo così, facciamo in generale, va bene. Jason Wine, bellissima questo gruppo svedese. Dopo il salmone c'è il gruppo, lei lo sapeva che. Che va fortissimo.
1: Le manca un po' il salmone. Manca il salmone.
0: Guarda, io quando lei faceva salmone era bravissimo. Tra le altre cose, questa canzone che io amo è una delle canzoni che a me piacciono moltissimo. Si è fatta spazio in diverse situazioni, anche a livello di serie TV, come per esempio NCIS, e come per esempio anche Unitanti Crimine, Cold Case, tutte quelle robe lì che vengono tutti vestiti di bianco e fanno quelle robe lì, no? Ecco, questa canzone c'era più o meno in un modo e o nell'altro rivisitata all'interno di questi spazi. Poi è stata anche protagonista invece di un film che era Il Tredicesimo Piano, però io abitando al dodicesimo non ho potuto sentirla.
2: Lei è un pochino.
0: Va bene, allora nel frattempo questo era il primo spazio del dedicato, diciamo.
1: Alta qualità come sempre, alta poi qualità. Number One Classics subito dopo di noi dalle 22 alle 23, grandi successi anni 70, 80, 90 con la Lilli.
0: Ricordiamo la Lilli che arriva dopo, ricordiamo. Allora, tra le altre cose, invece, sapete che questo periodo poi ad hoc, perché molti cercano di rimettersi in quadro, in dima, in prova costume, come si usa dire. Rispolveriamo questo.
1: È arrivata, abbiamo tutti il fiatone.
0: Abbiamo tutti il fiatone. E a proposito di fiatone, attenzione, perché poi c'è da ultimi, lei lo sa che ogni tanto pagano delle persone per fare delle ricerche. Delle
1: me l'ha detto qualche volta.
0: Ma purtroppo tutti a noi ce li mandano. E adesso hanno fatto una ricerca per capire il problema, o se, mettiamola così, se in caso chi corre, chi fa quel tipo di movimento, maratoneti soprattutto, quindi possono avere poi delle conseguenze o dei problemi negativi rispetto a quelli positivi, cioè l'equilibrio tra il bene e il male su qualche cosa che fai, no? E purtroppo, ahimè, devo darvi una brutta notizia, pare che se ci sia un eccesso, così hanno detto, se c'è un eccesso di movimento e di stress fisico in questa direzione, potrebbe portare in altri step successivi a problematiche cardiovascolari e di cuore. Ok,
1: quindi dice più sulle lunghe distanze.
0: Sulle lunghe distanze, ma fa maratoneta, fa le lunghe distanze.
1: 42
0: lo sanno. No, ma a parte quello, cioè, lei pensi che hanno fatto una cosa, è come dire, sai che se esageri le
1: non
0: cose
1: bisogna
0: ti
1: mai esagerare, bisogna sempre restare
0: però
1: nei limiti.
0: Hanno anche speso dei soldi per capire se esagerando poteva far male anche questa cosa. Certe volte io un giorno capirò, ma non si sa mai. Samurai J.

0: bravissima. Oh, vede,
1: buonasera, signor Lucchino.
0: Ecco,
1: sì, anch'io dal dentista, sì, a fare il ponte.
0: Anche lei.
1: No, a parte gli scherzi, sì, il signor Gabbro farà il maratonetta come nel film.
2: Sì, di serie TV.
1: Buonasera.
0: Buona serata e buon lavoro a lei. Salutiamo anche Massimo. Salutiamo. Potremmo aprire noi una società di analisi, ricerca, quelle robe lì? No.
2: Poi lei farebbe l'analista?
0: No, facciamo l'analista, tipo, cioè, si possono mangiare i wurstel dopo che li hai lasciati un mese sul balcone aperti?
2: Mi metto alla ricerca, domani glielo dico.
0: E poi studiamo, ci facciamo dare un... Oh, mamma mia, che si può... Ah, non si possono mangiare, porca miseria. Io...

0: Radio Number One, buona serata, questo è l'Happy Hour e tra un attimo un altro spazio dedicato a voi.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: 3899-2688-688-4444. Secondo spazio del dedicato, ce ne sono ancora tre. Fate veloci, rapidi, sì, che poi finiscono.
1: Rapidi.
2: Dai, che beviamo qualcosa.
1: Ma perché? Qual è il motivo? Mi dia un motivo valido. Va bene, niente. Niente, è andato. Ce lo siamo per. Non lo so, è andato a girare e ha cominciato a correre.
0: Ma sai che le dico? Per stasera magari stiamo un po' più tranquilli. Lo lasci andare.
1: Ma facciamo finta di niente. Come se niente. Non lo consideriamo. Quando parla non lo consideriamo. Facciamo tutto. Va bene, allora questo è l'Happy Hour ogni sera. Voi protagonisti e attenzione! Perché c'era. C'era.
0: Valla a trovare. Piacerebbe,
1: valla a trovare. Stavo cercando i foglietti. Io scrivo, sa che trascrivo io. No? C'era Daniela che voleva ascoltare una canzone.

0: era quella di Vasco Rossi, che, di cui Daniela ci ha mandato anche le foto, visto che l'altra sera era presente al concerto. E allora forse per questo motivo ha richiesto questa canzone. Forse, io dico forse così. Certo che se andava a vedere un altro concerto avrebbe richiesto questa ancora.
1: Grazie Daniela, poi l'ha visto il palco del concerto a forma di V, bellissimo.
0: Spettacolo. The Bowser Magnetic.

0: Dua Lipa, Levitating in Radio Number One. Lei lo sapeva che hanno ricostruito il cervello della tigre dai denti a sciabola, che è vissuto anche in Italia?
1: Non lo sapevo. Ma questo pensavo mi dicesse, lo sapeva che Dua Lipa si è sposata weekend?
0: No, c'è niente da fare, vede, gente che ricostruisce i cervelli invece che mettere a posto quelli che sono già in giro, che fanno i danni, ricostruisco quelli vecchi, che vai, lasciamo stare. Chiudiamo il discorso, che è meglio, va.

0: adesso loro l'hanno ricostruito il cervello, però è che adesso bisogna trovarlo ad alcuni che sono in giro in questo momento il cervello, quindi già lo devi fare da nuovo proprio perché non ce l'hanno proprio.
1: Guardi, lei quando mi racconta queste cose è un'emozione continua.
0: Dirty Anxiety, l'ansia mi viene, l'ansia.
2: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclement.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
7: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
8: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Mercoledì 3 giugno spumante Müller Thurgau Durello Maximilian Primo 75 centilitri a 2 euro. Giovedì 4 bastoncini di merluzzo Capitan Findus 450 grammi a 3 euro.
9: Tigros,

0: buonasera, state ascoltando Radio Number One, 2 minuti dopo le 21.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Stanno arrivando una serie di telefonate, come dice lei, Laura, non lo dice nessuno.
0: Ha risposto?
2: No, perché non si può, Buonasera, buonasera, buonasera. Seconda ora insieme, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. C'è il signor Gabbro. Poi ovviamente non è mica solo, no.
0: Direi sono che sempre tutti, mai nessuno, mai che nessuno che vada in ferie.
2: Io Luchino, Luchino. Ancora. Luchino con la K, dai, poi.
3: Sono la nuova barista artificiale.
2: Nuova.
0: Piacere.
2: Piacere, da molto, ma va bene.
4: Non... Beh, stasera non c'è neanche un posto, mi tocca lasciare la macchina in doppia fila.
2: Ma se non c'è una macchina posteggiata, ma lei perché deve lasciare la macchina in seconda fila e non c'è neanche la prima, Berti? Guardi, io non so,
4: però. Però si poteva far meglio.
2: No, guardi, sicuramente come ha posteggiato lei si può fare molto meglio, però questo è un altro problema. Va bene, per il momento tutto a posto, non vi preoccupate, tutto sotto controllo.
0: Iniziamo la seconda ora come sempre con un altro spazio del dedicato.

0: 2001 è quando veniva pubblicata questa canzone di questo gruppo statunitense Ammaragano, e tra l'altro faceva parte del loro primo album, e questo fu il singolo che in assoluto raggiunse maggior successo rispetto a tutti gli altri all'interno di quell'album, anche perché in parte, vista il periodo, visto che richiamava un po' l'11 settembre, dove richiamava un po' anche il contenuto di questa canzone, perché pare che il chitarrista e la voce di questo gruppo scrissero questo testo insieme, dedicandolo ai nonni, pensi un po' lei, signor Gabbro, che per 50 anni vissero insieme, tantissimo amore, come quelle cose che non ci sono più, secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì, parla di amore, di vicinanza, ovunque andrai.
0: Esatto, e praticamente hanno scritto questo testo pensando a quando perdi una persona dopo tanti anni, quando ci hai vissuto insieme, dici, la tristezza. E purtroppo questa cosa è stata poi riportata per l'attentato dell'11 settembre e un po' richiamò in quel periodo, e questa fu una di quelle canzoni che, è brutto da dire, fece un po' colonna sonora di quel periodo, se vogliamo mettere.
1: E ogni volta così, che parte intere generazioni ancora si emozionano.
0: Direi proprio di sì. Purple Disco.

0: Bad Taste, Radio Number One. Ciao Raffi, salutiamo Raffaella che in questo momento sta preparando la pasta della pizza. Lei ha capito?
1: Ma che fame che ci fa venire.
0: Mamma mia, ma se fa adesso la pasta della pizza, sa che la pasta della pizza poi deve lievitare, no? Cioè, quindi probabilmente sarà per domani. Per esempio, Raffaella, ci fai sapere se la mangi domani, perché se la mangi stasera poi ti viene mal di
1: pancia. Mandaci
0: una
1: foto anche.
0: Sì, certo. E poi cosa facciamo? La foto, il servizio fotografico del della pasta. Io non c'è un tramonto, no, la pasta della pizza. Ma signor Gabbero, ma
1: io voglio vedere la pasta della pizza, problemi?
0: Guardi, io non voglio sapere niente. Guardi,
2: guarda che qui sanno proprio tutto.
0: Ma non sanno proprio niente. Vada al suo paese anche lei. Guardi.

0: Selena Gomez, In the Dark, Radio Number One, state lì tra un attimo, anzi subito, un dedicato.
1: Solo un secondo. Non ti serve altro.
2: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Torna il Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: primo di giugno abbiamo aperto un nuovo mese, signor Gabbro, mica
1: un mese che ci porterà piano piano, anzi poi in realtà sì, vola il tempo, sì, vola sì, quando vola. Ci si diverte, arriveremo subito alla stagione estiva.
0: Ci si diverte.
2: Non ci abbiamo più spazi,
1: Finiti anche per oggi, tornano domani gli spazi del dedicato. Volevo chiederle, signor Luchino, se sono 5 spazi al giorno per 5 giorni, quanti dedicati ci sono in una settimana? Non lo sa.
0: Sta facendo 5. Scusi, no, adesso leggo. Ho letto una notizia, cioè 25. Stavo leggendo una notizia che secondo me l'ha progettata lei, no? Che hanno inventato l'interruttore. Sentiamo. Che mettono nello stomaco dei bovini per evitare, cioè per ridurre le emissioni di metano.
1: Però io non riesco a progettare neanche.
0: Io non voglio sapere chi sia il genio della lampada che ha fatto. Ma non lo voglio neanche sapere. Va bene. Allora, devo dire qualcosa. Sì, devo dire chi ha richiesto questa canzone, secondo me. Anche se non ci abbiamo più spazi, come suggeriva il buon Berti. Attenzione che questa canzone ce l'ha richiesta Ivano.

0: tanti altri brani di diversi artisti, non scritta da lei ma da Knapper e Sepnik, che scrivevano tanti successi negli anni 80, che inizialmente doveva andare, cioè il cantante doveva essere cantata da un maschietto e il maschietto doveva essere Rod Stewart, e invece la cantò lei, andò anche molto bene, anche perché poi fu premiata l'anno a seguire come dai Grammy Awards come miglior singolo da Billboard Hot 100 per quello che era l'anno 1981, appunto anno della pubblicazione di questo disco. Anzi, se non avete visto il video andate a vederlo.
1: L'ho visto, esatto, l'atmosfera da palestra, sì, anni 80.
0: È da ridere, un po' molte gag simpatiche. Lei è simpaticissima nel video, la grande Olivia Newton-John. Adesso

0: ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Ha pagato, dica lei.
2: Dico già, arrivederci a domani.
0: Va bene, ciao ragazzi, sì, ci beviamo domani.
1: Aveva dei dubbi, Gabbro, io neanche.
2: Anche
1: io.
2: Il 2 giugno, quindi dai, sarà con noi. Non parte mai, resta sempre al bar.
1: Tanto beve, non paga, quindi.

0: dire te, perché poi la pazza musica cioè, la facciamo, no, anzi la fate voi, perché se voi, siete voi che scegliete le canzoni ogni sera attraverso il nostro numero di WhatsApp, vero?
1: Già, assolutamente, il 393-444-0444. Gli spazi per stasera sono esauriti, un po' come i conduttori delle P-Hour.
0: Siamo i fondamentali di base, siamo esauriti.
1: Raccontateci come state vivendo questo lunedì di ponte. Magari ci sarà qualcuno che lavora, ma sono sicuro che altri saranno in spiaggia.
0: Attenzione, perché poi domani sera noi siamo qui ancora, cioè non è che siamo noi domani sera.
2: Donne, è arrivato al bar Lucchino.
0: Sì, ma noi è un po' che siamo qui, cioè ci sono io, c'è cioè, il signor Gabro, la Marisa, Alberti è già andato, come al solito arriva quando la voglia lei, vabbè. Allora, attenzione, attenzione, perché abbiamo una canzone che voleva ascoltare Susi.

0: bellissima, la voce di Sting è inconfondibile. Questo Shape of Mind dal 1993, scritto insieme a Miller. E tra altre cose mi era sfuggito questo dettaglio, infatti ricordavo poi. Faceva parte in chiusura della colonna sonora e titoli di coda per quello che era il film Leon, quello di Luc Besson, che se non avete visto andate a rivederlo, del 94, che è un film spettacolare. E vabbè, diciamolo.
1: Abbiamo chiuso alla grande gli spazi del dedicato, ritornano domani.
0: Decisamente sì, adesso però c'è Sienna Spyro, Material Lover.

0: bellissima.
1: C'è da spostare la macchina del Bert in doppia fila, grazie.
0: Prego, no, ma vedi, sai cosa mi piace del locale? Che sono tutti attenti i nostri amici qui del locale. È peccato che il Bert è andato via, ma ha lasciato lì la macchina.
2: Sarà andato via a piedi, bravo, è stato responsabile.
0: Bert ogni tanto è responsabile.
3: Non lo voglio sapere.
0: Neanche noi, guarda.
4: È un po' di

0: fa il buon vento che ci manda a casa praticamente. Col buon vento andiamo a casa anche noi, che dire.
1: Torniamo domani, Luchino e Gabro, ciao a tutti, buona serata, divertitevi anche con il Number One Classics, attenzione, che arriva subito.
0: Attenzione che tra un attimo arriva Number One Classic con la nostra Lilli, voi fate invece una buona serata e anche un buon ponte, no?
1: Sì, un buon ponte, decisamente,
0: ma soprattutto come sempre, almeno voi fate i bravi, almeno voi. Cioè,
2: Radio Number One, Happy Hour.
3: Rimani su Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: la serata con noi. Questa è Radio Number One. Sono le 21:59.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Anche questa giornata di lunedì sta per finire, ma voi lo sapete che dalle 22 alle 23 siete tutti benvenuti nel Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e per entrare nel nostro club non servono permessi speciali. Siete tutti invitati a questa festa della musica degli anni 70, 80, 90. Solo il meglio. E questa sera il viaggio inizia con Blondie.

Perry, la cantante e cofondatrice dei Blondie con Rapture, ha aperto questa serata di Number One Classics. Io sono Lilly e se avete amato il film La febbre del sabato sera, non potete non amare i Tramps con Disco Inferno. Quando andavi in discoteca e il DJ metteva questo disco, tutti si alzavano per andare in pista. Un pezzo davvero travolgente. Era il 1976.

nostro number one classics, ogni sera la musica che ha fatto la storia degli anni 70, 80, 90. Freedom di George Michael ci ricorda che nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a fine anno uscirà il film George Michael The Fate Tour, girato a Parigi durante la tappa europea del Fate Tour del 1988. Il film racconta quel momento esatto che ha trasformato George Michael da superstar mondiale in un artista veramente unico. In questi giorni stiamo ascoltando la nuova versione di Bob Sinclair di I Can Wait, ma Number One Classics questa sera continua con l'originale, il pezzo originale dei No Shoes.

0: What a Fool Believe è una canzone scritta da Michael McDonald e Kenny Loggins, anche se poi la versione più famosa è stata registrata dai Doobie Brothers con Michael McDonald però alla voce solista. Era il 1978. Io sono Lilly, una donna al volante, e Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast,
2: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
1: Radio Number One Classics 1967.

Le grandi canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70, 80, 90 sono centellinate nel nostro Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e vorrei, magari, mentre sto guidando, ricevere anch'io una telefonata e sentirmi dire: ho chiamato per dire che ti amo. I just called to say I love you. Non a caso questa rimane ad oggi la canzone più venduta di Stevie Wonder. Dal 1984, questo lunedì sera ci porta tra le stelle con David Bowie e con la sua Starman. Sono passati solo 54 anni dall'uscita di questo vero e proprio capolavoro.

Brava è nel nostro Number One Classics e abbiamo scelto questa sera Vivere. Lui vivrà sicuramente un'estate di musica con il Vasco Live, sarà in tournée in 6 città italiane dal 30 maggio fino al 29 giugno. Sono previste 6 tappe con 2 date ciascuna. A Rimini a fine maggio ci sono state proprio qualche giorno fa le 2 date, la prima per il fan club e la data 0, e poi a giugno Vasco sarà invece in doppia a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. I concerti di Vasco sono sempre una festa. Io sono Lilly e la musica continua con Nick Kamen e la sua Loving You is Sweeter Than Ever.

0: Nick Kamen, ai tempi pupillo di Madonna, è impietoso, ma molte lo ricordano per la scena in lavanderia dove si tolse i jeans e restò in mutande. Un'immagine effettivamente difficile da cancellare. Era il 1987. Number One Classics torna tra poco.
1: Number One Classics.

Principe della Motown, il principe del sole, il grande Marvin Gaye, entra di diritto nella selezione di Number One Classics, grande voce, grande stile. Mercy Mercy Me uscì nel 1971 e divenne un inno alla salvaguardia dell'ambiente, quindi già allora se ne parlava, peccato che poi non si sia fatto molto, come vediamo insomma ai giorni nostri. Io sono Lilly, una donna al volante, e in arrivo ci sono altri due pezzi da 90, Paul McCartney e Michael Jackson con 666.

Benvenuti nel nostro Number One Classics. Ogni sera dalle 22 alle 23 la musica ha il potere di ricordarci momenti che hanno fatto parte della nostra vita e io ogni sera sono proprio qui per cercare di riportare a galla tutti quei ricordi e continuiamo a farlo.

0: Dobbiamo parcheggiare questo primo giorno di giugno, se n'è andato, siamo arrivati a destinazione, grazie a tutti per esserci stati anche questa sera, io sono Lily e vi aspetto domani con Number One Classics.
1: Number One Classics.
2: La musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma

0: può essere tuo.
1: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
0: E anche tuo.
2: Ma buongiorno.
0: E anche tuo.
3: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
0: E tuo.
4: Buongiorno con Bricolini, tutto bene, tutto a posto?
5: Pronto, Manu?
6: Pronto?
7: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
5: Ma ci siamo o no?
6: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
0: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: La musica che cerchi è qui.

0: domenica.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: heart.
1: Radio Number One, è mezzanotte.
2: Nel buio della notte
3: la musica risplende ancora più intensamente.
2: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
3: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Chest to chest.

0: Jaguar, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è

Radio Number One è dove vivi tu.

0: Radio Number One, le due.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è